0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: La grandezza di Dio e la brevità della vita umana, Salmo 90, e questo è il messaggio che Pasquale Di Nunzio tra qualche istante ci darà nel collegamento con Cristiane Online. Buon ascolto a tutti.
2: Vi saluto tutti con molto affetto nel Signore, un caro saluto anche agli ascoltatori di Radio Logos. Avete sentito il tema dal caro Corrado, un tema di grande attualità. C'è un elemento comune a tutti noi, la consapevolezza che il tempo passa e che la nostra vita è breve e fugace. Nel definire la parola tempo, qualcuno ha giustamente affermato che esso è un bene prezioso, una ricchezza impalpabile, una materia che scorre tra le dita sin troppo veloce e non si riesce a fermare, e che la gestione, la comprensione, la consapevolezza del tempo è uno dei compiti più difficili di noi oggi. Il tempo che noi vogliamo sempre quantificare quasi per impadronircene, in realtà ci sfugge. Noi non siamo padroni del tempo, perché esso è interamente nelle mani di Dio. Il tempo, ripeto, è nelle mani di Dio. Il Salmo 90, che mediteremo ora, è stato scritto da Mosè durante il cammino del popolo di Israele nel deserto, mentre la vecchia generazione stava scomparendo. Esso è il più antico dei salmi ed è chiamato anche preghiera, perché nella parte finale contiene tre richieste. Questo salmo ci parla della brevità della vita umana alla luce dell'eternità e della grandezza di Dio. Da un lato ci presenta l'eternità di Dio, dall'altra la constatazione della fragilità dell'uomo. Voglio invitarvi ad aprire la vostra Bibbia nel Salmo 90 e voglio parlarvi di tre qualità di Dio che vediamo in questo salmo. Prima qualità, l'eternità di Dio, che vediamo dal versetto 1 al versetto 6 di questo Salmo 90. Dio, miei cari, è l'eterno, l'immutabile. Il salmista proclama l'eternità di Dio. Al versetto 2 di questo salmo leggiamo queste parole. Prima che i mondi fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. Il nostro Dio, miei cari, è l'Eterno, il Creatore, colui che non dipende da nessuno, è a sé, è il fedele, l'immutabile, che non cambia mai. Oggi viviamo in una società globalizzata, caratterizzata da cambiamenti repentini, dall'indebolimento dei valori veri, dall'incertezza. Nell'ultimo ventennio l'uomo ha cambiato atteggiamenti, convinzioni, pensieri, modi di fare a seconda dei propri interessi. Anche noi credenti a volte non rimaniamo fermi nei nostri propositi. Ma mentre noi cambiamo, Dio non cambia mai. Egli rimane fedele e per questo, miei cari, noi possiamo fidarci di Lui. Possiamo riporre in Lui tutta la nostra fiducia. Dio è un rifugio per il credente. Al versetto 1 il salmista dice: Signore, tu sei stato per noi un rifugio d'età in età. Dovremmo avere sempre la certezza che in mezzo ai pericoli e alla difficoltà della vita la nostra sicurezza è in colui che è l'Eterno, il nostro rifugio. Anche se vivevano in un deserto, gli israeliti avevano un rifugio. Dio era un rifugio per loro. Mosè, il conduttore del popolo, disse: il Dio eterno è il tuo rifugio e sotto di te stanno le braccia eterne. Egli scaccia davanti a te il nemico. poiché Dio è il nostro rifugio, non dobbiamo avere paura di nulla, ma possiamo riporre il nostro presente, il nostro futuro nelle sue mani. Molte volte siamo ansiosi, abbiamo timore del domani, ma Gesù disse nel sermone sul monte queste parole molto forti che troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 6, dal versetto 31 al 34. Io riassumerò questi versetti. Dice così il Signore: non siate dunque in ansietà, dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, poiché il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Delle parole molto forti, incoraggianti. Vedete, la gran parte delle nostre ansietà sono concentrate su che cosa potrebbe accadere domani. Siamo assillati da preoccupazioni. Ma Gesù ci dice: il vostro Padre Celeste sa prendersi cura di voi. Non dovete preoccuparvi, il vostro Padre Celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, non vi abbandonerà. C'è una bellissima poesia che sicuramente molti di voi avrete già sentito, che ci ricorda che il Signore è sempre con noi nelle difficoltà. Essa è stata composta da una ragazza canadese, la quale ha attraversato una vita intensa, caratterizzata da molte prove ed avversità, e che ha sperimentato la presenza e il soccorso di Dio. Dice così questa poesia: orme sulla sabbia. Questa notte ho fatto un sogno. Ho sognato che camminavo sulla sabbia, accompagnato dal Signore, e sullo schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia vita. Ho guardato indietro e ho visto che per ogni giorno della mia vita apparivano orme sulla sabbia, una mia e una del Signore. E così sono andato avanti, finché tutti i miei giorni si esaurirono. Allora mi fermai guardando indietro, notando che in certi posti c'era una sola orma. Questi posti coincidevano con i giorni più difficili della mia vita, i giorni di maggiore angustia, maggiore paura e maggiore dolore. Ho domandato allora: Signore, tu avevi detto che saresti stato con me in tutti i giorni della mia vita ed io ho accettato di vivere con te, ma perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti peggiori della mia vita? E il Signore rispose: figlio mio, io ti amo. Ti dissi che sarei stato con te durante tutto il tuo cammino e che non ti avrei mai lasciato neppure un attimo, e non ti ho lasciato. I giorni in cui tu hai visto solo un'orma sulla sabbia sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio. Parole formidabili, bellissime. L'uomo, leggiamo al versetto 3 del Salmo, è mortale. Vediamo la fragilità dell'uomo. In contrasto con l'eternità, con la grandezza e con la fedeltà di Dio, vi è l'uomo, una creatura di polvere, fragile, mortale. Leggiamo infatti al versetto 3 queste parole: tu fai ritornare i mortali in polvere, dicendo: ritornate, figli degli uomini. Qualcuno ha descritto il nostro corpo come cenere che si scioglie. La nostra vita è così complessa che è difficile accettare il fatto che un giorno il nostro corpo si ridurrà in polvere. Quando l'uomo cadde nel peccato, il giudizio di Dio fu chiaro. In Genesi 3,19 leggiamo quello che Dio disse ad Abramo: mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. È vero. E Romani 5,12 dice che con il peccato la morte è entrato nel mondo, e si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Nei versetti 4, 5 e 6 del Salmo 90 viene messo in evidenza come la vita dell'uomo è breve. Insomma, l'uomo non è solo mortale, ma ha anche una vita breve. A versetto 4 leggiamo queste parole: perché 1000 anni sono ai tuoi occhi come il giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia di notte. Il salmista, per spiegare che la nostra vita è breve, afferma che 1000 anni agli occhi di Dio sono come un giorno. Noi sappiamo che il nostro Dio è al di fuori del tempo, egli va da un'eternità ad un'altra eternità. 70 anni del nostro tempo corrispondono forse a qualche secondo sull'orologio di Dio. Possiamo pensare alla nostra esistenza come a un turno di guardia, cioè a un breve spazio di tempo nella notte, a un secondo nel giorno eterno di Dio. Ma il salmista non si ferma qui. Per descrivere la brevità della vita umana utilizza in modo poetico tre immagini, tre similitudini. Leggiamo nei versetti 5 e 6 queste parole: tu li porti via come una piena, sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina, la mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e inaridisce. E al versetto 9 continua dicendo: finiamo i nostri giorni come un soffio. Insomma, la vita breve è paragonata ad una piena. Gli uomini sono spazzati via come da un fiume in piena, che travolge, distrugge tutto e che travolge tutto ciò che trova davanti a sé. È paragonata a un sogno. Durante la notte spesso facciamo dei sogni che durano però poco e il loro ricordo spesso svanisce. La nostra vita è paragonata all'erba che fiorisce e verdeggia la mattina e la sera è falciata e inaridisce. È falciata, è paragonata a un soffio di vento che arriva e poi se ne va. E Giacomo, nella sua lettera, capitolo 4, versetto 14, dice: che cos'è infatti la vita vostra? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Cari fratelli, questa è la vita umana e noi dobbiamo essere pronti a vivere e a morire. Se Gesù non torna prima, tutti noi moriremo e ci troveremo in una bara e in una tomba. Siamo tutti pronti per questo momento? Cari amici, sappiamo tutti dove trascorreremo la nostra vita dopo la morte? La Bibbia ci parla di due destini diversi dopo la morte. Ci parla del cielo, nella presenza del Signore, e ci parla dell'inferno e del tormento eterno, lontani per sempre da Dio. Ebbene, la seconda qualità divina che troviamo in questo salmo è l'ira di Dio. Possiamo vedere questo nei versetti da 7 a 11. Questi versetti spostano la nostra attenzione dall'eternità all'ira di Dio. Al versetto 7 leggiamo: poiché siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno. Gli israeliti morirono nel deserto a causa della loro ribellione e incredulità. Nessuno di quelli che erano usciti dall'Egitto dai 20 anni in su rimase vivo. Peregrinarono per 40 anni nel deserto finché tutti morirono. Ogni giorno c'erano dei funerali, c'erano delle bare. Cari amici, Dio non è solo amore, ma è anche santo e giusto. Egli ama l'uomo, ma non può sopportare la vista del peccato. L'ira giusta di Dio è contro il peccato. Oggi purtroppo molti pensano che siccome Dio è buono allora non giudicherà l'uomo peccatore, ma la Bibbia ci presenta un Dio d'amore che è anche e giusto. Egli ama l'uomo, ma non può sopportare la vista del peccato. L'ira giusta di Dio è contro il peccato. Oggi purtroppo molti pensano

Leggiamo, tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio. L'ira di Dio è accesa contro coloro che si ribellano a Lui, che non credono in Lui. In Romani 1,18 leggiamo queste parole forti. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. E devo dirvi anche, cari amici, che Dio è l'unico che ha il diritto di giudicare i malvagi e di riversare la sua ira contro il peccatore che non si ravvede. Perché lui è santo e giusto. I nostri peccati non sono nascosti a Dio, tutto abbiamo letto è nudo e scoperto alla luce del volto di Dio. Egli vede ogni cosa della nostra vita, egli vede tutti i nostri peccati, le nostre parole e atti scorretti. Davanti a Dio non possiamo nasconderci, non c'è un posto dove nasconderci. E di fronte all'ira di Dio, il salmista sottolinea ancora la brevità della vita. Infatti dice al versetto 10 di questo salmo, i giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni. E quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne voliamo via. Insomma, l'uomo è destinato a morire. Io sono destinato a morire, tu morirai. Ma quale deve essere l'atteggiamento che dobbiamo assumere di fronte all'ira di Dio? Questo salmo ci ricorda che dobbiamo avere timore di Dio. Al versetto 11 infatti leggiamo: chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno con il timore che ti è dovuto? Questo versetto mostra che dobbiamo avere un profondo timore di Dio, ossia rispetto, riverenza verso di Lui, timore di non peccare, desiderio di piacergli, di fare la sua volontà. Dobbiamo odiare il male, ma è buono anche ricordare, miei cari, che l'uomo che è sotto l'ira di Dio può trovare grazia, la grazia e la misericordia di Dio. È di questa stupenda grazia di Dio che il salmista parla nella parte conclusiva di questo salmo. E questo ci porta alla terza qualità divina, la grazia di Dio. Chiediamoci, che cos'è la grazia di Dio? La grazia di Dio abbraccia tutti i favori, tutti i doni di Dio immeritati. In Efesini 2,8 leggiamo, infatti, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. E nell'epistola di Tito, al capitolo 2, versetti 11 e 12, leggiamo ancora, la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Il salmista chiede a Dio la sua grazia attraverso tre richieste molto belle che fa a Dio. Prima richiesta, versetto 12. Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. La grazia di Dio ci insegna a contare bene i nostri giorni in vista dell'eternità. Ma chiediamoci, cosa vuol dire contare bene i nostri giorni? Significa prima di tutto che non dobbiamo sprecare la nostra vita, perché essa è breve. L'uomo ricco della parabola raccontata da Gesù nel capitolo 12 del Vangelo di Luca fu chiamato storto da Dio, perché aveva programmato la sua vita
come se Dio non esistesse.

0: È come se la sua esistenza dovesse durare per sempre. Infatti, egli diceva fra sé: anima mia, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte la tua vita ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato per chi sarà? Il ricco era stolto per due motivi. Primo, pensava che la sua anima potesse saziarsi di beni materiali, illudendosi di non aver bisogno di Dio. Noi sappiamo invece che solo Dio può appagare i desideri del nostro cuore e renderci felici. Solo Lui dà un senso alla vita, solo Lui riempie di gioia la nostra vita. Poi lui era convinto di poter vivere per sempre, ma la vita non ci appartiene, miei cari. Noi non sappiamo quanti giorni vivremo ancora, per questo dobbiamo prepararci oggi, non domani, oggi ad affrontare l'eternità. Vi leggo una poesia molto significativa. I nostri giorni. I nostri giorni passano lentamente, mentre il tempo avanza inesorabile. Ci svegliamo la mattina per correre alle nostre abitudini, per fare sempre le stesse cose. Arriviamo a letto la sera e pensiamo già al correre di domani, e un altro giorno è finito. Ho paura, e non lo posso nascondere. Tu conosci il mio cuore, so che si sta avvicinando il giorno in cui sarò chiamato ad incontrarti. Sarà bellissimo vederti, sarà difficile tirare l'ultimo respiro, ma per fede sono certo che tu sarai là a prendermi. So che mi sarai vicino come non mai. Donami la forza, prendimi con la tua forte mano. Tu non hai mentito, la tua parola è verità e mi dà pace. Aiutami ora, Signore, a contare i miei giorni, perché un giorno non ci sarà più bisogno di contarli. Aiutami, Signore, ad amare oggi, perché un giorno non mancherà l'amore. Aiutami, Signore, a fare oggi quello che vuoi, perché un giorno non potrò più sbagliare. Padre, i miei giorni sono i tuoi. Quando vorrai, chiamami a casa, fallo, sono pronto. Solo stammi vicino e stringimi di un forte abbraccio, perché quello sarà l'ultimo dei miei giorni. Ma contare bene i nostri giorni vuol dire anche utilizzare le nostre giornate con saggezza. Significa pianificare i nostri impegni, il lavoro, la cura della famiglia, dei figli, gli impegni nell'assemblea. Significa stabilire le giuste priorità. Significa recuperare il tempo perduto, approfittando delle occasioni che abbiamo per servire il Signore e per parlare di Lui. E poi abbiamo una seconda richiesta molto bella, che troviamo nei versetti 13 a 15. Il salmista invoca le compassioni, la grazia e la gioia del Signore e dice così: ritorna, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino della tua grazia, e noi esulteremo, gioiremo tutti i nostri giorni. Rallegraci in proporzione dei giorni che ci hai afflitti e degli anni che abbiamo sofferto tribolazione. Durante il cammino nel deserto, ogni mattina il Signore dava al popolo la manna per il nutrimento del corpo, ma l'anima aveva bisogno della grazia di Dio, della gioia del Signore nelle difficoltà della vita. Anche noi dobbiamo nutrirci spiritualmente della parola, della comunione con Dio per trovare la vera gioia. Io credo che ogni mattina dovremmo dire al Signore: Signore, saziaci della tua grazia, dacci gioia, rallegraci, donaci la tua gioia, e noi esulteremo. E poi abbiamo la terza richiesta. La terza preghiera riguarda il nostro lavoro per Dio, il nostro servizio, i nostri progetti. Nei versetti 16 e 17 del Salmo leggiamo queste parole: si manifesti la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La grazia del Signore nostro Dio, sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani, rendila stabile. Che bella preghiera! Quando Dio, miei cari, manifesta la sua opera, la sua potenza, le sue benedizioni, la sua grazia ai suoi servi, il risultato è che egli rende stabile l'opera delle nostre mani. Dobbiamo pregare, dobbiamo fare questa richiesta: Signore, sia la tua grazia sopra di noi, rendi stabile l'opera delle nostre mani. E vedete, miei cari, le opere che durano sono solo quelle che Dio rende stabili. Questo significa che per servire Dio dobbiamo essere disposti a lasciarci guidare, correggere e fortificare da Lui. Solo così potremo compiere grandi cose per il Signore e servirlo con fedeltà ogni giorno della nostra vita. E vorrei concludere con queste poche riflessioni. Vedete, miei cari, il Signore vuole che viviamo ogni giorno della nostra vita come se fosse l'ultimo, amandolo, servendolo, consacrandoci a Lui nell'attesa del suo ritorno. Cari fratelli, care sorelle, non sprechiamo la nostra vita, rimarrà solo ciò che è stato fatto per Cristo. Voglio leggervi una poesia scritta da Carlo Studd, proveniente da una famiglia benestante, ha studiato in una prestigiosa università ed è stato il miglior giocatore di cricket del suo tempo. Aveva tutto per avere successo, ma a 24 anni ha lasciato la ricchezza, la popolarità e tutto ciò che aveva per andare come missionario in Cina. Passò tutta la sua vita a condividere il Vangelo in Cina, poi in India e poi in Africa. Vi leggo alcune parti di una sua poesia. Una vita, una sola. Le ore passano sospinte dal vento, poi verrà il giorno glorioso del Signore. Dovrò stare davanti alla sua grandezza. La vita che passerà presto, rimarrà solo ciò che è stato fatto per Cristo. Una vita, brevi anni, piena di fardelli, piena d'ansia. E questa domanda da porsi: sto vivendo per me stesso o per la sua volontà? Una vita che passerà presto, rimarrà solo ciò che è stato fatto per Cristo. È vero, miei cari, in un'epoca particolare come quella che stiamo vivendo, priva di visione, priva di zelo, di amore, di passione per Dio e per il Vangelo, è importante per noi, miei cari, non sprecare la nostra vita. Che cosa significa non sprecare la vita? Avere una carriera di successo? Guadagnare tanti soldi? No, no. Riuscire in qualcosa di grande? No. Significa servire Cristo e glorificare di Dio in ogni aspetto della nostra vita. Se c'è solo una vita da vivere in questo mondo, allora non va sprecata. La vita è sprecata, miei cari, ripeto, quando non viviamo per la gloria di Dio. L'opposto di una vita sprecata è una vita vissuta con forza per glorificare Dio, per servire Lui. Questo è il motivo per il quale siamo stati creati. Caro fratello, cara sorella, ripeto, non sprecare la tua vita. Vivi per qualcosa di eterno. Vivi per Cristo. Questa è l'unica vita degna di essere vissuta. In contrasto con l'eternità, con la grandezza e con la fedeltà di Dio, abbiamo visto via l'uomo, una creatura fragile, di polvere, una creatura mortale. Abbiamo poi considerato l'ira di Dio. Dio, abbiamo detto, non è solo amore, ma è anche santo e giusto. Infine abbiamo visto la grazia di Dio. Lasciamoci trasformare da Lui, affinché Lui possa utilizzarci per la sua gloria. Non dimentichiamo che nessun aspetto della nostra vita sfugge al suo controllo e che Dio si prende cura di noi. Impegniamoci a utilizzare bene il nostro tempo, non sprecando le opportunità che Egli ci dà per parlare agli altri del nostro Salvatore e di quello che Lui ha fatto e fa ogni giorno per noi. Impegniamoci per proclamare il Vangelo. Ma, cari amici, soprattutto scegliamo oggi dove e con chi trascorreremo la nostra eternità. Domani forse potrebbe non esserci più tempo per farlo. Caro amico, arrenditi a Cristo. Oggi, ora, apri il tuo cuore a Lui. Ricevilo ora come Signore e Salvatore della tua vita. E tu avrai la sicurezza, la certezza di abitare un giorno per sempre con Dio. Amen.
1: Nel collegamento con Cristian Online questa sera abbiamo avuto con noi Pasquale Di Nunzio da Sesto San Giovanni. Il tema trattato: la grandezza di Dio e la brevità della vita umana, Salmo 90. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, ci rallegriamo veramente di essere insieme di nuovo attorno alla parola di Dio. Siamo certi che il Signore ha qualcosa da dirci attraverso la sua parola, così vi invitiamo ad ascoltare la lettura con vera attenzione. Dal capitolo 16 di questo Vangelo di Giovanni leggeremo i versetti da 12 a 14.

Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà.

Gesù affermò: lo spirito della verità mi glorificherà. Ora, glorificare significa celebrare, riconoscere, esaltare, divulgare la virtù, le qualità di una persona. Significa fare conoscere una persona, farla contemplare nella sua realtà, farla apprezzare per quello che realmente vale. Per questo è importante sottolineare che il modo di glorificare Cristo da parte dello Spirito Santo è quello di attingere alla sua fonte ed annunciarlo. Se lo Spirito Santo, che è Dio, non conosce altro modo di glorificare il Signore Gesù, possiamo pensare noi uomini, miseri e peccatori, di poterlo glorificare ed esaltare con le nostre espressioni, con i nostri canti, anche se magistralmente eseguiti, o con le nostre umili preghiere? Certamente no. Solo attingendo da Lui, solo conoscendolo e riconoscendo i suoi valori assoluti che costituiscono la sua vera gloria, solo vivendo in intimità con Lui e costituendolo come nostro esclusivo punto di riferimento, solo sottomettendo la nostra vita alla sua perfetta volontà, e solo essendo veramente cristiani saremo in grado di annunciarlo, di farlo conoscere, di manifestarlo attraverso gli atti, le scelte e le esperienze della nostra esistenza. Solo manifestando Cristo lo glorificheremo, lo esalteremo, mettendolo in luce e nascondendolo noi nell'ombra. Lo scopo prioritario dello Spirito di Dio è quello di glorificare Cristo facendolo conoscere. Charles Spurgeon scriveva: lo Spirito Santo glorifica Cristo annunziandolo ai peccatori. Perciò, se vuoi glorificare Cristo, fa lo stesso. Non c'è possibilità di glorificarlo tranne che facendolo conoscere. Nel farlo saremo imitatori di grandi uomini di Dio che spesero la loro vita a far conoscere Cristo presente in loro e con loro. Uomini, per citarne alcuni, come Abramo, Mosè, Davide, Giovanni Battista, Pietro, Paolo e lo stesso Giovanni, autore di questo Vangelo. Inoltre, affiancheremo lo stesso Spirito che si servirà di noi per presentare il Signore Gesù a chi non lo conosce, facendoci divenire Suoi collaboratori. Infine, assomiglieremo allo stesso Signore Gesù che durante la sua vita terrena ha costantemente glorificato il Padre, facendolo conoscere attraverso le sue parole e le sue azioni. Glorificare Dio dovrebbe essere lo scopo prioritario di ogni vita cristiana. Vita dedicata ad attingere virtù dal Signore per poterle divulgare attorno a noi. La vera religione, quella che proviene dallo Spirito Santo, tende ad annunciare Cristo, a divulgare la sua conoscenza, ad esaltare la sua persona e le sue virtù. In altre parole, tende a glorificarlo veramente.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, parliamo oggi di omosessualità. L'omosessualità è una pulsione che può essere cambiata. Con la giusta motivazione e tanta forza di volontà è possibile diventare eterosessuali. Questa è la base di una ricerca condotta dalla Columbia University che negli Stati Uniti ha suscitato ovviamente un vespaio di polemiche e di reazioni sia nel mondo scientifico sia tra le associazioni omosessuali. L'autore dello studio è lo psichiatra e professore Robert Spitzer ed è proprio lui a sostenere che i gay, se lo vogliono, possono smettere di provare attrazione per persone dello stesso sesso. Il metodo seguito dal dottor Spitzer consiste nell'aver intervistato 200 persone, un tempo omosessuali, le quali con terapia psicologica, gruppi di sostegno e di assistenza religiosa hanno cambiato orientamento sessuale. Un tempo la teoria più accreditata attribuiva l'omosessualità a dinamiche interne a famiglie emotivamente disturbate o a difetti nello sviluppo psicologico. Oggi invece gli scienziati, come conferma l'Associazione degli Psicologi Americani, sono convinti ora che l'orientamento sessuale sia il risultato di una complessa interazione di fattori biologici e ambientali. Ma se così stanno le cose, perché trovare un problema nel fatto che alcuni omosessuali vogliano diventare eterosessuali riconoscendo che i fattori biologici e ambientali che li hanno portati a scegliere l'omosessualità non erano poi quelli giusti? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 13 minuti.
1: Questa è RWS e abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Claudio Gemonat della redazione di Riforma, il settimanale delle chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi. Ben trovato Claudio, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno e grazie a voi come sempre.
1: Allora, come sempre prendiamo in considerazione alcuni temi soprattutto presenti nella prima pagina dell'ultimo numero di Riforma. Quest'oggi una grande attenzione sui temi dell'attualità in una prospettiva che è quella delle chiese, a cominciare per esempio dal tema della guerra e della pace. Ne abbiamo parlato anche poco fa in rapporto anche ad alcuni appuntamenti che ci sono stati segnalati dagli ascoltatori per un'economia di pace. Ecco, allora questo è il titolo, ci vuoi spiegare di che cosa si tratta? Ci sono delle raccomandazioni che sono rivolte esplicitamente alle chiese, così?
2: È così, a me piacciono particolarmente questi documenti che impegnano le chiese in qualche maniera, perché altrimenti si rischia sempre di rimanere un po' troppo sul generico. Questo documento è frutto di un ampio incontro che c'è stato a fine agosto e che ora appunto è sfociato in questo documento che è stato elaborato da lì a arrivare a questi giorni. Una consultazione che c'è stata a Panama, Panama City, che ha riunito tutta una serie di teologi, attivisti ovviamente nell'ambito delle chiese, ma anche leader indigeni, per esempio, provenienti da tutto il mondo, leader di chiesa appunto, promosso da quelli che sono un po' i più grandi organismi ecumenici del nostro tempo, quindi il Consiglio Ecumenico delle Chiese, la Comunità Mondiale delle Chiese Riformate, la Federazione Luterana, il Consiglio Metodista Mondiale, quindi un po', diciamo, i massimi organismi che si sono riuniti per riflettere su come la pace non possa essere separata dalla giustizia sociale, economica ed ecologica sostanzialmente. E quindi, al di là di tutta una serie di denunce che ovviamente in qualche maniera possiamo immaginare, no? Quindi anche di spese militari, di cancellazione del debito, di contrasto alle diseguaglianze, si chiedono alcune azioni sia ai governi delle nazioni, delle chiese operano, che alle chiese stesse, quindi azioni di attenzione agli investimenti che vengono fatti, disinvestimenti da aziende, banche magari che promuovono spese militari al loro interno, cercare di avere dei salari dignitosi e di avere un'attenzione all'ambiente nei propri ambiti di lavoro, tutta una serie di azioni che in qualche maniera impegnano le chiese ad agire per far sì che sostanzialmente le risorse terrestri non vengano cannibalizzate e che si tenti un progresso, ecco, che cerchi di cancellare le diseguaglianze presenti nel mondo. Teologi arrivavano da tutto il mondo, non certo solo dall'Europa, e altrove queste urgenze sono sentite con ancora maggiore necessità, direi.
1: Ecco, una cosa che mi ha colpito tra le richieste rivolte alle chiese, sono state proposte delle imposte globali del 2% sui patrimoni dei miliardari. Ora mi chiedo come le chiese possano fare una sia pur minima differenza rispetto a queste proposte, a queste patrimoniali, chiamiamole così, per gli altissimi patrimoni, insomma, di qualcuno. Veramente, cioè, voglio dire, io immagino il moderatore della tavola valdese, cosa ci può fare, poveraccio, sulla questione delle... No?
2: Ovviamente sì, però credo che ci si possa inserire in un ragionamento più ampio che coinvolge altre chiese, altre associazioni, in generale la società nostra, che sta anche ragionando su alcune di queste possibilità, no? Gli extraprofitti delle banche, in qualche maniera, di cui sentiamo parlare tanto in queste settimane, sono anche qualcosa del genere a livello mondiale. Molti di questi super miliardari, ovviamente Bill Gates, no? da anni chiedono tassateci di più, quindi non è, diciamo, un'iniziativa estemporanea. Inserirsi dentro questo filone, dentro questa corrente e mostrare la propria adesione, credo possa essere un rafforzamento generale del tema.
1: Anche perché forse noi diamo per scontato, no, che tutti i cristiani e tutte le chiese abbiano questa attenzione, mentre invece purtroppo non è così. Ecco, poi mi chiedo sempre se diciamo parliamo a chi è già convinto e chi invece la pensa diversamente. insomma, quanto attenzione presti anche a queste raccomandazioni. Comunque Claudio voleva aggiungere qualcosa.
3: Ma è un ragionamento molto interessante, perché secondo me c'è sempre, anch'io sono convinto che la maggioranza anche dei plurimiliardari, se posto il problema in maniera diversa, non sempre come la politica lo pone, che lo fa apparire come se dove, cioè sarebbero sicuramente, perché in un momento e in delle situazioni così difficili, ma che cosa è vuoi che sia dare una piccola
1: sì,
3: parte?
1: Però ma le chiese cosa c'entrano? Diversa. Ecco, questa è la domanda.
3: Le chiese c'entrano molto.
1: Perché?
3: Perché su questo dovrebbero dire la propria voce e dovrebbero anche laddove dare il proprio esempio.
1: Allora, Claudio Gemona, vuoi commentare ancora oppure passiamo a un altro argomento?
2: No, sono molto d'accordo. Io credo appunto, come dicevo prima, che inserire anche le chiese all'interno di questi ragionamenti abbia un peso nelle società, in alcune di più, in alcune meno, come ben sappiamo. Alcune chiese sono più piccole, altre hanno una voce differente, ma diciamo che mostrarsi almeno il più compatti possibile, ecco, sul certo. Fatto di dire che qualcosa non funziona si può fare.
1: Tra l'altro, a proposito delle richieste rivolte alle chiese, ce n'è anche una che mi sembra molto significativa: agire per promuovere il taglio delle spese militari. Questo vale per le nostre chiese in Italia, vale per le chiese in America, per esempio, no? Insomma, lì veramente forse una voce unita dei cristiani su questi temi può fare la differenza, perché invece il mondo va in tutt'altra direzione. Claudio?
3: No, ma la Chiesa, dal punto di vista anche della solidarietà, è la prima a poter dare l'esempio, perché io vedo vedo la nostra Chiesa, ma tante altre Chiese, alla fine la Chiesa è il luogo dove più si aiuta gli altri.
1: Sì, ma come si può veramente fare la differenza rispetto per esempio al taglio delle spese militari? Come può il moderatore da Tavola Valdese fare una differenza su questi argomenti? Questo è un po' provocatoriamente.
2: Per esempio, provare a fare attenzione, ecco, a dove vengono investiti i pochi denari che le nostre chiese possono avere. Quindi certo. Io seguo molto le chiese internazionali, c'è stato un grosso dibattito in questo ambito nella Chiesa d'Inghilterra, ovviamente tutti altri numeri, una chiesa quasi di Stato, ma loro hanno scoperto al loro interno di avere degli investimenti, di pacchetti azionari, fatti nel tempo, diciamo non particolarmente seguiti nel loro sviluppo, che comprendevano il finanziamento anche con quote non così rilevanti di aziende che per esempio fanno estrazione massiva di minerali o di altre, che poi attraverso le banche finisce che poi finanziano in qualche maniera, ovviamente magari indiretta, dei conflitti nel mondo, per cui il sinodo ha deciso nel tempo di togliere le cifre non indifferenti in questo caso da questi investimenti, ecco.
1: E questo naturalmente è anche un suggerimento, un'ispirazione per i membri delle comunità cristiane, quindi non solamente.
2: Esatto.
1: Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo di Chiara Galeazzo, Nessun posto è casa mia. Uno potrebbe dire ogni posto è casa mia, ma insomma, sentiamo Chiara Galeazzo. Nessun posto è casa mia, Chiara Galeazzo su RWS. Beh, mi è venuto in mente un testo biblico in cui l'autore della lettera agli ebrei dice: noi confessiamo di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Come dire, sì, siamo romani, siamo israeliti, siamo però in realtà la nostra vera nazionalità è altrove. Allora, questo uno potrebbe dire, beh, non è una grande dichiarazione di solidarietà civile, uno può anche interpretarla in quella maniera, ma non è così, perché in tante altre parti del testo biblico c'è l'idea che il cristiano è attivo e solidale nella città che abita, insomma. Ma ecco, tutto questo ha un limite. Allora, Claudio Gemonat, questo discorso per introdurre l'altro tema che è ben presente sulla prima pagina di Riforma di questa settimana: medici e CPR, tutelare i fragili. E i fragili sono persone che vengono da altre parti del mondo. E allora, ci vuoi spiegare di che si tratta?
2: Sì, la notizia prende spunto ovviamente da quanto la cronaca ci ha raccontato in questi giorni, cioè i 23 medici che hanno ricevuto decreti di perquisizione a seguito di presunti certificati medici di favore fatti appunto nei confronti di alcune persone migranti, per raccontato in questi giorni, cioè i 23 medici che hanno ricevuto decreti di perquisizione a seguito di presunti certificati

0: deciso di creare una serie di documenti falsi per impedire alle persone migranti di finire dentro i CPR, che diciamo proprio hotel 5 Stelle non sono. Noi raccontiamo questa notizia anche perché uno dei consiglieri della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia è un medico ed è lui che in qualche maniera prende spunto e commenta questo fatto, riportando inizialmente le parole del medico, del dottor Anelli, che è il presidente della Federazione Nazionale dei Medici, quindi diciamo che non ci sono particolari fughe in avanti, e si riporta quanto dicono i medici stessi, che dicono i sanitari non sono ausiliari delle politiche di sicurezza. Quindi la valutazione clinica deve riguardare lo stato di salute delle persone e non essere altro, quindi in particolare in questo caso un atto che presuppone poi un trasferimento di questa persona, un respingimento piuttosto che una chiusura all'interno di un CPR.
1: Beh,
0: Questa è la
1: insomma,
0: notizia
1: comunque i medici
0: sostanzialmente.
1: sono stati indagati e così come è proceduto
0: Sì, sono in corso le indagini perché appunto si presume che sia sostanzialmente quello che viene detto e che ci sia un accordo di fondo tra questi medici per via evidentemente di una sorta di obiezione di coscienza, avrebbero stilato alcuni documenti falsi. La controparte, tutte le repliche, compreso appunto l'Ordine Nazionale dei Medici, dice appunto noi non dobbiamo solamente valutare un braccio rotto o un caso di scabbia, ma abbiamo davanti a noi persone profondamente traumatizzate da tutto il loro iter degli ultimi anni, dal viaggio che li ha portati in Italia, da come stanno vivendo in Italia, e moltissimi di loro, non è che lo inventano ovviamente questi medici, lo dicono moltissimi report, hanno tutta una serie di traumi psicologici che si spera in qualche maniera di limitare e curare nel tempo, e quindi non è così certo pellegrino immaginare che molti di loro, a molti di loro la coercizione di un centro chiuso comunque come blindato come sono i CPR, sicuramente non farebbe bene. Ecco, questa è la replica sostanzialmente.
1: Io tra l'altro sto cercando una notizia che ho intravisto via internet sul sito di Repubblica dove insomma si parla delle grandi difficoltà di vivere in questi ambienti
0: Sì, con
1: dove
0: percentuali di autolesionismo altissimi,
1: uso di sostanze per
0: abusi di
1: cercare
0: sostanze, certo.
1: insomma una situazione veramente che dovrebbe far riflettere un po' di più perché purtroppo queste situazioni che non sono nel radar, diciamo, mediatico, rischiano, di essere trascurate sostanzialmente e i diritti umani magari essere fuori dalla porta. Ecco, questo non vorrei dire troppo, però mi pare che la preoccupazione sia concreta. Ecco.
0: No,
1: Allora,
0: certo, lo dicono molte associazioni, ecco, i report di
1: infatti,
0: chi riesce a
1: infatti.
0: entrare vanno in quella direzione.
1: Allora, forse una battuta finale su un altro articolo presente in prima pagina, scuola, luogo di uguaglianza, e su questo, ecco, qual è la posizione? Non so se esiste una posizione delle chiese, ma mi pare che ci sia una certa preoccupazione. Non so, qual è la.
0: Altro che, certamente, noi volevamo inizialmente fare un articolo che presentasse anche un convegno che ci sarà lunedì 6 ottobre, 3, 4, 5 ottobre, sull'ora di religione, sulle religioni a scuola, e che appare e che ora abbiamo contestualizzato in un articolo che invece ci racconta anche parte dalla cronaca di questi giorni, quindi da un lato l'aggressione all'insegnante, quindi questo ragazzino reclutato probabilmente da dei gruppi suprematisti, e le posizioni, diciamo, dell'insegnante che hanno fatto molto discutere, no? Una fautrice della remigrazione,
1: Salvata
0: nonostante
1: da
0: sia
1: un
0: stata
1: bambino
0: salvata da un
1: originario del
0: bambino
1: Congo.
0: del Congo, tutta una vicenda che di per sé è completamente assurda in qualche maniera. E poi ci sono state le proposte della Premier di questi giorni, la legge che sta andando in discussione, quella di tornare a provare a far passare quello che già in passato si è cercato di fare, delle classi sostanzialmente ghetto in cui gli stranieri vengano confinati e in qualche maniera lasciano tranquilli i nostri figli italiani e bianchi di
1: Poi
0: studiare l'italiano al meglio.
1: andando a guardare, forse sono meno eversive, no? Queste proposte, però, e sono state presentate in una maniera un po' così, ecco, come dire, con la preoccupazione.

0: occupazione identitaria, che, mettiamola così, questo è un po'.
1: È chiaro che c'è un tema, perché questo è, lo sappiamo benissimo, le classi come anche come sono, a parte che dovremmo chiedere ai bambini che non fanno nessuna differenza dai loro occhi, attraverso i loro occhi, chi ha il velo, non ha il velo, è bellissimo ascoltare loro, sono tutti compagni e ci guardano stupiti quando proviamo a accennare alcuni di questi temi. Però appunto il problema in parte esiste, la soluzione proposta però è, diciamo, l'opposto di quanto servirebbero risorse, ecco, sulla scuola.
0: Staremo a vedere, anche perché su questi provvedimenti annunciati c'è un grande fumo, insomma, vedremo.
1: Vero.
0: Vedremo. Allora, intanto io comunque ringrazio Claudio Gemonat e la redazione di Riforma. Ricordo il sito riforma.it, dove trovate alcuni degli articoli presenti nell'edizione cartacea e nel sito, appunto, è nella versione online di Riforma, riforma.it, e lì trovate anche la possibilità eventualmente di abbonarvi alla rivista. Grazie Claudio, a risentirci con te, con la redazione di Riforma, la prossima settimana. A presto.
1: Grazie, grazie a voi, un saluto a tutte e a tutti.
2: Benvenuti a Dentro il Cervello, alla nuova rubrica di RVS Accendi la Speranza, con il dottor Alberto Favetta, che è con noi collegato. Benvenuto dottore.
3: Grazie, bentrovati.
2: L'abbiamo saputo la scorsa volta che lei ha avuto tanti, tanti impegni lavorativi, ma anche tante passioni, e che ancora continua con le passioni e con un po' altri impegni che lei ha comunque come medico. Abbiamo parlato nella scorsa puntata dei neuroni specchio, abbiamo visto che ci connettono con gli altri, che ci fanno provare un po' le stesse emozioni degli altri, anche di capire le intenzioni di chi abbiamo di fronte, di chi abbiamo accanto. E quindi a questo punto potremo parlare anche del linguaggio, che è proprio quella capacità che ci rende vicini agli altri, il modo che abbiamo anche di comunicare. Cosa ci può dire rispetto a questo?
3: Allora, giusto per riprendere un attimo l'argomento dei neuroni specchio, che ci collegano al linguaggio, i neuroni specchio ci aiutano anche a sincronizzarci con gli altri, quindi la folla, perché la folla spesso non ragiona, non funziona, perché con i neuroni specchio tutti si allineano. Quindi di fatto i neuroni specchio ci permettono di comunicare, così come abbiamo detto nella puntata precedente e così come stiamo dicendo adesso. Ma un altro modo per comunicare, un modo molto potente, non meno potente dei neuroni specchio, anche se con modalità diverse, è il linguaggio. Il linguaggio in realtà lo potremmo veramente considerare come un miracolo quotidiano, perché noi, al contrario di molte altre specie, diciamo, animali, ragioniamo anche per simboli. Cioè noi praticamente, più che ragioniamo, pensiamo per simboli. E questo è molto importante, perché noi nel nostro cervello abbiamo delle strutture che servono per praticamente recepire gli stimoli esterni. E in questo caso abbiamo la cosiddetta area di Broca, che praticamente organizza la produzione del linguaggio, e Wernicke, che praticamente ne interpreta il significato. Però oggi sappiamo che non sono solo queste due aree che si occupano di interpretare il significato, ma praticamente un po' tutto il cervello, gran parte comunque del nostro cervello, si occupa di tradurre il significato dei simboli in immagini mentali. Noi abbiamo parlato poco fa, una puntata precedente, delle emozioni che praticamente viviamo quando guardiamo un film. Ma non dobbiamo dimenticare che il film non è altro che una serie di simboli visivi, e che riceviamo con i neuroni specchio. Ma ci sono anche dei simboli che non sono visivi, ma sono uditivi, e addirittura in alcuni casi non sono neanche uditivi, ma sono visivi, ma si spostano nella zona uditiva. Cioè, quando noi leggiamo un romanzo, soprattutto per chi è abituato a leggere, io di solito leggo più lettura tecnica, però chi è abituato a leggere un romanzo anche un classico, per esempio, pensiamo ai Promessi Sposi, che è uno dei romanzi scritti in maniera veramente eccezionale da Manzoni. Praticamente immagina quello che legge. Perché diciamo che i Promessi Sposi è un romanzo scritto come si deve? Perché descrive, già anche all'inizio, quando descrive quel ramo del lago di Como, ci descrive l'immagine da tutte le parti e quindi ci permette di ricostruirla, cioè ci dà una serie di simboli che non sono altro che delle parole, dei vocaboli. Quando diciamo per esempio un albero, abbiamo detto albero, se siamo francesi diciamo arbre, se siamo inglesi diciamo tree, cioè praticamente siamo italiani diciamo albero, di fatto pur pronunciando dei suoni differenti nella mente di tre persone diverse,
2: L'immagine è la stessa poi,
3: sia la
2: l'immagine
3: stessa
2: mentale.
3: immagine. Quindi praticamente il nostro ragionare per simboli ci permette di far rivivere delle emozioni e delle informazioni pur senza avere davanti l'immagine. Quindi voi pensate quanto è potente questo sistema, perché non è un sistema che ci informa in maniera asettica, è un sistema che ci informa e che ci permette di reagire all'informazione in maniera appropriata. Voi immaginate per esempio una cosa banale, una frase banale. Vi trovate per esempio in un supermercato, a un certo punto qualcuno dice al fuoco, al fuoco, al fuoco. Non è che voi avete visto il fuoco, però immediatamente saltate per aria e scappate fuori. Ora, ovviamente questo non è sempre positivo. Voi pensate per esempio a quello che è successo in una discoteca qualche tempo fa, credo in Svizzera o giù di lì. Praticamente, se fossero usciti tutti con tranquillità, forse non si sarebbero fatti niente. Lì ci sono state altre, per poi è crollato il tetto, sono crollate. Però voglio dire, cioè,
2: Che il
3: spesso.
2: panico poi peggiora la situazione.
3: Ovviamente, però il panico non è detto che debba essere dato necessariamente dai neuroni specchio. È dato dai neuroni specchio se noi vediamo, basta anche il solo vocabolo. Cioè, voi immaginate, anche una cosa banale, qualcuno vi dice non so, la bomba per dire, e allora tutti pensano che c'è una bomba, cominciano a scappare da tutte le parti, in realtà non c'è nulla, non hanno visto nulla, cioè hanno solo sentito una frase. Quindi anche a mare, ad esempio, non c'è un pesce cane, ma anche se non c'è il pesce cane, uno che sente c'è un pesce cane.
2: Già si mette in allerta, quindi l'amigdala, insomma, è pronta.
3: Scatta come una molla, cioè cerca di uscire dall'acqua. Quindi praticamente è un sistema molto molto potente. Ora vediamo praticamente quali sono linea di massima, quali sono queste aree, in che modo vengono praticamente, diciamo, stimolate dal linguaggio. Intanto le aree motorie.
2: Lo vediamo subito dopo il brano, quindi vediamo quali sono le aree che vengono stimolate in questo caso dal linguaggio. Riprendiamo il nostro dialogo col dottor Alberto Favette, stiamo parlando del linguaggio, di quanto è importante e di come le parole hanno un riflesso e hanno un impatto sul nostro cervello e sul cervello degli atti. Basta una parola e questa parola può produrre gioia o paura. Ci diceva che ci sono delle aree particolari per quanto
3: Allora,
2: riguarda il
3: intanto,
2: linguaggio.
3: intanto le aree motorie, che praticamente per articolare suoni, perché noi possiamo anche comunicare, cioè il linguaggio ovviamente è fatto per. Quindi poi aree sensoriali, per riconoscere i fonemi, perché come facciamo a capire un vocabolo? Cioè. Poi aree associative, perché poi dobbiamo, come abbiamo detto prima, trasportare l'informazione in significati. Cioè, se noi, per esempio, soprattutto nell'ora di pranzo, diciamo, ti ricordi quel panificio che faceva quelle cose buonissime, quel profumo di. E allora già
2: E già
3: praticamente.
2: l'aquilina.
3: E poi abbiamo le aree emotive, perché ovviamente tutto questo poi si trasforma in emozioni. E quindi tutto questo chiaramente viene coinvolto spesso anche da pochissimi vocaboli. Quindi il linguaggio da solo, con poche informazioni, produce tutta una serie di conseguenze. Poi consideriamo anche il rapporto tra linguaggio e immaginazione. perché noi adesso abbiamo parlato di cose tutto sommato concrete, no? Cioè, quindi abbiamo parlato delle sensazioni che sentiamo, per esempio l'acquolina in bocca ci stimola l'appetito, la paura, ma c'è anche l'immaginazione. Voi immaginate, per esempio, anche delle lucubrazioni filosofiche, che spesso sono molto importanti perché ci consentono di approfondire il nostro pensiero. Oppure, non so, un poeta, voi pensate, sempre, non so, Petrarca che scrive una poesia, Dante Alighieri che ha fatto la Divina Commedia. Cioè, praticamente, il linguaggio, addirittura Dante Alighieri nel fare la Divina Commedia ha riformulato il linguaggio in qualche modo, no? Quindi praticamente il linguaggio stimola l'immaginazione e l'immaginazione a sua volta stimola il linguaggio.
2: Io ho ascoltato ad esempio delle persone che proprio di mestiere, no, sono abituate a recitare o a leggere, già attiva nel mio cervello le immagini, anche i suoni, perché quello che dice, se parla di mare e del fragore del mare, io già percepisco anche i suoni. Perché...
3: Esattamente, è esattamente così, perché poi si coinvolgono altre strutture, compresi i neuroni specchio, cioè si coinvolge tutto. Poi una volta che praticamente il linguaggio, il simbolo viene praticamente introitato nell'organismo, nel nostro cervello, a sua volta praticamente coinvolge tutta una serie di cose. Poi il linguaggio è anche identità, cioè il linguaggio significa cultura, esperienze, emozioni, relazioni, contesto sociale, cioè il linguaggio è anche qualcosa che unisce. Voi pensate, per esempio, il linguaggio tra i giovani, cioè diventa un'identità, il modo di esprimersi.
2: Ci sono proprio dei vocaboli che conoscono solo loro, e noi che siamo un po' più adulti, insomma, siamo tirati fuori, no?
3: Il linguaggio tra gli sportivi, per esempio. Allora, gli sportivi che non sono necessariamente quelli che praticano sport, perché quelli sono gli sportivi reali. Poi ci sono gli spettatori dello sport, che a loro volta hanno il loro linguaggio, che praticamente li unisce, cioè li rende, cioè crea cultura, crea identità. Quindi il linguaggio non è una, diciamo, non è una forma secondaria di espressione, ma è una forma importante che sicuramente ha contribuito in maniera consistente nello sviluppo poi delle capacità umane rispetto a quelle di altri animali. Si potrebbe dire, ma anche il pappagallo parla, però è diverso, non fa tutte le associazioni che facciamo noi.
2: Dottore, lei sa che la nostra è una radio cristiana, no? Quindi spesso facciamo anche discorsi che hanno a che fare con la spiritualità e con la Bibbia. Ad esempio, Gesù un giorno disse: se tu dici a tuo fratello raca, è come se l'avesse ucciso. Andiamo un po' in questa direzione, cioè quello che ne usiamo, le parole che usiamo, il modo come le diciamo, questo crea un'esperienza positiva o negativa in noi, anche nell'altro, soprattutto nell'altro che riceve le nostre parole.
3: Il messaggio cristiano è stato veicolato con uno dei sistemi più potenti, perché Gesù Cristo è riuscito in maniera veramente unica, incredibile, a tirare fuori sempre le soluzioni, diciamo, più all'avanguardia, più centrate. Cioè, lui parlava spesso per parabola. La parabola è uno dei sistemi di comunicazione più efficaci che si conoscono. Anche oggi, se noi raccontiamo una storia sulla parabola, spesso riusciamo ad ottenere più attenzione che se raccontiamo la stessa cosa in maniera tecnica o in maniera puntuale. Cioè la parabola è una storia che permette il funzionamento di tutti i neuroni specchio, il funzionamento del linguaggio, il funzionamento dei simboli, il funzionamento, e ci fa immergere all'interno del racconto, e quindi noi vediamo il racconto come se fossimo all'interno del racconto. È una delle forme, diciamo, più efficaci che si possono conoscere per raccontare qualcosa e per far sì che si abbia la percezione di quello che si racconta.
2: E tutto questo avviene all'interno del nostro cervello. Quante aree del cervello vengono attivate quando noi ogni giorno quotidianamente facciamo, compiamo le nostre attività o pensiamo diciamo passiamo dei momenti anche di intrattenimento. Alla prossima.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi le riflessioni sull'epistola di Paolo a Tito, leggendo dal capitolo 3, versetti 4 e 5, dove è scritto: Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Chris Brown scrive: Gesù afferma che Lui, e Lui soltanto, è capace di condurci alla vera vita, segnata da opere buone che onorano Dio. È senza dubbio un'affermazione forte, ma perché sarebbe Lui l'unica via di giustizia? Il versetto di oggi afferma che la salvezza non è un premio che possiamo guadagnare facendo del bene. È un atto di misericordia, un'opera compiuta in noi. Lo Spirito Santo, Dio stesso, ci rigenera, cioè ci fa rinascere, noi che altrimenti rimarremmo senza vita. Lo Spirito Santo ci rinnova ripristinando in noi la conoscenza di Dio come Padre, noi che lo avevamo disconosciuto. Così riceviamo un lavacro, noi che davanti a Dio nella nostra giustizia siamo vestiti di un abito sporco, come dice il profeta Isaia. Ed è per questo che l'opera di Gesù è indispensabile per giungere veramente alla salvezza. Le opere sono il frutto e non la ragione dell'opera di Dio in noi. Gesù dice: Vieni, fatti lavare dallo Spirito nell'acqua che purifica, e la tua vita sarà tutta nuova. E tu verrai?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 13. Siete stati chiamati a libertà. Come sarei libero se... Come sarò libero, pensa lo studente, quando avrò finito gli esami? Come saremo liberi, pensa una coppia, quando avremo finito di pagare le rate del mutuo? Si pensa comunemente che i freni alla libertà siano di ordine esterno. Secondo alcuni, per essere liberi, bisognerebbe sottrarsi agli obblighi sociali, finanziari e persino morali. Ci sono delle situazioni dalle quali non ci si può liberare. Se puoi diventare libero, è meglio valerti dell'opportunità, scriveva l'apostolo Paolo agli schiavi diventati cristiani, in Prima Corinzi capitolo 7 versetto 21. Però anche se tutto ciò che pensiamo essere un freno alla nostra vita scomparisse, questo non sarebbe affatto una garanzia per raggiungere ciò a cui aspiriamo. Perché la libertà, nel senso più profondo del termine, riguarda la nostra vita interiore. Forse è questa l'origine del nostro asservimento. Il nostro cuore può essere prigioniero dell'egoismo o della paura e sovente è schiavizzato dal perseguimento dei beni materiali. In fondo, la nostra mancanza di libertà può derivare da una mancanza di amore. Abbiamo bisogno di cambiare in profondità, di lasciarci trasformare da Dio. Chi sa amare veramente, nei suoi rapporti con gli altri, non vive nulla come una costrizione. La vera libertà si scopre in una relazione intima con Dio. Egli versa il suo amore nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato, è scritto in Romani capitolo 5, versetto 5. Cristiani, Dio ci offre mediante lo stesso Spirito la possibilità di credere, di amare e di sperare. Nessuno potrà impedircelo. E questo significa essere liberi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici dell'ascolto, buongiorno a tutti. È un nuovo giorno ed è anche un nuovo mese, perché oggi è il 1° ottobre. Leggeremo dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 11, verso 40, dove è scritto così. Poche settimane prima della sua passione, Gesù compie un miracolo straordinario che farà definitivamente decidere ai religiosi del tempo che doveva essere ucciso. La resurrezione di Lazzaro era davvero troppo. Ma era troppo anche per Maria, che pochi versetti prima aveva detto: «Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». Ma ora si trovava davanti ad un evento fuori da ogni logica umana, che metteva a dura prova la fede che aveva dichiarato. Gesù aveva dato ordine di togliere la pietra che sigillava il sepolcro dove era custodito il corpo di Lazzaro, morto ormai da 4 giorni. Era impensabile per qualunque ebreo toccare il corpo di un morto, figuriamoci avvicinarsi dopo tanti giorni dal decesso, che per la cultura del tempo era morte acclarata. Ma Gesù stravolge ogni certezza umana, anteponendo la potenza divina, e richiama alla mente di Maria quello che le aveva detto: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» Ammettiamo che credere in una circostanza di questo genere è molto difficile per chiunque. Questo Gesù mette tutti noi di fronte alla fragilità della nostra fede, fatta soprattutto di teoria. La fede vera è quella che reclama le cose impossibili agli uomini, è quella che dice: «Io vedrò la gloria di Dio». Non dice «forse», dice «vedrò». Siamo chiamati a credere cose che non ci sono, a pensare a strade aperte nel deserto, a giardini fioriti dove c'è aridità, a fiumi d'acqua viva che sgorgano nel deserto, a cuori di pietra trasformati in cuori di carne. «Credi», ha detto Gesù, «e vedrai la gloria di Dio».
2: Il titolo della riflessione di oggi è «Succederà». Succederà, succederà, succederà, so che qualcosa accadrà. Queste erano le parole di un canto che ascoltavo mentre ero in preghiera. E proprio in quel momento il Signore cominciò a parlarmi. Oggi, caro amico e cara amica, desidero condividere con te ciò che disse al mio cuore. «Succederà», mi disse, «non ci sarà più spazio per i dubbi nel tuo cuore. Tutte le tempeste che hai sopportato ti concederanno il dono della forza. Riuscirai finalmente nell'impresa che hai sempre desiderato. Avere avuto fede in me e nel cammino che un tempo hai scelto sarà ricompensato. Anche se ora non puoi vederlo, nonostante la freddezza che a volte senti nell'anima, continua a credere e riuscirai. Ogni lacrima, ogni dolore, ognuna di quelle parole gettate al vento in cerca di una risposta, tutto, ogni cosa ti condurrà a quel momento in cui improvvisamente, senza sforzo, quasi senza volerlo, si compirà il miracolo. Tu riuscirai. Credi e vedrai con chiarezza che nessuna preghiera rimarrà inascoltata. Riuscirai perché osi camminare anche se alcune cose ti appesantiscono. Riuscirai oltre i limiti della paura per non esserti arreso e aver continuato a credere. Succederà, vedrai. Un sorriso enorme e sincero accompagnerà il tuo presente. Emergerai vittorioso, lo raggiungerai. Dopo tanto fuoco e tante macerie ai tuoi piedi, lo vedrai. Succederà, lo so. Il sole della mia giustizia sorgerà sulla tua nuova esistenza. Succederà, così sarà, lo so.
3: Siamo negli anni 70. La protagonista di questa storia all'epoca dei fatti ha meno di 30 anni. Suo marito l'ha lasciata sola con 2 bambine da sfamare. Per loro deve tirare avanti e non si arrende. Trova un impiego in una mensa. Da casa al lavoro ci sono circa 6 chilometri, non sempre ci sono pullman. Per arrivare puntuale è costretta a volte ad alzarsi alle 5 e avviarsi a piedi. Una mattina d'inverno la città si sveglia coperta di neve, lei non ha scarpe adeguate, cammina nel gelo e arriva al lavoro già sfinita. A fine giornata ripercorre lo stesso tragitto al contrario, stessa neve, stessi chilometri, con le stesse scarpe bagnate. Passano alcuni anni così, cambia lavoro, stavolta si occupa di fare pulizie per una compagnia ferroviaria, ma il nuovo ambiente è tossico. Le colleghe la isolano perché lei non partecipa ai pettegolezzi. Gli uomini la importunano sapendo che non c'è un marito a difenderla. Lei la notte dorme poco e male, l'insonnia la divora e le sue giornate sono sempre la stessa routine. Poi un giorno succede qualcosa di inaspettato. Una parente la invita ad una chiesa. Lei ascolta una predicazione. Il messaggio parla di un Gesù vivente che salva e guarisce e queste parole la colpiscono dritta al cuore. Dopo tanti anni riaccendono in lei una speranza. Conoscere Gesù le fa sentire una gioia immensa. Il peso dell'amarezza un po' alla volta scompare, come anche l'insonnia. La vita rimane dura, certo, ma con Cristo al suo fianco la realtà non le fa più paura. Questa nuova fede però presto viene messa alla prova. La figlia maggiore adolescente ha un problema di salute. Una parente consiglia di andare ad uno specialista, ma lei esita. La visita è delicata e invasiva. Malgrado la forte preoccupazione, fissa l'appuntamento per le 5 del pomeriggio. Nel frattempo prega con una fede audace. Signore mio, ti prego, prima delle 17 mi devi far vedere un miracolo. Il tempo di finire di parlare, il Signore risponde con una promessa. Lo stesso versetto che abbiamo letto stamattina. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? E lei crede. Quel pomeriggio, prima che scocchino le 17, riceve il suo miracolo per la figlia, esattamente come aveva chiesto. Gloria al Dio che mantiene le sue promesse. Ah, un'ultima cosa, questa donna di fede straordinaria, ora è alla presenza del Signore. Il suo nome è Rosina, è la mia suocera. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della Sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del Suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella Sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della Sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a Sua immagine e per cui ha donato Suo Figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Amodeo, con me il direttore di Adra Italia, Doug Pontvic. Benvenuto Doug su RWS.
2: Ciao Daniele, un saluto a tutti.
1: Allora, sono passati ormai diversi mesi dalla frana che lo scorso gennaio ha colpito Niscemi, no? Un po' tutti abbiamo letto sicuramente sui giornali online di questa vicenda. È di fatto un evento veramente complesso che ha costretto molte persone a lasciare le proprie abitazioni e cambiando di fatti profondamente la vita di una parte della città e anche in qualche modo i confini stessi della città. E fin dai primi giorni dell'emergenza Adra Italia è intervenuta sul territorio attraverso i suoi volontari, offrendo proprio assistenza alle famiglie e collaborando con le altre realtà impegnate nella gestione dell'emergenza. Ecco, un impegno che non si è fermato, diciamo, ecco, ai primi mesi, alle prime settimane di emergenza, ma che continua anche oggi. Ecco Doug, mi piacerebbe parlare con te proprio rispetto a questo, anche perché ultimamente sei tornato a visitare Niscemi. Ecco, che Niscemi hai trovato?
2: Allora, intanto è stato forte tornare, perché io c'ero stato diverse volte prima, e la cosa che mi ha colpito, diciamo, e mi ha fatto comprendere il cambio della vita dei cittadini dei Niscemi è proprio quando sono arrivato in piazza. C'è la piazza e dopo c'è una strada che porta al Belvedere. Arrivando al Belvedere, cioè un po' prima, c'era tutta la zona
1: Transenne.
2: bloccata, pericolo, e quindi da lì in poi non si poteva più andare. Quel Belvedere era un punto,
1: Importante.
2: fondamentale, sì, di vita quotidiana. I giovani, quando si andava in piazza, si andava a vedere il tramonto, a vedere un paesaggio molto bello che fa vedere tra le colline dell'intorno. Quindi quello veramente mi ha colpito e mi ha fatto capire che per tante, quindi non solo le famiglie
1: Sì,
2: sono state colpite,
1: il
2: ma anche
1: territorio.
2: le persone che nella loro quotidianità che fa vedere tra le colline dell'intorno. Quindi quello veramente mi ha colpito e mi ha fatto capire che per tante, quindi non solo le famiglie
1: Sì.

0: Di Niscemi, già l'impatto anche visivo in qualche modo ha sicuramente segnato, segna un po' la città di Niscemi. Ecco, rispetto ma anche ai giorni immediatamente successivi, in cui subito come ADRA vi siete attivati sia sul, diciamo, a livello nazionale ma proprio territoriale rispetto a poi alla sede locale di ADRA Niscemi che è presente e che lavora da anni sul territorio. Cos'è cambiato in qualche modo? Com'è cambiata l'emergenza? Parliamo ancora oggi di emergenza?
1: Qualche giorno prima di arrivare c'è stato ancora qualche movimento, qualche frana leve, quindi riflettendoci la situazione sicuramente è diversa, perché il palazzetto che abbiamo visitato, abbiamo visto dove si dava da mangiare, dove alcune famiglie sono stati ospitati all'inizio, non c'era più. Però c'erano qualche segno ancora di alcune famiglie che non avevano parenti, non avevano trovato ancora la soluzione, e alcune stanze del palazzetto in questo momento vivono alcune famiglie. Questo in primis. Dopo io penso che bisogna vedere un po' il tempo. Siamo adesso a settembre. L'inverno arriverà, le piogge, ci sarà un cedimento ancora,
0: Chiaro.
1: il tempo ci deve dare un po' delle risposte. Quindi l'emergenza primaria è passata sicuramente, però c'è tanto da fare, c'è tanto da fare.
0: Ecco, sicuramente la situazione, da quello che ci dici, non si è sicuramente chiusa. Non sentiamo più o meno, ecco, parlare ancora di questa vicenda, soprattutto nei giornali nazionali non se ne parla più, ma proprio come dicevi tu, anche qualche giorno prima, quindi pochi giorni fa, ci sono stati dei movimenti, quindi tutto ci fa pensare che la situazione non è, anche da quello che ci hai detto, non è sicuramente è rientrata. Voi, come ADRA, all'inizio avete iniziato in qualche modo a dare supporto distribuendo di fatto pasti, beni di prima necessità, biancheria. Davate supporto logistico a un certo punto anche gestendo un'area di supporto DAG. Ecco, oggi che tipo di aiuto offrito, comunque che tipo di aiuto serve alla città di Niscemi dal tuo punto di vista?
1: Sicuramente in questa fase siamo a un punto più strutturale, quindi le famiglie aspettano avere una casa. Parliamo di 500 famiglie che si sono appoggiati dai parenti, dagli amici, qualcuno c'era la casa in campagna. Questo ha permesso di sistemarsi temporaneamente, però ho sentito alcune storie di famiglie che nel senso, se hanno creato spazi che normalmente erano strutturati in modo diverso, e quindi ovviamente questo è una grande solidarietà, ma c'è bisogno di avere questa risposta, questo percorso, che ovviamente ricostruirsi una casa è una un Ci
0: Non si
1: vuole
0: fa,
1: del tempo,
0: certo, non si fa da un
1: dopo
0: giorno
1: ci si sta
0: all'altro.
1: aspettando la risposta, i soldi, quanto saranno i soldi del governo disponibili in base ai metri quadrati. Ci sono alcune situazioni che le case non erano completamente a regola, e quindi ci sono tante domande e preoccupazioni per la gente in generale. Quello che ho percepito io in questo incontro, in questa visita, che la gente vuole avere un suo spazio e poter ritornare alla routine. C'è anche una scuola che è stata chiusa, quindi adesso siamo in ripartenza scolastica.
0: Certo.
1: Quindi c'è stato bisogno di riorganizzarsi in questo aspetto, anche quindi tante famiglie che mandavano i bambini
0: Chiaro.
1: a queste scuole. Quindi io penso che anche in questi giorni è un po', a volte uno si dimentica cosa sta succedendo, no? Perché sei in routine, e a volte ci sono delle situazioni che ti ricordano che sei
0: Certo.
1: ancora in una fase di fragilità, di attesa, di soluzione, e questo periodo di partenza a settembre, secondo me,
0: Certo,
1: si sente forte.
0: chiaro, in qualche modo ritorna alla memoria, ecco, un po' quella che è l'esperienza quasi di un anno, se possiamo dire così. Ecco, dicevamo, Adretalia si è attivata subito, Adretalia l'agenzia della Chiesa Avventista, e voi siete stati come rappresentanti proprio a Niscemi la scorsa settimana. Come hai visto, anche dal punto di vista, in qualche modo, se vogliamo mettere in

0: insieme situazione personale e anche fede. Ecco, come hai visto la comunità avventista reagire? Come sta reagendo? Come ha reagito? Perché ci sono state anche delle persone colpite direttamente che non hanno più la casa.
1: Quando c'è stata l'emergenza, noi abbiamo una squadra di volontari
0: Sì.
1: nel territorio. Questi volontari si sono attivati in maniera molto veloce e anche senza chiedere con grande umiltà, lo possiamo dire, il palazzetto si era attivato, era diventato il punto di riferimento. Loro sono andati lì, hanno pulito i bagni, hanno sistemato delle cose, situazione che è abbastanza in sviluppo in quel momento, e quindi bisognava attuare. Loro si sono tirato sulle maniche e si sono dati da fare. Ciò che era interessante anche sul fatto della comunità che tu parlavi, sono stati dei giovani che non sono molto inseriti nell'attività regolare del volontariato di ADRA, che sono venuti e si sono messi in azione. Quindi in quel primo mese e mezzo, due, dove c'è stato il bisogno di un aiuto vero,
0: Si è tirato
1: nessuno ha
0: indietro.
1: protestato, anzi,
0: Certo.
1: questo desiderio di collaborare ha spinto altre persone che di solito non erano
0: Certo.
1: coinvolte in questa attività. Quindi, pensando alla comunità della Chiesa Adventista specificamente, c'erano nuovi volontari temporanei
0: Certo.
1: che hanno collaborato, che si sono inseriti.
0: In qualche modo, ecco, la solidarietà chiama raccolta un po' tutti. L'abbiamo visto anche in altre esperienze, in vari terremoti avvenuti qui in Italia, per ultimo, insomma, attività recenti, anche l'alluvione in Emilia-Romagna, che ricordiamo, ha attivato all'appello, insomma, ha chiamato all'appello tantissime persone da diverse parti d'Italia. Quindi, quando effettivamente riconosciamo questo grande cuore delle persone che di fronte a dei problemi, a delle emergenze, anche che non toccano direttamente ognuno di noi, si attivano, è sicuramente, come ci dicevi tu, Doug, non si risparmiano. Ecco, hai visitato, insomma, avete visitato Niscemi ultimamente, e sicuramente anche sarà servito un po' a capire come proseguire a livello di ADRA nazionale. Ecco, quali sono i prossimi step, in qualche modo, i prossimi passi che come ADRA pensate di fare per Niscemi?
1: Allora, abbiamo sicuramente, ci sono state delle raccolte fondi, delle donazioni che sono arrivate da diverse parti dell'Italia, che un po' già sono state messe in atto, dato alcune situazioni, però volevamo anche dialogare con il gruppo ADRA per capire qual è la strategia per il resto dei fondi. Siamo ancora in una situazione di attesa perché, come dicevo, le casse ancora,
0: Certo.
1: la situazione è molto più ampia, però il dialogo sulla questione dei fondi raccolti che ancora rimangono era una delle nostre intenzioni, oltre a ringraziare i ragazzi che era importante. Il futuro, i ragazzi, ho visto, quello che ho visto è una grande disponibilità e un desiderio di continuare a essere presente. Il sabato mattina nella comunità avventista c'è stata anche la presenza del sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, e lui ha condiviso, ha ringraziato alla Chiesa, ad ADRA, per l'impegno e ha detto: continuiamo il nostro lavoro di supporto, grazie a Niscemi e grazie a questa rete sono sicuro che ne usciremo. Quindi c'è la consapevolezza che abbiamo bisogno di continuare a essere parte di questa comunità e a dare il contributo che avverrà nei prossimi mesi, che si svilupperà ancora. Quindi al momento è essere presente, essere disponibili e attenti ai bisogni che emergono pian piano.
0: Certo, e questo diventa fondamentale, essere comunque, garantire la propria presenza e il proprio servizio. Senti, prima di lasciarci, Doug, in breve, se riesci, c'è un'esperienza, una storia, qualcosa che ti è rimasta da tutto questo periodo relativo al problema, insomma, all'emergenza su Niscemi?
1: Per me aver visto la risposta dei volontari ADRA è stato veramente significativo. L'avevo seguito un po' da remoto e questo incontro mi ha permesso di ascoltare, di vedere veramente l'impegno e quanto veramente i volontari hanno investito. Per il bene della comunità. Infatti venivano chiamate le ragazze delle magliette verdi
0: Sì.
1: per la nostra maglietta ADRA e si sono fatti conoscere per la loro disponibilità, per la loro presenza, per la loro sensibilità e i loro valori che alla fine si manifestano quando in uno spazio di emergenza emerge tutto quello che noi siamo e crediamo come
0: Certo.
1: organizzazione. Non è scontato e penso che loro hanno veramente fatto una grande cosa, ne siamo veramente fieri, se può dire anche questo, perché e grati perché hanno dedicato la priorità a questa emergenza in quei mesi primari, ma anche ancora restano e vogliono
0: Certo.
1: continuare a formarsi, a crescere, a essere disponibili per la città.
0: Molto interessante. Proprio giusto prima di lasciarci, Doug, chi volesse entrare in contatto con ADRA Italia, come può fare, dove vi trova e come può eventualmente dare il proprio contributo?
1: Il nostro sito è adraitalia.org, abbiamo anche la nostra pagina Facebook, siamo anche su Instagram. E lì c'è tutta l'informazione, anche possono donare, sostenere i diversi progetti e veramente anche ringraziamo perché tanti di voi avete donato per questa emergenza e per altri progetti e veramente fa la differenza perché ci sono alcune famiglie che beneficeranno di quanto avete donato e la loro vita sarà più leggera e insieme avremo fatto qualcosa di importante.
0: Bene, quindi il sito adraitalia.org per tutte le informazioni. Ovviamente Adra Italia non è attiva soltanto sull'emergenza Niscemi, ma si attiva quotidianamente su tanti fronti, su tante situazioni che prova a seguire e per le quali prova a dare il proprio contributo. E ringrazio ancora Doug Pontvic, direttore di Adra Italia. Doug, alla prossima e grazie per essere stato su RWS.
1: Grazie a voi.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù ha detto, ed è scritto nella sua parola, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Per te esiste una cura per la stanchezza, e questo rimedio si trova in colui che non si stanca mai. Le parole di Gesù in Matteo 11 sono un invito ad andare a Dio così come sei, un invito a ricevere il riposo stando accanto a Lui. Ecco cosa dice la Bibbia riguardo a Dio. Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. Sì, Egli è onnipotente, eterno, infinito, incommensurabilmente grande. Oggi puoi trovare in Lui tutto ciò di cui hai bisogno. Non c'è una sola preoccupazione per la quale Lui non abbia una soluzione. Affidagli la tua stanchezza e in cambio prendi tutto da Lui: la sua bontà, la sua pazienza, la sua forza, la sua creatività, la sua potenza. Oggi ti invito a scrivere tutte le cose che ti rendono stanco, fisicamente, mentalmente o emotivamente. Poi, accanto a esse, scrivi tutto ciò che Dio ti fornisce che può aiutarti ad affrontare questa stanchezza. Oggi, attingi da Lui la tua forza e lascia che sia Lui a riversare in te le abbondanti risorse che ti ha preparato. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 4 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon giovedì, ben ritrovati, io sono Maria. Siamo col libro più letto, mezz'ora insieme, e precisamente stiamo trattando la lettera agli ebrei. E stiamo parlando di riposo. E nella parola di Dio c'è tanto riposo quando l'ascoltiamo. Riposa anche tu adesso ascoltando insieme a me. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Un grosso saluto a tutti voi, carissimi amici che siete all'ascolto, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere sintonizzati ancora con noi. I primi versetti del capitolo 4 dell'Epistola agli Ebrei evidenziano i pericoli della incredulità, della disubbidienza. I seguenti versetti parlano ancora del riposo, riposo della salvezza, riposo che scaturisce dal confidare in Cristo come Salvatore. Leggiamo ora il versetto 10 di Ebrei, capitolo 4. Infatti chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Parlando di riposo del settimo giorno, qualcuno potrebbe trarre un'impressione errata a pensare che quando Dio si riposò, egli si fosse seduto, stanco, per avere lavorato per 6 giorni, 8 ore al giorno, dall'alba al tramonto. Questo non è affatto il pensiero che sta dietro al termine riposo. L'idea presente in questo versetto è quella del riposo che segue il compimento di un'opera. La creazione era finita. Ogni opera era stata completata ed era perfetta. Noi viviamo in un universo nel quale la creazione è stata completata. Vi è una nuova creazione, quella nuova creazione che è cominciata lassù, al Calvario e nel giorno della Pentecoste. Come scrive l'Apostolo Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 17, «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. I figli di Dio sono le sole cose che Dio sta creando oggi attraverso la fede in Cristo e c'è un riposo che Dio ha promesso loro. Dio ha promesso un riposo celeste, ma, amica, amico, egli vuole che ci rallegriamo fin da ora. Dovremmo avere la capacità di goderne già in questa vita. L'autore scrive agli ebrei, Dio riposò perché egli aveva ultimato la sua opera. Sul Golgota il Signore Gesù ha ultimato l'opera della nostra salvezza. Noi non dobbiamo aggiungere null'altro che la fede. Perfino la nostra giustizia, che come uno straccio sporco davanti a Lui non ha alcun valore. Egli ci offre una salvezza completa e quando confidiamo in Cristo diventiamo nuove creature in Lui. Leggiamo il versetto 11 di Ebrei capitolo 4. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. La soddisfazione più grande per un figlio di Dio è senza dubbio quella di fare la sua volontà, impegnato nel fare l'opera che Dio gli dà da compiere, confidando e riposando in Lui. Questo è il punto di arrivo al quale Dio ci indirizza. La sorella di Lazzaro di Betania, Maria, era arrivata a questo punto. Ella sedeva ai piedi di Gesù mentre Marta era in cucina tra tegami, padelle. Anche Marta voleva servire Cristo, ma non sapeva che cosa fosse il riposo. Abbiamo bisogno, come Maria, di smettere le nostre occupazioni e di sederci ai piedi di Gesù, godendo della sua presenza. L'esortazione dell'autore di sforzarsi, di adoperarsi per entrare nel riposo che Dio riserva ai suoi figli, potrebbe sembrare una contraddizione. Somiglia un po' all'affermazione di quell'irlandese che voleva avere pace in casa sua anche a costo di combattere per ottenerla. Combattere per la pace? Sì, sembra una contraddizione in termini, ma in realtà occorre vincere una guerra prima di poter avere la pace. Occorre riportare una vittoria prima di poter avere la pace. Allo stesso modo sforziamoci, adoperiamoci, lavoriamo per poter riposare. Il riposo sarà più dolce se seguirà la fatica, a una sana fatica nell'opera del Signore, e ricordiamoci che la sola cosa al mondo che possa derubarci di quel riposo è l'incredulità.

Leggiamo il versetto 12 e il 13 dell'Epistola agli Ebrei. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto. Il testo parla della parola di Dio. Ci sono alcuni commentatori che ritengono che in questo contesto non ci si riferisca alla parola scritta, bensì alla parola vivente, che è il Signore Gesù Cristo. Comunque sia, anche la parola scritta nelle scritture viene chiamata la parola vivente. Dal momento che la parola scritta rivela Cristo, è una intelaiatura che rivela il Cristo vivente. Il riferimento qui può essere sia alla parola scritta che alla parola vivente. L'autore definisce la parola vivente. La parola di Dio ha una sua sensibilità, una vita propria, interagisce con il mondo esterno, è efficace. Il termine greco è energes, che significa infondere energia, in ravvivare, stimolare. La parola di Dio è vivente e ravviva. La parola di Dio è più affilata di qualunque spada a doppio taglio. Affilata perché riesce a penetrare nella parte più intima dell'animo umano, va al cuore dei problemi di cui evidenzia le cause e la soluzione a doppio taglio. Uno rivolto a chi ascolta la parola di Dio, l'altro rivolto a chi la predica. Infatti, quando si predica la parola di Dio si parla innanzitutto a se stessi. Ciò che si dice può non applicarsi a nessuno degli ascoltatori, ma si applica sicuramente a colui che parla. La parola di Dio conosce, valuta, interpreta i sentimenti e i pensieri. Paolo scrisse ai credenti di Tessalonica: «Per questa ragione, anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete». Così è scritto in Prima Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13. I Tessalonicesi ricevettero la parola non come una parola qualunque, ma la ricevettero come la parola stessa di Dio. Paolo dice che quando predicava la parola, la sua predicazione non consistette in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Riceviamo molte lettere noi da coloro che ascoltano i nostri programmi di studio biblico, da persone che attraverso la parola sono state condotte a una conoscenza salvifica di Cristo, sono state condotte a rallegrarsi della loro fede in Cristo, a rallegrarsi della preghiera. Questo è lo scopo della parola di Dio, avere un effetto sulle persone che l'ascoltano, sulla loro vita. Essa è come la pioggia che rende feconda la terra e permette al seme di nascere e crescere.

0: Lo studio attento, costante della parola di Dio ci rende più forti di fronte al peccato, ci introduce il pensiero di Dio e ci fa conoscere la sua volontà perché la facciamo. È importante per chiunque voglia crescere nella fede e diventare un credente maturo che studi quotidianamente la parola di Dio. La parola di Dio è penetrante, fino a dividere l'anima dallo spirito. Spesso usiamo indifferentemente questi due termini come se fossero dei sinonimi, ma in realtà essi sono due componenti dell'uomo. Come ci insegna la Bibbia, l'anima è nel sangue dell'uomo, il suo soffio vitale. Lo spirito è invece quella parte che ci distingue da tutti gli altri esseri viventi, ci fa somiglianti a Dio, ci eleva nella dimensione metafisica. Solo la parola di Dio può dividere l'anima dallo spirito, parlare allo spirito, comunicare e interagire con lui. La parola di Dio divide le giunture dalle midolla, conosce tutto di noi, anche la nostra vita fisica. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e il suo è un giusto giudizio, non falsato né inquinato da nulla, perché giudicando dal di dentro di ogni persona possiede la verità. Per contro, nessun uomo è in grado di poter giudicare la parola di Dio, questo per diversi motivi, tra i quali il fatto che non c'è nessun altro libro simile a essa. La parola di Dio è stata scritta in un periodo di 1500 anni, da circa 45 autori diversi che non avevano mai sentito parlare gli uni degli altri, non si conoscevano, eppure si trovavano tutti d'accordo. Tutti presentano una salvezza gloriosa. Un critico letterario di Shakespeare, molto acuto, brillante, ammise con molta umiltà di non essere in grado di giudicare Shakespeare. Pur avendo studiato a lungo ed accuratamente le opere di Shakespeare, egli non era Shakespeare e non poteva conoscere con certezza i pensieri, i sentimenti di Shakespeare. La parola di Dio invece conosce i nostri pensieri e i nostri sentimenti e può perciò giudicare rettamente. Nel libro del profeta Geremia è scritto al capitolo 17, versetto 9: «Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Io, l'Eterno, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni». Non è possibile nascondere nulla a Dio. Abbiamo spesso l'illusione di poter tenere Dio fuori da alcune parti della nostra vita, a volte anche dai nostri progetti, ma è soltanto una nostra illusione e spesso la causa è la nostra superbia. Egli è colui che conosce i pensieri del cuore e ogni cosa è scoperta davanti a Lui. La nostra vita è un libro aperto per Lui. Ci sono persone che si chiedono se debbono confessare tutto a Dio. Perché no? Egli conosce ogni cosa di noi. Possiamo quindi parlargliene.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Leggiamo gli ultimi tre versetti di questo capitolo 4 dell'Epistola agli Ebrei. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. A partire dal versetto 14 di questo capitolo fino al versetto 28 del capitolo 7, l'autore dell'Epistola agli Ebrei ci mostrerà come Cristo sia superiore ai sacerdoti levitici. Era molto importante che i credenti ebrei si rendessero conto di questo perché erano abituati a avvicinarsi a Dio attraverso il sommo sacerdote e i sacerdoti che avevano prestato il loro servizio nel passato, nel tabernacolo e successivamente nel tempio. Attraverso di loro essi offrivano il loro culto a Dio. Il Signore Gesù è il sommo sacerdote dei cristiani. Al capitolo 3 avevamo letto: «Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo e il sommo sacerdote della fede che professiamo». L'autore vuole portare immediatamente i lettori dell'Epistola a considerare questo sommo sacerdote, e questo sarà il tema di gran parte del resto dell'Epistola. La nozione pagana del sacerdozio influenza il nostro pensiero in relazione al sacerdote. Un sacerdote pagano in realtà sbarrava l'accesso a Dio, rivendicando il possesso di un potere mistico che non apparteneva a tutti. Le persone comuni dovevano passare attraverso il sacerdote che aveva un accesso privilegiato alla divinità. Non è inteso così il sacerdozio di Cristo. Tutti noi abbiamo bisogno di un sacerdote. Siamo mancanti. Abbiamo bisogno di aiuto. Il grido di Giobbe era questo: non c'è fra noi un arbitro che posi la mano su tutti e due. Giobbe 9, versetto 33. Giobbe desiderava un mediatore o un sacerdote che stesse tra lui e Dio, che mettesse una mano in quella di Giobbe e l'altra nella mano di Dio, e in questo modo li unisse. Cristo è quel mediatore, quel sacerdote, attraverso il quale ogni credente ha un accesso personale, personale a Dio. Il versetto 14 definisce il Signore Gesù un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli. Ma il Signore Gesù Cristo non svolse il ministero di sacerdote durante la sua vita terrena, e per poter essere sacerdote bisognava appartenere alla progenie di Aronne, alla tribù di Levi. Il Signore Gesù invece discendeva dalla stirpe di Giuda, la stirpe reale. Sulla terra egli era venuto come profeta per parlare agli uomini da parte di Dio, ma è ritornato in cielo come sacerdote per rappresentarci davanti a Dio. È diventato un sacerdote quando è asceso al cielo. Egli è morto qua giù per salvarci e vive lassù per mantenerci in questa condizione. È vero che quando era qua giù ha offerto se stesso sulla croce, e questa è la funzione di un sacerdote, ma per essere un sacerdote e per rappresentarci ha dovuto aspettare di ritornare in cielo.

0: Cristo ricopre un triplice ufficio. Fu profeta quando si incarnò 2000 anni fa, e questo rappresenta il passato. È sacerdote oggi, e questo rappresenta il presente. Verrà un giorno per governare come re, e questo rappresenta il futuro. L'invito dell'autore a star fermi nella fede che professiamo non riguarda la nostra salvezza, ma la nostra testimonianza qua giù. Sta parlando del nostro vivere per Cristo. Cristo è morto qua giù per salvarci e vive lassù per mantenerci salvati e darci la possibilità di dare una buona testimonianza. Alcuni credenti dicono: non riesco a vivere una vita esemplare come cristiano. È vero che non ci riusciamo, né ci riusciremo mai se contiamo solo sulle nostre forze. Sarebbe da ipocriti, da bugiardi, non riconoscere la realtà. D'altra parte, Dio non ci ha mai chiesto qualcosa che sia al di sopra delle nostre possibilità. Egli ci chiede infatti di poter vivere attraverso di noi. Egli vive lassù, perché noi possiamo restare fermi nella nostra confessione, nella nostra testimonianza qua giù. Al capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei troveremo un elenco degli eroi della fede che ci mostra che cosa ha prodotto la fede nella vita di uomini, donne di ogni tempo. Tutti coloro che fanno parte di quell'elenco hanno reso una buona testimonianza, hanno avuto una buona reputazione, hanno reso una buona testimonianza attraverso la fede, sono vissuti per fede. Ma vedremo questo elenco, questa lista di uomini e donne che hanno vissuto per fede, che hanno avuto questa grande fiducia in Dio. Ora vedo che non c'è più tempo, quindi non mi resta altro che ringraziarvi e appuntamento a domani allora. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Mario Calvagno ed eccoci ad appuntamento con Dio di oggi. Siate felici, questo il titolo, è una sorta di imperativo, per questo sul podcast lo scrivo con un punto esclamativo finale, un imperativo, un comando quasi che l'Apostolo Paolo fa ai filippesi, ai credenti della città di Filippi. Siamo giunti all'inizio del terzo capitolo di questa lettera del Nuovo Testamento della Bibbia, ma è un imperativo certamente rivolto anche a ciascuno di noi. Paolo lo dice: qualsiasi cosa accada, cari fratelli, siate felici. Perché dobbiamo essere felici, secondo Paolo? Perché siete uniti al Signore, cioè nel momento in cui siamo legati a Dio, nel momento in cui siamo legati a doppio filo, diciamo così, a Gesù stesso, cosa c'è che ci possa disturbare, che ci possa bloccare, che ci possa preoccupare o addirittura spaventare? E Paolo qui lo dice: qualsiasi cosa accada, siate felici perché siete uniti al Signore. E anzi lo ripete: non mi stancherò mai di dirvelo, ed anche a voi farà bene sentirvelo ripetere. E credo sia un incoraggiamento quindi anche per noi sentircelo ripetere attraverso queste pagine, queste righe dell'Apostolo Paolo, che poi mette in guardia a quegli uomini malvagi, veri e propri cani pericolosi, che vi spingono, dice Paolo, a farvi circoncidere per essere salvati. Beh, quella della circoncisione fu all'origine una pratica che veniva eseguita per indicare un segno di appartenenza al popolo ebreo, al popolo di Dio. E nel momento in cui arriva il cristianesimo come una derivazione in qualche modo dall'ebraismo, molti all'interno delle chiese, molti che provenivano proprio dal popolo ebraico, insistevano perché anche chi diventasse cristiano dovesse circoncidersi e dovesse avere questo segno, come lo chiama Paolo, il segno sulla propria carne, una mutilazione del proprio corpo. Dice Paolo: non è in questo modo che noi diventiamo figli di Dio, bensì adorando il Signore, guidati dallo Spirito Santo. Beh, oggi il problema non è più questo. Ma ci possono essere delle situazioni simili a questa idea che alcuni cristiani provenienti dall'ebraismo propugnavano con forza. E quale potrebbe essere? Beh, un'altra idea potrebbe essere quella che non facciamo certe pratiche di devozione all'interno del nostro modo di essere cristiani, allora non possiamo essere salvati. Non so, potrebbero essere i pellegrinaggi, potrebbero essere certe mortificazioni particolari, potrebbero essere quelli che vengono chiamati o che venivano chiamati una volta forse i fioretti, potrebbero essere delle preghiere fatte in una maniera particolare, delle devozioni e delle altre cose ancora, le opere che vengono fatte per guadagnarsi l'approvazione di Dio. Oppure in altre comunità cristiane, in altre chiese cristiane, potrebbero essere dei risultati spirituali che devono andare per forza in un certo modo piuttosto che in un altro. Ecco, non voglio entrare in troppa specificità perché vorrei che comunque potessimo tutte e tutti riflettere su questo, cioè che la salvezza non proviene devozioni o da pratiche particolari, ma la salvezza viene dalla nostra unione con il Signore Gesù. Noi siamo figli di Dio, lo ripeto ancora con la frase di Paolo, perché adoriamo il Signore guidati dallo Spirito Santo. Questa è la base della nostra salvezza. Questa è la vera circoncisione, la circoncisione del cuore, diceva Paolo in altri luoghi, in altre sue lettere scritte che troviamo ancora appunto nel Nuovo Testamento. Ed è questa la vera opportunità che noi abbiamo per essere salvati. Noi siamo salvati per grazia mediante la fede. Quindi non ci sono i propri sforzi, non c'è la fiducia nei propri sforzi che ci può condurre attraverso la strada della salvezza. Non ci sono opere particolari o devozioni particolari che ci possano fare ottenere la vita eterna. Tutte queste cose non sono nulla davanti alla grazia che Gesù ci dà, davanti alla fede che noi possiamo manifestare davanti a Lui, davanti all'adorazione, davanti alla comunione che noi possiamo avere con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. E fra pochissimo continueremo ancora su questo tema. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Siate felici, questo è il titolo. Siate felici è proprio la frase iniziale del capitolo 3 della lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi. Siate felici, dice Paolo, lo ricordiamo, perché qualunque cosa accada, voi siete comunque uniti al Signore, voi comunque avete la salvezza. E dicevamo nel segmento precedente, questa salvezza non viene dalle nostre scelte, dalle nostre opere, da pratiche spirituali o meno che noi possiamo fare, da devozioni particolari, da liturgie particolari che noi possiamo mettere su, ma la nostra salvezza viene per grazia attraverso la fede in Gesù, attraverso l'adorazione che noi possiamo rivolgere al Signore. Una comunione profonda, una comunione vera del nostro spirito con lo Spirito di Dio. Quindi la salvezza non viene dal nostro buon comportamento, non viene con l'ubbidienza, ma è il nostro buon comportamento che proviene dal fatto che già siamo salvati, ed è la nostra ubbidienza che proviene dalla salvezza che già il Signore Gesù ci ha concesso per grazia mediante la fede in Lui. E allora, invertendo questi aspetti, noi possiamo capire come in realtà dipendiamo totalmente dal Signore Gesù. La nostra salvezza non dipende da noi, ma dipende da Lui. Dipende dal fatto che possiamo abbandonarci nelle sue mani. E allora Paolo, in questo terzo capitolo della lettera che scrive ai Filippesi, mette ancora qualcosa su cui possiamo riflettere, e con questo ci avviamo alla conclusione. Dice che dobbiamo essere svegli, che dobbiamo essere vigilanti, costantemente allerta, come si diceva una volta, perché il nemico di Dio, il nemico della Chiesa, il nemico di ogni spiritualità vera, di ogni spiritualità profonda, dice Paolo, le prova tutte per rovinare il rapporto di comunione che noi possiamo avere. Il rapporto di comunione di colui che crede, di colei che crede. Con chi? Innanzitutto con Dio, in primis, questa comunione. E poi con i fratelli, con le sorelle, con l'altro essere umano, comunque, a prescindere da ogni cosa. E allora a cosa dobbiamo attenerci? Come possiamo fare per uscirne fuori? Beh, Paolo indica tre cose fondamentali, tre cose basilari. La prima, offrire il nostro servizio e la nostra adorazione a Dio mediante lo Spirito Santo. Puoi stare legati a Cristo Gesù ed è in Lui che abbiamo tutto quello che ci occorre, e innanzitutto dal punto di vista spirituale e poi anche dal punto di vista materiale, dal punto di vista di tutti gli aspetti della vita. E poi non mettere la nostra fiducia in noi stessi o nelle nostre capacità vere o presunte, insomma, per carità, potremmo avere anche delle capacità speciali di chissà quale tipo, ma non sono queste che ci conducano e ci portano alla salvezza o a cavarcela, tra virgolette, sotto gli attacchi spirituali del nemico di Dio. E quindi non porre questa fiducia né in noi stessi, dicevo, né nelle nostre capacità e neanche nella nostra vecchia natura umana, quella che avevamo prima di legarci in comunione al Signore Gesù. Perché? Beh, perché se contiamo sulle nostre forze, vi dico un segreto qui con l'Apostolo Paolo, se contiamo sulle nostre forze, noi non ce la faremo mai. E invece, con lo Spirito Santo, con il Padre e con il Figlio, riusciremo a superare ogni difficoltà. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno, ore 6 e 30.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi le riflessioni sull'epistola di Paolo a Tito, leggendo dal capitolo 3, versetti 4 e 5, dove è scritto: Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Chris Brown scrive: Gesù afferma che Lui, e Lui soltanto, è capace di condurci alla vera vita, segnata da opere buone che onorano Dio. È senza dubbio un'affermazione forte, ma perché sarebbe Lui l'unica via di giustizia? Il versetto di oggi afferma che la salvezza non è un premio che possiamo guadagnare facendo del bene. È un atto di misericordia, un'opera compiuta in noi. Lo Spirito Santo, Dio stesso, ci rigenera, cioè ci fa rinascere, noi che altrimenti rimarremmo senza vita. Lo Spirito Santo ci rinnova ripristinando in noi la conoscenza di Dio come Padre, noi che lo avevamo disconosciuto. Così riceviamo un lavacro, noi che davanti a Dio nella nostra giustizia siamo vestiti di un abito sporco, come dice il profeta Isaia. Ed è per questo che l'opera di Gesù è indispensabile per giungere veramente alla salvezza. Le opere sono il frutto e non la ragione dell'opera di Dio in noi. Gesù dice: Vieni, fatti lavare dallo Spirito nell'acqua che purifica, e la tua vita sarà tutta nuova. E tu verrai?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 13. Siete stati chiamati a libertà. Come sarei libero se... Come sarò libero, pensa lo studente, quando avrò finito gli esami? Come saremo liberi, pensa una coppia, quando avremo finito di pagare le rate del mutuo? Si pensa comunemente che i freni alla libertà siano di ordine esterno. Secondo alcuni, per essere liberi, bisognerebbe sottrarsi agli obblighi sociali, finanziari e persino morali. Ci sono delle situazioni dalle quali non ci si può liberare. Se puoi diventare libero, è meglio valerti dell'opportunità, scriveva l'apostolo Paolo agli schiavi diventati cristiani, in Prima Corinzi capitolo 7 versetto 21. Però anche se tutto ciò che pensiamo essere un freno alla nostra vita scomparisse, questo non sarebbe affatto una garanzia per raggiungere ciò a cui aspiriamo. Perché la libertà, nel senso più profondo del termine, riguarda la nostra vita interiore. Forse è questa l'origine del nostro asservimento. Il nostro cuore può essere prigioniero dell'egoismo o della paura e sovente è schiavizzato dal perseguimento dei beni materiali. In fondo, la nostra mancanza di libertà può derivare da una mancanza di amore. Abbiamo bisogno di cambiare in profondità, di lasciarci trasformare da Dio. Chi sa amare veramente, nei suoi rapporti con gli altri, non vive nulla come una costrizione. La vera libertà si scopre in una relazione intima con Dio. Egli versa il suo amore nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato, è scritto in Romani capitolo 5, versetto 5. Cristiani, Dio ci offre mediante lo stesso Spirito la possibilità di credere, di amare e di sperare. Nessuno potrà impedircelo. E questo significa essere liberi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici dell'ascolto, buongiorno a tutti. È un nuovo giorno ed è anche un nuovo mese, perché oggi è il 1° ottobre. Leggeremo dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 11, verso 40, dove è scritto così. Poche settimane prima della sua passione, Gesù compie un miracolo straordinario che farà definitivamente decidere ai religiosi del tempo che doveva essere ucciso. La resurrezione di Lazzaro era davvero troppo. Ma era troppo anche per Maria, che pochi versetti prima aveva detto: «Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». Ma ora si trovava davanti ad un evento fuori da ogni logica umana, che metteva a dura prova la fede che aveva dichiarato. Gesù aveva dato ordine di togliere la pietra che sigillava il sepolcro dove era custodito il corpo di Lazzaro, morto ormai da 4 giorni. Era impensabile per qualunque ebreo toccare il corpo di un morto, figuriamoci avvicinarsi dopo tanti giorni dal decesso, che per la cultura del tempo era morte acclarata. Ma Gesù stravolge ogni certezza umana, anteponendo la potenza divina, e richiama alla mente di Maria quello che le aveva detto: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» Ammettiamo che credere in una circostanza di questo genere è molto difficile per chiunque. Questo Gesù mette tutti noi di fronte alla fragilità della nostra fede, fatta soprattutto di teoria. La fede vera è quella che reclama le cose impossibili agli uomini, è quella che dice: «Io vedrò la gloria di Dio». Non dice «forse», dice «vedrò». Siamo chiamati a credere cose che non ci sono, a pensare a strade aperte nel deserto, a giardini fioriti dove c'è aridità, a fiumi d'acqua viva che sgorgano nel deserto, a cuori di pietra trasformati in cuori di carne. «Credi», ha detto Gesù, «e vedrai la gloria di Dio».
2: Il titolo della riflessione di oggi è «Succederà». Succederà, succederà, succederà, so che qualcosa accadrà. Queste erano le parole di un canto che ascoltavo mentre ero in preghiera. E proprio in quel momento il Signore cominciò a parlarmi. Oggi, caro amico e cara amica, desidero condividere con te ciò che disse al mio cuore. «Succederà», mi disse, «non ci sarà più spazio per i dubbi nel tuo cuore. Tutte le tempeste che hai sopportato ti concederanno il dono della forza. Riuscirai finalmente nell'impresa che hai sempre desiderato. Avere avuto fede in me e nel cammino che un tempo hai scelto sarà ricompensato. Anche se ora non puoi vederlo, nonostante la freddezza che a volte senti nell'anima, continua a credere e riuscirai. Ogni lacrima, ogni dolore, ognuna di quelle parole gettate al vento in cerca di una risposta, tutto, ogni cosa ti condurrà a quel momento in cui improvvisamente, senza sforzo, quasi senza volerlo, si compirà il miracolo. Tu riuscirai. Credi e vedrai con chiarezza che nessuna preghiera rimarrà inascoltata. Riuscirai perché osi camminare anche se alcune cose ti appesantiscono. Riuscirai oltre i limiti della paura per non esserti arreso e aver continuato a credere. Succederà, vedrai. Un sorriso enorme e sincero accompagnerà il tuo presente. Emergerai vittorioso, lo raggiungerai. Dopo tanto fuoco e tante macerie ai tuoi piedi, lo vedrai. Succederà, lo so. Il sole della mia giustizia sorgerà sulla tua nuova esistenza. Succederà, così sarà, lo so.
3: Siamo negli anni 70. La protagonista di questa storia all'epoca dei fatti ha meno di 30 anni. Suo marito l'ha lasciata sola con 2 bambine da sfamare. Per loro deve tirare avanti e non si arrende. Trova un impiego in una mensa. Da casa al lavoro ci sono circa 6 chilometri. Non sempre ci sono pullman. Per arrivare puntuale è costretta a volte ad alzarsi alle 5 e avviarsi a piedi. Una mattina d'inverno la città si sveglia coperta di neve. Lei non ha scarpe adeguate. Cammina nel gelo e arriva al lavoro già sfinita. A fine giornata ripercorre lo stesso tragitto al contrario, stessa neve, stessi chilometri, con le stesse scarpe bagnate. Passano alcuni anni così, cambia lavoro. Stavolta si occupa di fare pulizie per una compagnia ferroviaria, ma il nuovo ambiente è tossico. Le colleghe la isolano perché lei non partecipa ai pettegolezzi. Gli uomini la importunano sapendo che non c'è un marito a difenderla. Lei la notte dorme poco e male, l'insonnia la divora e le sue giornate sono sempre la stessa routine. Poi un giorno succede qualcosa di inaspettato. Una parente la invita ad una chiesa. Lei ascolta una predicazione. Il messaggio parla di un Gesù vivente che salva e guarisce e queste parole la colpiscono dritta al cuore. Dopo tanti anni riaccendono in lei una speranza. Conoscere Gesù le fa sentire una gioia immensa. Il peso dell'amarezza un po' alla volta scompare, come anche l'insonnia. La vita rimane dura, certo, ma con Cristo al suo fianco la realtà non le fa più paura. Questa nuova fede però presto viene messa alla prova. La figlia maggiore adolescente ha un problema di salute. Una parente consiglia di andare da uno specialista, ma lei esita. La visita è delicata e invasiva. Malgrado la forte preoccupazione, fissa l'appuntamento per le 5 del pomeriggio. Nel frattempo prega con una fede audace. Signore mio, ti prego, prima delle 17 mi devi far vedere un miracolo. Il tempo di finire di parlare, il Signore risponde con una promessa. Lo stesso versetto che abbiamo letto stamattina. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? E lei crede. Quel pomeriggio, prima che scocchino le 17, riceve il suo miracolo per la figlia, esattamente come aveva chiesto. Gloria al Dio che mantiene le sue promesse. Ah, un'ultima cosa, questa donna di fede straordinaria, ora è alla presenza del Signore. Il suo nome è Rosina, è la mia suocera. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: Eccomi qui, amici. Per essere insieme a voi con un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Leggo un verso, un breve verso, del Vangelo secondo Giovanni al capitolo 8, è il verso 36, ed è Gesù che parla e dice: «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Il titolo della meditazione di oggi è «Democrazia, giustizia e libertà». Per nostra sorte viviamo in un paese libero, in un paese democratico e repubblicano, la cui validità è fondata, come dice la Costituzione stessa, sul lavoro e anche sull'impegno di ogni cittadino. Il fondamento essenziale per una vera democrazia consiste nella partecipazione di tutti alla vita sociale, con onestà e con impegno nella propria nazione. Se democrazia significa governo del popolo, questo vuol dire che tutti dobbiamo sentirci coinvolti in ciò che il governo fa o decide, negli errori che compie, negli inganni in cui si lascia trascinare, e anche nelle truffe che alcuni dei suoi rappresentanti tramano ai danni della popolazione. Invece prevale l'abitudine allo status quo, e allora invece della partecipazione si mette in atto il totale disimpegno, che spesso consiste nel fare le stesse male azioni. Credo che tutti affermiamo di voler una società più onesta, giusta, e per raggiungere questo fine in Europa si sta verificando una cosa alquanto strana. Si sta verificando l'insorgere di gruppi politici che credevamo obsoleti e estinti, veri e propri partiti di estrema destra o sinistra, neonazisti, xenofobi e fascisti, i quali ripropongono l'uso della coercizione, della violenza, del razzismo per ottenere questi cambiamenti. E la cosa ancora più strana è che sono suffragati dal supporto popolare. Sapete, amici, sono passati solo 70 anni dall'ultimo conflitto mondiale, ma bastano per l'insurrezione causato appunto dall'oblio post-generazione. La generazione di coloro che hanno vissuto la prima guerra mondiale o anche la seconda, e magari i figli che hanno vissuto in tenera età quelle situazioni, non ci sono più. E come sempre la storia è maestra, ma una maestra di sventura, poiché gli uomini non imparano mai dalle scelleratezze del passato. La Bibbia, cari amici, ci indica invece la via della vera libertà. Una libertà che non è una chimera, senza possibilità di essere raggiunta, ma una vera libertà, prima di tutto, dal proprio io, sotto il quale siamo tutti schiavi. Poi liberi dalle schiavitù delle religioni, le quali nel corso della storia sono state sempre veicoli di conflitti. Dice l'Apostolo Pietro: fate tutto come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Questo è scritto nella prima lettera di Pietro, al capitolo 2, il verso 16. Ma anche l'Apostolo Paolo scrive qualcosa del genere e dice: non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servitevi gli uni gli altri. Galati, lettera ai Galati, capitolo 5, verso 13. Se vi sono persone veramente libere, queste sono i veri credenti. I veri credenti in Gesù, non in una religione. I veri credenti in Gesù sono salvati dalla sua grazia. La libertà, amici, non è la possibilità di fare quello che si vuole, come l'essere indipendenti da qualsiasi altro individuo e di poter disporre di se stesso a proprio piacimento. Perché questo prima o poi cozza con l'identità o con l'identica pretesa da parte di altri. Non possiamo fare quello che vogliamo, poiché dobbiamo rispettare anche gli altri. La mia libertà finisce dove inizia quello degli altri. Amici, chi fa discorsi del tipo faccio quello che mi pare è un prepotente alla fine. In realtà abbiamo delle regole e delle autorità da rispettare ogni giorno, così come dice sempre l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera al capitolo 2 al verso 13. Oltre a queste autorità, noi, i credenti, abbiamo un'autorità suprema che è l'Onnipotente, ed è a Lui bisogna ascoltare e sottomettersi per essere veramente liberi. Bene, anche oggi, amici, il tempo si conclude, 10 minuti sono pochi e passano in fretta, ma mi auguro che questo tempo sia stato utile per voi per riflettere su questo tema della libertà. Grazie amici, grazie per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.
1: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Spero che per alcuni di voi sia diventata un'abitudine quella di ascoltare queste letture giornalmente, quotidianamente. Per quelli che ancora non l'hanno fatto diventare un'abitudine, la mia preghiera è che lo diventi, cominciando con la fondamenta giusta, o con le fondamenta, non so come si dice, le fondamenta. Ok, carissimi, oggi leggiamo ancora il primo capitolo del Vangelo secondo Giovanni, dal versetto 35 al versetto 42. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?». Ed essi gli dissero: «Rabbì», che tradotto vuol dire maestro, «dove abiti?». Egli rispose loro: «Venite e vedrete». Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?» Ed essi gli dissero: «Rabbì», che tradotto vuol dire maestro, «dove abiti?» Egli rispose loro: «Venite e vedrete».

0: vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa», che si traduce Pietro. Il giorno successivo Gesù era con due dei suoi discepoli, uno dei quali era Andrea, il figlio di Pietro, e l'altro non era identificato, ma molti credono che fosse lo scrittore di questo Vangelo, cioè Giovanni, che spesso non si identificava per nome. E mentre Gesù passa, il Battista dice: «Ecco l'agnello di Dio». E così due dei suoi discepoli lasciano Giovanni e iniziano a seguire Gesù. Per me è interessante notare che Giovanni non si è per niente disturbato per la loro dipartita. Probabilmente volevano seguirlo perché anch'essi cercavano il Messia. Invece di essere troppo occupato per Giovanni ed Andrea, Gesù immediatamente trova del tempo per loro. E non qualche minuto, il versetto 39 dice che Gesù è stato con loro quella giornata. Questo mostra un aspetto importante della ricerca di Cristo. Egli troverà sempre tempo per parlare con coloro che vogliono veramente essere con lui. Per ora i due lo chiamano rabbì o maestro, ma in seguito, man mano che lo conoscono meglio, tutti i suoi discepoli lo chiamano Signore, tranne uno, Giuda. Giuda non lo chiamava mai Signore, solo rabbì. Molte persone, sfortunatamente, pensano a Gesù solo come un grande insegnante. Paolo dice in Romani 10:9: «Se con la tua bocca confesserai Gesù come Signore e crederai nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato». Sicché dichiarare Gesù come Signore della nostra vita significa che gli dobbiamo obbedienza e adorazione. Andrea è già convinto che Gesù sia il Messia, e questo non è affatto irrilevante. Per oltre 1000 anni gli ebrei avevano atteso l'arrivo del Messia o dell'unto, e sarebbe stato colui che avrebbe regnato sul trono del re Davide per sempre. Avrebbe portato pace e giudizio sui loro nemici. Per ben 400 anni non c'è stato più un profeta ed improvvisamente apparve il Cristo. Quando accade qualcosa di eccitante nella nostra vita, la prima cosa che vogliamo fare è raccontarlo agli altri, specialmente a quelli più vicini a noi. E quindi in questo caso Andrea va a dirlo a suo fratello Simone. E quando Simone viene ad incontrare Gesù, Gesù già conosceva il suo nome e chi era suo padre. Ma Gesù gli dà un nuovo nome, lo chiama Cefa o Kefa in aramaico, che significa roccia o Pietro in greco. Vediamo in molte parti del Nuovo Testamento che Pietro è un uomo emotivo, è impulsivo, è volatile e molto probabilmente aveva già quella reputazione quando incontrò Gesù per la prima volta. Quindi sembra ironico che Gesù chiami questo personaggio instabile roccia. Un nuovo nome spesso significa una nuova chiamata o una nuova identità che Pietro avrebbe avuto come il primo a dichiarare pubblicamente che Gesù era il Cristo, il figlio di Dio. E su questa roccia Cristo avrebbe costruito la sua chiesa. Riflessione. Anche tu sei come Andrea, pronto a reclutare per il Messia? Padre, la mia preghiera è che ognuno di noi sia proprio come i primi discepoli, che trovando il Messia, trovando la risposta, trovando la salvezza, la volevano condividere immediatamente con i loro amici, con i loro familiari. Aiutaci a fare esattamente la stessa cosa attraverso la potenza del tuo Spirito Santo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok cari, ci avviciniamo al weekend e volendo ci si vede domani. Ciao.
1: This Pasqua e Light. In questi giorni è in evidenza

Cielo dentro me di Nico Battaglia. La prossima traccia del nostro disco highlight Cielo dentro me di Nico Battaglia si intitola La tua veste. Questo brano conduce l'ascoltatore nel mezzo dello scenario biblico del tempo della predicazione di Gesù. Una peccatrice alla ricerca della guarigione corre incontro al suo guaritore. È in mezzo alla strada e alla folla che acclama il Signore e vede con fede che quello è il giorno in cui comincerà a vivere. Tanta polvere in strada, tanta gente che chiama per nome Gesù. La voce di quella peccatrice si perde nel suono del grido di libertà di molti. Ma lei non vuole aspettare. Il suo braccio tocca la veste del Signore, che sente una forza guaritrice uscire da lui e subito cerca con sguardo premuroso e amorevole chi lo ha toccato. Nico Battaglia, La tua veste.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Marco, capitolo 9, versetto 2. Gesù li condusse soli, in disparte, sopra un alto monte. Tutti noi abbiamo passato dei periodi di tempo sul monte, vedendo cose ed eventi dal punto prospettico di Dio, e tutti abbiamo desiderato di rimanervi. Ma Dio non ce lo ha mai permesso. La prova a cui la nostra vita spirituale deve essere sottoposta consiste proprio nel saper discendere dal monte. Se fossimo solo capaci di salire, ciò significherebbe che qualcosa non va. Trovarsi con Dio sul monte è un grande privilegio, ma è una grazia che ci è accordata solo perché possiamo ridiscendere a valle fra gli indemoniati per aiutarli a rialzarsi. Non siamo stati fatti per vivere sulle montagne, per le bellezze, per le affinità estetiche, tutte cose limitate ai momenti di ispirazione. Siamo stati fatti per vivere nella valle, per tutte le cose comuni in mezzo alle quali ci troviamo. Ed è qui che dobbiamo dare la prova della nostra forza d'animo. L'egoismo spirituale ci porta a desiderare la ripetizione dei momenti passati sul monte ed a credere che se ci fosse accordato di rimanere lassù, sapremo parlare ed agire come angeli. Ma i momenti eccelsi sono eccezionali ed hanno il loro preciso valore nella vita che trascorriamo da soli con Dio, e dobbiamo diffidare dall'egoismo che pretende di farli diventare l'unico aspetto della nostra vita. Abbiamo la tendenza a credere che tutto ciò che accade deve trasformarsi in insegnamento, ma la cosa va più lontano e deve tramutarsi in qualcosa di ancora migliore, in carattere. I momenti sul monte non ci insegnano nulla, essi ci sono dati perché fanno qualcosa in noi. C'è una grande insidia che si nasconde nella domanda: a che cosa serve? Per le cose spirituali questa sorta di calcoli non è possibile. Le soste sulla cima del monte sono rare e ci sono concesse per uno scopo che solo il Signore sa.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 18 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Cielo dentro me di Nico Battaglia. A chiudere il disco Highlight Cielo dentro me di Nico Battaglia è la versione in portoghese del brano Senza te, che abbiamo simmetricamente trovato proprio in apertura di CD. Il ritmo della musica pop leggera si sposa perfettamente con le calde espressioni e sfumature della lingua portoghese, tanto vicina alla lingua italiana e per questo ben comprensibile al pubblico italiano. Nello stesso tempo questo brano tende a impreziosire ulteriormente l'album, che oltre a Run to You contiene anche questa versione di Senza te in lingua straniera. Ascoltiamo allora adesso Nico Battaglia in questa versione in portoghese. Sem ti.
1: Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Ce l'ho dentro me, di Nico Battaglia. Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Un bel rullo di tamburi per iniziare il nostro nuovo incontro, caro amico, cara amica all'ascolto della nostra radio. Sulle nostre frequenze, come ogni mattina alla stessa ora, hai la possibilità di ascoltare il Buongiorno in compagnia di Roberto per l'edizione relativa quest'oggi al 1° ottobre.

Musica e spunti di vita pratica sono le costituenti di questo ennesimo incontro insieme del Buongiorno di Roberto. E quest'oggi parleremo di un problema che purtroppo nel corso degli ultimi anni sta sempre maggiormente ampliandosi nel numero delle persone che vi cadono. Parleremo infatti dell'insonnia.

spero vivamente tu non rientri nel numero di persone che devono convivere con questo grosso problema, perché intendiamoci, quando facciamo fatica a dormire la notte non ci riposiamo e di conseguenza tutto questo si riflette nella giornata successiva, quando purtroppo ci sentiamo stanchi, ci sentiamo depressi, irritanti. Caro amico, spero vivamente che tu non sia reduce da quello che in classico noi chiamiamo una notte da incubo. Al di là di quelli che sono i rimedi chimici che ci propone la farmacia con i sonniferi o altri tipi di medicinali, sappiamo comunque per esperienza che tante volte i problemi ed i pensieri influenzano il nostro sonno. E quindi come poter andare al di là di questo? Lo vedremo dopo un primo stacco musicale, quest'oggi ancora con i notturni di Chopin, notturno numero 1 in do diesis minore, tratto dall'opera numero 27.

Quanti pensieri affollano la nostra mente quando giunge il momento di coricarci durante la notte? E a volte capita che il nostro riposo venga disturbato da questi pensieri. Il salmista Davide, compositore del Salmo numero 63, contenuto all'interno della Bibbia, la parola di Dio, scriveva al sesto versetto: «Di te, o Dio, mi ricordo nel mio letto, a te penso nelle veglie notturne». Il re Davide scrisse questo versetto sapendo a chi indirizzare i suoi pensieri nelle veglie notturne, perché fin dall'alba di ogni giorno, come dice ancora nel medesimo salmo, con i suoi pensieri ricercava Dio. Sicuramente questo atteggiamento gli consentiva di vivere momenti tranquilli, senza ansie, nonostante le situazioni difficili che doveva affrontare, e di conseguenza anche alla notte, tra virgolette, dormiva sonni tranquilli, senza incubi o insonnie. Davide imparò da Dio la pazienza, perché perseverò nella prova, ed anche quando si trovava con l'animo oppresso, appesantito, continuava ugualmente a svolgere i suoi compiti di ogni giorno. È vero, caro amico all'ascolto, che ci vuole del coraggio per saper aspettare pazientemente l'intervento di Dio nelle proprie vite e allo stesso tempo andare incontro alla vita. Ma possiamo fare come fece Davide, indirizzare i nostri pensieri all'unico vero Dio, dall'alba alle veglie notturne. Solamente questo è il rimedio all'insonnia, perché, come dicevo all'inizio, è vero, esistono i sonniferi, ma il problema, l'ansia, la tristezza, le difficoltà della vita continueranno ad essere sempre lì. Quando invece ci affideremo a Dio, con tutta quella che è la nostra vita, sapremo di dormire in mani tranquille, perché sarà Lui a guidare le circostanze della nostra vita.

Notti da incubo? Il rimedio è la fiducia in Dio. Spero che questo possa essere in sintesi l'invito, che il nostro incontro di oggi possa così fare prevalere nella vita di ogni giorno, perché anche il tuo riposo ne trarrà del giovamento. E per iniziare a riporre la nostra fede in Dio, non facciamo altro che avvicinarci a Lui con la preghiera. Signore nostro Padre Celeste, ti ringraziamo ancora quest'oggi di questo nuovo giorno, del riposo che ci hai concesso. Ti ringraziamo anche perché il sonno è uno strumento prezioso. Aiutaci a conservarlo affidando a te tutte le circostanze della nostra vita con fede, perché qualunque tipo di ansia, di difficoltà, di turbamento naufragheranno davanti alla tua potenza. Grazie, o Padre, nel nome del tuo figliolo. Amen.

Eccoci dunque arrivati anche oggi al termine della nostra trasmissione. Lascio ora sicuramente il microfono ai colleghi della rete e ti invito a rimanere sintonizzato nell'ascolto delle nostre trasmissioni. Per quanto mi concerne, l'appuntamento è rinnovato a domani alla stessa ora. Un ciao e che Dio ti benedica.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 1° ottobre 2026. Un buon ascolto a tutti voi. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente Trump dallo studio Vale. Nelle scorse ore il premier britannico Andy Barman, al termine del congresso del Labour al Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Una nota montagna russa della California verrà chiusa definitivamente dopo che decine di persone hanno dichiarato di avere subito danni cerebrali durante la corsa. L'attrazione X2, che si trova nel parco divertimenti Six Flags Magic Mountain, è caratterizzata da discese vertiginose, brusche torsioni che hanno entusiasmato milioni di visitatori in oltre 20 anni. I suoi sedili ruotano di 360 gradi mentre i vagoni viaggiano fino a 130 km orari. Tuttavia l'attrazione ha anche scatenato una serie di denunce, tra cui quelle intentate dai familiari di due donne che, a loro dire, avrebbero riportato gravi lesioni durante il giro. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione Europea e ai ministri dell'interno degli altri stati membri dell'Unione Europea. Lo si apprende dal Viminale. Nella tarda serata di ieri è arrivata la risposta di Madrid, che a sua volta proroga di 15 giorni i controlli con l'Italia. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. All'esterno ci sono decine di agenti di polizia, carabinieri e polizia penitenziaria, mentre alcune ambulanze si trovano attualmente all'interno. Stando a quanto emerso, la rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quando si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Emergono nuovi dettagli sul volo dirottato dalla Fly Dubai diretto a Tel Aviv e costretto all'atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita, che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo carico di passeggeri israeliani accoltellando il pilota indiano in cabina con lui, è stato descritto da un collega come un estremista religioso. Netanyahu ha affermato: la vittima è un vero eroe. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge sulle misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027 per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. Il Capo dello Stato ha altresì autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un quindicenne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona disoccupato. Non si conoscono le motivazioni dell'aggressione.
Le previsioni del tempo di oggi: la pressione inizia a diminuire leggermente, così la nuvolosità sarà in generale aumento su tutti i settori nord-occidentali, in Toscana e in Sardegna. Sono previste alcune precipitazioni su Alpi, Prealpi, Piemontesi e anche in Sardegna. Sul resto d'Italia avremo un tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso, venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente calmi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon ascolto a tutti voi.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon giovedì, ben ritrovati, io sono Maria. Siamo col libro più letto, mezz'ora insieme, e precisamente stiamo trattando la lettera agli ebrei. E stiamo parlando di riposo, e nella parola di Dio c'è tanto riposo quando l'ascoltiamo. Riposa anche tu adesso ascoltando insieme a me. A te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Un grosso saluto a tutti voi, carissimi amici che siete all'ascolto, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere sintonizzati ancora con noi. I primi versetti del capitolo 4 dell'Epistola agli Ebrei evidenziano i pericoli della incredulità, della disubbidienza. I seguenti versetti parlano ancora del riposo, riposo della salvezza, riposo che scaturisce dal confidare in Cristo come Salvatore. Leggiamo ora il versetto 10 di Ebrei, capitolo 4. Infatti chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Parlando di riposo del settimo giorno, qualcuno potrebbe trarre un'impressione errata a pensare che quando Dio si riposò, egli si fosse seduto, stanco, per avere lavorato per 6 giorni, 8 ore al giorno, dall'alba al tramonto. Questo non è affatto il pensiero che sta dietro al termine riposo. L'idea presente in questo versetto è quella del riposo che segue il compimento di un'opera. La creazione era finita. Ogni opera era stata completata ed era perfetta. Noi viviamo in un universo nel quale la creazione è stata completata. Vi è una nuova creazione, quella nuova creazione che è cominciata lassù, al Calvario, e nel giorno della Pentecoste. Come scrive l'Apostolo Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 17, «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. I figli di Dio sono le sole cose che Dio sta creando oggi attraverso la fede in Cristo e c'è un riposo che Dio ha promesso loro. Dio ha promesso un riposo celeste, ma, amica, amico, egli vuole che ci rallegriamo fin da ora. Dovremmo avere la capacità di goderne già in questa vita. L'autore scrive agli ebrei, Dio riposò perché egli aveva ultimato la sua opera. Sul Golgota il Signore Gesù ha ultimato l'opera della nostra salvezza. Noi non dobbiamo aggiungere null'altro che la fede. Perfino la nostra giustizia, che come uno straccio sporco davanti a Lui non ha alcun valore. Egli ci offre una salvezza completa e quando confidiamo in Cristo diventiamo nuove creature in Lui. Leggiamo il versetto 11 di Ebrei capitolo 4. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. La soddisfazione più grande per un figlio di Dio è senza dubbio quella di fare la sua volontà, impegnato nel fare l'opera che Dio gli dà da compiere, confidando e riposando in Lui. Questo è il punto di arrivo al quale Dio ci indirizza. La sorella di Lazzaro di Betania, Maria, era arrivata a questo punto. Ella sedeva ai piedi di Gesù mentre Marta era in cucina tra tegami, padelle. Anche Marta voleva servire Cristo, ma non sapeva che cosa fosse il riposo. Abbiamo bisogno, come Maria, di smettere le nostre occupazioni e di sederci ai piedi di Gesù, godendo della sua presenza. L'esortazione dell'autore di sforzarsi, di adoperarsi per entrare nel riposo che Dio riserva ai suoi figli, potrebbe sembrare una contraddizione. Somiglia un po' all'affermazione di quell'irlandese che voleva avere pace in casa sua anche a costo di combattere per ottenerla. Combattere per la pace? Sì, sembra una contraddizione in termini, ma in realtà occorre vincere una guerra prima di poter avere la pace. Occorre riportare una vittoria prima di poter avere la pace. Allo stesso modo sforziamoci, adoperiamoci, lavoriamo per poter riposare. Il riposo sarà più dolce se seguirà la fatica, a una sana fatica nell'opera del Signore, e ricordiamoci che la sola cosa al mondo che possa derubarci di quel riposo è l'incredulità.

Leggiamo il versetto 12 e il 13 dell'Epistola agli Ebrei. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto. Il testo parla della parola di Dio. Ci sono alcuni commentatori che ritengono che in questo contesto non ci si riferisca alla parola scritta, bensì alla parola vivente, che è il Signore Gesù Cristo. Comunque sia, anche la parola scritta nelle scritture viene chiamata la parola vivente. Dal momento che la parola scritta rivela Cristo, è una intelaiatura che rivela il Cristo vivente. Il riferimento qui può essere sia alla parola scritta che alla parola vivente. L'autore definisce la parola vivente. La parola di Dio ha una sua sensibilità, una vita propria, interagisce con il mondo esterno, è efficace. Il termine greco è energes, che significa infondere energia, in ravvivare, stimolare. La parola di Dio è vivente e ravviva. La parola di Dio è più affilata di qualunque spada a doppio taglio. Affilata perché riesce a penetrare nella parte più intima dell'animo umano, va al cuore dei problemi di cui evidenzia le cause e la soluzione a doppio taglio. Uno rivolto a chi ascolta la parola di Dio, l'altro rivolto a chi la predica. Infatti, quando si predica la parola di Dio si parla innanzitutto a se stessi. Ciò che si dice può non applicarsi a nessuno degli ascoltatori, ma si applica sicuramente a colui che parla. La parola di Dio conosce, valuta, interpreta i sentimenti e i pensieri. Paolo scrisse ai credenti di Tessalonica: «Per questa ragione, anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete». Così è scritto in Prima Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13. I Tessalonicesi ricevettero la parola non come una parola qualunque, ma la ricevettero come la parola stessa di Dio. Paolo dice che quando predicava la parola, la sua predicazione non consistette in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Riceviamo molte lettere noi da coloro che ascoltano i nostri programmi di studio biblico, da persone che attraverso la parola sono state condotte a una conoscenza salvifica di Cristo, sono state condotte a rallegrarsi della loro fede in Cristo, a rallegrarsi della preghiera. Questo è lo scopo della parola di Dio, avere un effetto sulle persone che l'ascoltano, sulla loro vita. Essa è come la pioggia che rende feconda la terra e permette al seme di nascere e crescere.

0: Lo studio attento, costante della parola di Dio ci rende più forti di fronte al peccato, ci introduce il pensiero di Dio e ci fa conoscere la sua volontà perché la facciamo. È importante per chiunque voglia crescere nella fede e diventare un credente maturo che studi quotidianamente la parola di Dio. La parola di Dio è penetrante, fino a dividere l'anima dallo spirito. Spesso usiamo indifferentemente questi due termini come se fossero dei sinonimi, ma in realtà essi sono due componenti dell'uomo. Come ci insegna la Bibbia, l'anima è nel sangue dell'uomo, il suo soffio vitale. Lo spirito è invece quella parte che ci distingue da tutti gli altri esseri viventi, ci fa somiglianti a Dio, ci eleva nella dimensione metafisica. Solo la parola di Dio può dividere l'anima dallo spirito, parlare allo spirito, comunicare e interagire con lui. La parola di Dio divide le giunture dalle midolla, conosce tutto di noi, anche la nostra vita fisica. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e il suo è un giusto giudizio, non falsato né inquinato da nulla, perché giudicando dal di dentro di ogni persona possiede la verità. Per contro, nessun uomo è in grado di poter giudicare la parola di Dio, questo per diversi motivi, tra i quali il fatto che non c'è nessun altro libro simile a essa. La parola di Dio è stata scritta in un periodo di 1500 anni da circa 45 autori diversi che non avevano mai sentito parlare gli uni degli altri, non si conoscevano, eppure si trovavano tutti d'accordo. Tutti presentano una salvezza gloriosa. Un critico letterario di Shakespeare, molto acuto, brillante, ammise con molta umiltà di non essere in grado di giudicare Shakespeare. Pur avendo studiato a lungo ed accuratamente le opere di Shakespeare, egli non era Shakespeare e non poteva conoscere con certezza i pensieri, i sentimenti di Shakespeare. La parola di Dio invece conosce i nostri pensieri e i nostri sentimenti e può perciò giudicare rettamente. Nel libro del profeta Geremia è scritto al capitolo 17, versetto 9: «Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Io, l'Eterno, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni». Non è possibile nascondere nulla a Dio. Abbiamo spesso l'illusione di poter tenere Dio fuori da alcune parti della nostra vita, a volte anche dai nostri progetti, ma è soltanto una nostra illusione e spesso la causa è la nostra superbia. Egli è colui che conosce i pensieri del cuore e ogni cosa è scoperta davanti a Lui. La nostra vita è un libro aperto per Lui. Ci sono persone che si chiedono se debbono confessare tutto a Dio. Perché no? Egli conosce ogni cosa di noi. Possiamo quindi parlargliene.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Leggiamo gli ultimi tre versetti di questo capitolo 4 dell'Epistola agli Ebrei. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. A partire dal versetto 14 di questo capitolo fino al versetto 28 del capitolo 7, l'autore dell'Epistola agli Ebrei ci mostrerà come Cristo sia superiore ai sacerdoti levitici. Era molto importante che i credenti ebrei si rendessero conto di questo perché erano abituati a avvicinarsi a Dio attraverso il sommo sacerdote e i sacerdoti che avevano prestato il loro servizio nel passato, nel tabernacolo e successivamente nel tempio. Attraverso di loro essi offrivano il loro culto a Dio. Il Signore Gesù è il sommo sacerdote dei cristiani. Al capitolo 3 avevamo letto: «Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo, e il sommo sacerdote della fede che professiamo». L'autore vuole portare immediatamente i lettori dell'Epistola a considerare questo sommo sacerdote, e questo sarà il tema di gran parte del resto dell'Epistola. La nozione pagana del sacerdozio influenza il nostro pensiero in relazione al sacerdote. Un sacerdote pagano in realtà sbarrava l'accesso a Dio, rivendicando il possesso di un potere mistico che non apparteneva a tutti. Le persone comuni dovevano passare attraverso il sacerdote che aveva un accesso privilegiato alla divinità, non è inteso così il sacerdozio di Cristo. Tutti noi abbiamo bisogno di un sacerdote, siamo mancanti, abbiamo bisogno di aiuto. Il grido di Giobbe era questo: non c'è fra noi un arbitro che posi la mano su tutti e due. Giobbe 9, versetto 33. Giobbe desiderava un mediatore o un sacerdote che stesse tra lui e Dio, che mettesse una mano in quella di Giobbe e l'altra nella mano di Dio, e in questo modo li unisse. Cristo è quel mediatore, quel sacerdote, attraverso il quale ogni credente ha un accesso personale, personale a Dio. Il versetto 14 definisce il Signore Gesù un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli. Ma il Signore Gesù Cristo non svolse il ministero di sacerdote durante la sua vita terrena. E per poter essere sacerdote bisognava appartenere alla progenie di Aronne, alla tribù di Levi. Il Signore Gesù invece discendeva dalla stirpe di Giuda, la stirpe reale. Sulla terra egli era venuto come profeta per parlare agli uomini da parte di Dio, ma è ritornato in cielo come sacerdote per rappresentarci davanti a Dio. È diventato un sacerdote quando è asceso al cielo. Egli è morto qua giù per salvarci e vive lassù per mantenerci in questa condizione. È vero che quando era qua giù ha offerto se stesso sulla croce, e questa è la funzione di un sacerdote, ma per essere un sacerdote e per rappresentarci ha dovuto aspettare di ritornare in cielo.

0: Cristo ricopre un triplice ufficio. Fu profeta quando si incarnò 2000 anni fa, e questo rappresenta il passato. È sacerdote oggi, e questo rappresenta il presente. Verrà un giorno per governare come re, e questo rappresenta il futuro. L'invito dell'autore a star fermi nella fede che professiamo non riguarda la nostra salvezza, ma la nostra testimonianza qua giù. Sta parlando del nostro vivere per Cristo. Cristo è morto qua giù per salvarci e vive lassù per mantenerci salvati e darci la possibilità di dare una buona testimonianza. Alcuni credenti dicono: non riesco a vivere una vita esemplare come cristiano. È vero che non ci riusciamo, né ci riusciremo mai se contiamo solo sulle nostre forze. Sarebbe da ipocriti, da bugiardi, non riconoscere la realtà. D'altra parte, Dio non ci ha mai chiesto qualcosa che sia al di sopra delle nostre possibilità. Egli ci chiede infatti di poter vivere attraverso di noi. Egli vive lassù, perché noi possiamo restare fermi nella nostra confessione, nella nostra testimonianza qua giù. Al capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei troveremo un elenco degli eroi della fede che ci mostra che cosa ha prodotto la fede nella vita di uomini, donne di ogni tempo. Tutti coloro che fanno parte di quell'elenco hanno reso una buona testimonianza, hanno avuto una buona reputazione, hanno reso una buona testimonianza attraverso la fede, sono vissuti per fede. Ma vedremo questo elenco, questa lista di uomini e donne che hanno vissuto per fede, che hanno avuto questa grande fiducia in Dio. Ora vedo che non c'è più tempo, quindi non mi resta altro che ringraziarvi e appuntamento a domani allora. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi e lo vide. Luca 19:5. Da giovane ho sentito una frase che mi ha colpito profondamente. Una volta nella vita dobbiamo passare per pazzi. O siamo considerati stolti dal mondo perché cerchiamo ardentemente la pace con Dio. Ma l'eternità dimostrerà che siamo stati saggi. Oppure siamo considerati persone sagge e di mentalità aperta qui. Allora ci dovremmo lamentare nell'eternità. Noi stolti abbiamo perso la strada giusta. Questo è ciò che pensò un giorno il ricco esattore delle tasse Zaccheo. Pertanto fece di tutto per incontrare il Salvatore del mondo, il Signore Gesù. Si arrampicò, l'uomo maturo, si arrampicò su un albero lungo la strada. Un'immagine ridicola? No, un'immagine toccante. C'è qualcosa di più grande di quando un uomo si addolora per la salvezza della sua anima? Come quando un uomo che ha fatto carriera scopre «mi manca il meglio», la pace con Dio e il perdono dei miei peccati. Le persone che all'inizio probabilmente lo guardavano ridendo lo hanno già dimenticato, perché ora si sta avvicinando l'operatore di miracoli, il nuovo profeta, l'uomo che è sulla bocca di tutti, Gesù. Lo si deve guardare. E Zaccheo è seduto sull'albero con il suo grande desiderio di salvezza. Cosa gli succederà ora? Ecco, Gesù si ferma. Guarda Zaccheo. Gesù non vede la folla, non vede le celebrità di Gerico che sono arrivate. Vede solo il cuore bisognoso e la coscienza tormentata di Zaccheo. Aveva in mente questi cuori e queste coscienze turbate quando morì sulla croce perché avessero pace. Questo è Gesù. Signore, Salvatore dei cuori ansiosi e delle coscienze oppresse, come potremmo vivere senza di te? Amen.

Gesù, tu mi hai salvata ed io te ne sarò grata per sempre. Sono risorta con te, rinata, e ora vivo l'eternità e non un tempo su questa terra, ma all'infinito con te.

Un buongiorno a tutti voi, cari amici ascoltatori, da Carmelo. Il programma che state ascoltando è Un pensiero al giorno. E anche oggi, 1° ottobre, il calendario Il Buon Seme ci guida ad una piccola meditazione. I versetti che andiamo a leggere sono tratti il primo dal libro del Deuteronomio, capitolo 32, versetto 10. Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine desolata e squallida. Egli lo circondò, ne prese cura e lo custodì come la pupilla del suo occhio. Ancora andiamo a leggere dal Salmo 139, il versetto 24. E vedi se vi è in me alcuna via iniqua, e guidami per la via eterna. Infine, dal libro di Matteo, leggiamo dal capitolo 23, il versetto 10. Né fatevi chiamare guida, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo.

Era un piccolo aeroporto del nord dell'Europa, in un brumoso mattino d'inverno. Parecchi aerei attesi erano stati dirottati in altri aeroporti, situati a qualche centinaio di chilometri a causa della nebbia. I decolli previsti erano stati tutti o differiti o annullati. Dopo molte ore di attesa, venne annunciata la partenza imminente di un volo verso il sud e l'apertura degli sportelli d'imbarco. Il comandante proverà a decollare, conferma l'altoparlante. Qualcuno, scherzando sinistramente, commenta: che cosa accadrà se non vi riuscisse? L'esitazione dei viaggiatori ad imbarcarsi è chiaramente visibile. La nebbia persiste a nascondere la pista. Alcuni interrogano il caposcalo, che non riesce a rassicurarli, finché quest'ultimo fa venire tra i passeggeri il pilota stesso. Il contatto con questo veterano del volo, il suo portamento responsabile e deciso, nonché la sicurezza che traspare dalle sue risposte, finiscono per vincere le ultime esitazioni. Questo racconto non ci fa forse pensare a un altro viaggio ben più rischioso e pericoloso, quello della vita? Non si ha in questo caso né la risorsa del volo strumentale, né la benché minima informazione sulle previsioni meteorologiche. Imitiamo i passeggeri di quell'aeroporto. Imbarchiamoci con un pilota di fiducia. Chi, all'invoglio di Gesù, può guidare la nostra vita? Lui solo conosce in anticipo tutte le circostanze a cui si dovrà far fronte. Lui solo è capace di condurci sani e salvi al porto desiderato. Carissimi all'ascolto, io mi sono imbarcato. E voi? Con questa domanda, alla quale spero in cuor mio che tutti quanti state rispondendo in modo affermativo, Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani!

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 1° ottobre 2026. Un buon ascolto a tutti voi. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente Trump dallo studio Vale. Nelle scorse ore il premier britannico Andy Barman, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Una nota montagna russa della California verrà chiusa definitivamente dopo che decine di persone hanno dichiarato di avere subito danni cerebrali durante la corsa. L'attrazione X2, che si trova nel parco divertimenti Six Flags Magic Mountain, è caratterizzata da discese vertiginose, brusche torsioni che hanno entusiasmato milioni di visitatori in oltre 20 anni. I suoi sedili ruotano di 360 gradi mentre i vagoni viaggiano fino a 130 km orari. Tuttavia l'attrazione ha anche scatenato una serie di denunce, tra cui quelle intentate dai familiari di due donne che, a loro dire, avrebbero riportato gravi lesioni durante il giro. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione europea e ai ministri dell'interno degli altri stati membri dell'Unione europea. Lo si apprende dal Viminale. Nella tarda serata di ieri è arrivata la risposta di Madrid, che a sua volta proroga di 15 giorni i controlli con l'Italia. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. All'esterno ci sono decine di agenti di polizia, carabinieri e polizia penitenziaria, mentre alcune ambulanze si trovano attualmente all'interno. Stando a quanto emerso, la rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quando si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Emergono nuovi dettagli sul volo dirottato dalla Fly Dubai diretto a Tel Aviv e costretto all'atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita, che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo carico di passeggeri israeliani accoltellando il pilota indiano in cabina con lui, è stato descritto da un collega come un estremista religioso. Netanyahu ha affermato: la vittima è un vero eroe. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge sulle misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027 per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. Il Capo dello Stato ha altresì autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un quindicenne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona disoccupato. Non si conoscono le motivazioni dell'aggressione.
Le previsioni del tempo di oggi: la pressione inizia a diminuire leggermente, così la nuvolosità sarà in generale aumento su tutti i settori nord-occidentali, in Toscana e in Sardegna. Sono previste alcune precipitazioni su Alpi, Prealpi, Piemontesi e anche in Sardegna. Sul resto d'Italia avremo un tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso, venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente calmi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon ascolto a tutti voi.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi con un ricordo di tanti anni fa. Ero uscita coi ragazzi nostri quando erano piccoli, insomma fra i 9 e i 12 anni, per fare delle spese. Passiamo davanti alla UPIM e i ragazzi si fermano di botto. Mamma, ne posso avere uno? Anch'io ne vorrei uno. L'altro mi dice, me lo pago io con i miei soldi. E cos'era successo? Che c'era un uomo che stava vendendo dei pulcini che sembravano proprio dei batuffoli di cotone giallo, carini quanto era possibile. Nella mia innocenza ho pensato che non sarebbero vissuti a lungo, che erano carini, che sarebbe stato educativo per i ragazzi curarsi di loro, e ho acconsentito alla compera. Dopotutto non si può sempre dire di no a tutti i desideri dei figli, e quello mi sembrava un desiderio innocente. A casa i ragazzi sembravano impazziti dalla gioia. Il mio è più cicciottello, il mio ha imparato a venire quando lo chiamo. Ah, ma il mio è un simpaticone. E per alcuni giorni tutto andò bene, i ragazzi erano entusiasti dei loro pulcini, li seguivano, se lasciavano un piccolo biglietto da visita c'era subito la carta igienica, perciò tutto bene. Mi sono procurata una scatola con bordi alti perché le bestiole non andassero proprio dappertutto. Poi ne procurai un'altra con i bordi ancora più alti. E infine ci volle una scatolona che sembrava una fortezza. La collocammo in terrazza e i pulcini diventarono polli con le ali tarpate da mio marito. L'operazione chirurgica fu compiuta da lui, che non la sapeva fare, ma in ogni modo le bestie la sopportarono con grande stoicismo. Mangiavano una quantità industriale di mangime e purtroppo puzzavano. I ragazzi ormai non se ne occupavano più di quei polli puzzolenti. E mio marito un giorno mi ha detto, ho la netta impressione che quelli morranno solo se gli tiriamo il collo. Faranno un buon brodo. E io non potevo fare altro che pensare alle parole a cui avrei dovuto pensare prima di permettere la compera. Sono parole del Signore che ha detto: chi è fra voi colui che volendo edificare una torre non si metta prima a sedere e calcoli la spesa per vedere se ha da poterla finire? Se avessi ragionato un po' di più, avrei detto di no a quell'acquisto piuttosto avventato. Io non ho pensato che i pulcini diventano polli e che poi non si sa cosa farne, perché di ammazzarli e mangiarli non avevamo il coraggio. Nella vita cristiana succede un po' la stessa cosa. Si deve spesso dire di no. Ci sono libri da non leggere, programmi in TV da non guardare, film da non guardare, luoghi da non visitare. Quattro pulcini non sono poi una grande catastrofe, ma ai nostri figli abbiamo dovuto dire no, e penso che ai vostri figli dovrete dire no a volte, e loro devono sapere che i no detti al momento giusto sono salutari e possono proteggere da grossi problemi e evitare molte lacrime. Proprio poche settimane fa ho conosciuto una ragazza che era uscita fortunatamente indenne da una relazione pericolosissima che avrebbe potuto rovinarla per la vita. Lei mi ha detto con le lacrime agli occhi: sapevo che era sbagliata, ma non sapevo dire no. Spero che la lezione sia servita, quella dei pulcini certamente è servita a me.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Allora, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Il tuo albero genealogico potrebbe raccontare molto su di te, sulle tue origini, su chi era tuo nonno, il tuo

0: bisnonno e così via. Il Vangelo di Luca traccia la famiglia di Gesù attraverso la storia di Giuseppe, passando per Davide e finendo con Adamo, il primo uomo creato da Dio. Adamo decadde dalla sua nobile posizione quando peccò, ma Gesù Cristo, il secondo e ultimo Adamo, il figlio di Dio, venne per restaurare quel rapporto tra Dio e l'umanità mediante la fede in Lui, l'unico a rendere fattibile un rapporto di amicizia con Dio. Dopo che fu battezzato, Gesù fu portato dallo Spirito Santo nel deserto per esservi tentato da Satana. Solo marginalmente, forse, possiamo cogliere la portata di questa sua tentazione. Infatti, non possiamo percepire, non possiamo comprendere appieno quali fossero le invisibili e occulte forze del male che lo attorniavano. Come uomo, Gesù necessitava di essere ripieno dello Spirito Santo per affrontare la tentazione. Quanto più abbiamo bisogno noi della forza dello Spirito Santo per affrontare ogni tipo di tentazione. Questo test fu un'idea di Dio. La parola tentare ha due significati. Quando Satana tenta, cerca di sedurci a fare il male in ambiti in cui può agire in modo tale da farci cedere a lui. Ma Gesù non fu tentato a fare il male, perché sarebbe stato un tentativo destinato al fallimento. Nulla in lui avrebbe mai ceduto a fare il male. Ma tentare significa anche provare, testare. Dio mise alla prova Gesù per dimostrare che lui era un salvatore senza peccato, l'unico in grado di salvarci. Infatti, poiché superò la prova, Gesù ha potuto e può tuttora salvare chiunque vada a Dio Padre per mezzo di Lui. Oggi c'è un uomo glorificato che sta seduto alla destra di Dio e che può capirti, può simpatizzare con tutto ciò che affronti. Che meraviglia avere un Salvatore così! Lasciato il deserto, Gesù tornò a Nazareth. In giorno di sabato, nella sinagoga, a Gesù fu data la scrittura ed egli lesse ciò che era previsto leggere per quella giornata. Lo stesso testo per tutte le sinagoghe. Il passaggio di quel giorno era Isaia, capitolo 61, i primi due versetti, in cui veniva descritto il Messia che sarebbe dovuto venire. Gesù chiuse il libro, guardò la gente e disse: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite». Le persone lo guardarono, confuse, e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe? Come potrebbe essere il Messia?» Gesù provò a farglielo capire, ma non vollero accettare quello che diceva. Anzi, ciò che disse fece incollerire quelle persone, divennero violente e lo spinsero fino al ciglio della montagna con l'idea di farlo cadere e morire. Ma Gesù, miracolosamente, passò in mezzo a loro e se ne andò per la sua strada. Visto che Nazareth aveva rifiutato di riconoscerlo come il Messia, Gesù si spostò a Capernaum, una città sulla costa nord del mare di Galilea. Le persone restavano stupite dalla potenza del suo insegnamento. Non avevano mai sentito parlare con tale autorità e sicurezza, né i farisei né gli scribi. Si sentivano attratte dalla luce che emanava Gesù e che emanava anche con le sue azioni. Ma c'è da dire che essere attratti dalla luce di Gesù comporta la responsabilità di rispondere con fede a Lui. Seguiamo per un giorno dall'alba al tramonto Gesù, che viene mostrato nella sua piena umanità. Nella sinagoga lo ascoltiamo mentre insegna. Lo vediamo poi mentre caccia un demonio da un uomo. A pranzo lo vediamo che guarisce la suocera di Pietro da una gran febbre. Poi va fuori, tra la gente, parlando e creando legami con le persone. Guariva i malati in modo miracoloso e con grande compassione aiutava le persone nei loro bisogni più veri. Gesù è il Salvatore sotto ogni aspetto. Prossimamente vedremo che Gesù va a pesca di uomini. Ma intanto, leggi la Bibbia, è un consiglio da amico. Ciao, alla prossima!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Parola per oggi.
2: Continuiamo oggi le riflessioni sull'epistola di Paolo a Tito, leggendo dal capitolo 3, versetti 4 e 5, dove è scritto: Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Chris Brown scrive: Gesù afferma che Lui, e Lui soltanto, è capace di condurci alla vera vita, segnata da opere buone che onorano Dio. È senza dubbio un'affermazione forte, ma perché sarebbe Lui l'unica via di giustizia? Il versetto di oggi afferma che la salvezza non è un premio che possiamo guadagnare facendo del bene. È un atto di misericordia, un'opera compiuta in noi. Lo Spirito Santo, Dio stesso, ci rigenera, cioè ci fa rinascere, noi che altrimenti rimarremmo senza vita. Lo Spirito Santo ci rinnova ripristinando in noi la conoscenza di Dio come Padre, noi che lo avevamo disconosciuto. Così riceviamo un lavacro, noi che davanti a Dio nella nostra giustizia siamo vestiti di un abito sporco, come dice il profeta Isaia. Ed è per questo che l'opera di Gesù è indispensabile per giungere veramente alla salvezza. Le opere sono il frutto e non la ragione dell'opera di Dio in noi. Gesù dice: «Vieni, fatti lavare dallo Spirito nell'acqua che purifica, e la tua vita sarà tutta nuova. E tu verrai?»

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 13. Siete stati chiamati a libertà. Come sarei libero se... Come sarò libero, pensa lo studente, quando avrò finito gli esami? Come saremo liberi, pensa una coppia, quando avremo finito di pagare le rate del mutuo? Si pensa comunemente che i freni alla libertà siano di ordine esterno. Secondo alcuni, per essere liberi, bisognerebbe sottrarsi agli obblighi sociali, finanziari e persino morali. Ci sono delle situazioni dalle quali non ci si può liberare. Se puoi diventare libero, è meglio valerti dell'opportunità, scriveva l'apostolo Paolo agli schiavi diventati cristiani, in 1 Corinzi capitolo 7 versetto 21. Però anche se tutto ciò che pensiamo essere un freno alla nostra vita scomparisse, questo non sarebbe affatto una garanzia per raggiungere ciò a cui aspiriamo. Perché la libertà, nel senso più profondo del termine, riguarda la nostra vita interiore. Forse è questa l'origine del nostro asservimento. Il nostro cuore può essere prigioniero dell'egoismo o della paura e sovente è schiavizzato dal perseguimento dei beni materiali. In fondo, la nostra mancanza di libertà può derivare da una mancanza di amore. Abbiamo bisogno di cambiare in profondità, di lasciarci trasformare da Dio. Chi sa amare veramente, nei suoi rapporti con gli altri, non vive nulla come una costrizione. La vera libertà si scopre in una relazione intima con Dio. Egli versa il suo amore nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato, è scritto in Romani capitolo 5, versetto 5. Cristiani, Dio ci offre mediante lo stesso Spirito la possibilità di credere, di amare e di sperare. Nessuno potrà impedircelo. E questo significa essere liberi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici dell'ascolto, buongiorno a tutti. È un nuovo giorno ed è anche un nuovo mese, perché oggi è il 1° ottobre. Leggeremo dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 11, verso 40, dove è scritto così. Poche settimane prima della sua passione, Gesù compie un miracolo straordinario che farà definitivamente decidere ai religiosi del tempo che doveva essere ucciso. La resurrezione di Lazzaro era davvero troppo. Ma era troppo anche per Maria, che pochi versetti prima aveva detto: «Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». Ma ora si trovava davanti ad un evento fuori da ogni logica umana, che metteva a dura prova la fede che aveva dichiarato. Gesù aveva dato ordine di togliere la pietra che sigillava il sepolcro dove era custodito il corpo di Lazzaro, morto ormai da 4 giorni. Era impensabile per qualunque ebreo toccare il corpo di un morto, figuriamoci avvicinarsi dopo tanti giorni dal decesso, che per la cultura del tempo era morte acclarata. Ma Gesù stravolge ogni certezza umana, anteponendo la potenza divina, e richiama alla mente di Maria quello che le aveva detto: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» Ammettiamo che credere in una circostanza di questo genere è molto difficile per chiunque. Questo Gesù mette tutti noi di fronte alla fragilità della nostra fede, fatta soprattutto di teoria. La fede vera è quella che reclama le cose impossibili agli uomini, è quella che dice: «Io vedrò la gloria di Dio». Non dice «forse», dice «vedrò». Siamo chiamati a credere cose che non ci sono, a pensare a strade aperte nel deserto, a giardini fioriti dove c'è aridità, a fiumi d'acqua viva che sgorgano nel deserto, a cuori di pietra trasformati in cuori di carne. «Credi», ha detto Gesù, «e vedrai la gloria di Dio».
2: Il titolo della riflessione di oggi è «Succederà». Succederà, succederà, succederà. So che qualcosa accadrà. Queste erano le parole di un canto che ascoltavo mentre ero in preghiera. E proprio in quel momento il Signore cominciò a parlarmi. Oggi, caro amico e cara amica, desidero condividere con te ciò che disse al mio cuore. «Succederà», mi disse, «non ci sarà più spazio per i dubbi nel tuo cuore. Tutte le tempeste che hai sopportato ti concederanno il dono della forza. Riuscirai finalmente nell'impresa che hai sempre desiderato. Avere avuto fede in me e nel cammino che un tempo hai scelto sarà ricompensato. Anche se ora non puoi vederlo, nonostante la freddezza che a volte senti nell'anima, continua a credere e riuscirai. Ogni lacrima, ogni dolore, ognuna di quelle parole gettate al vento in cerca di una risposta, tutto, ogni cosa ti condurrà a quel momento in cui improvvisamente, senza sforzo, quasi senza volerlo, si compirà il miracolo. Tu riuscirai. Credi e vedrai con chiarezza che nessuna preghiera rimarrà inascoltata. Riuscirai perché osi camminare anche se alcune cose ti appesantiscono. Riuscirai oltre i limiti della paura per non esserti arreso e aver continuato a credere. Succederà, vedrai. Un sorriso enorme e sincero accompagnerà il tuo presente. Emergerai vittorioso, lo raggiungerai. Dopo tanto fuoco e tante macerie ai tuoi piedi, lo vedrai. Succederà, lo so. Il sole della mia giustizia sorgerà sulla tua nuova esistenza. Succederà. Così sarà, lo so.
3: Siamo negli anni 70. La protagonista di questa storia all'epoca dei fatti ha meno di 30 anni. Suo marito l'ha lasciata sola con 2 bambine da sfamare. Per loro deve tirare avanti e non si arrende. Trova un impiego in una mensa. Da casa al lavoro ci sono circa 6 chilometri, non sempre ci sono pullman, e per arrivare puntuale è costretta a volte ad alzarsi alle 5 e avviarsi a piedi. Una mattina d'inverno la città si sveglia coperta di neve, lei non ha scarpe adeguate, cammina nel gelo e arriva al lavoro già sfinita. A fine giornata ripercorre lo stesso tragitto al contrario, stessa neve, stessi chilometri, con le stesse scarpe bagnate. Passano alcuni anni così, cambia lavoro, stavolta si occupa di fare pulizie per una compagnia ferroviaria, ma il nuovo ambiente è tossico. Le colleghe la isolano perché lei non partecipa ai pettegolezzi. Gli uomini la importunano sapendo che non c'è un marito a difenderla. Lei la notte dorme poco e male, l'insonnia la divora e le sue giornate sono sempre la stessa routine. Poi un giorno succede qualcosa di inaspettato. Una parente la invita ad una chiesa, lei ascolta una predicazione, il messaggio parla di un Gesù vivente che salva e guarisce e queste parole la colpiscono dritta al cuore. Dopo tanti anni riaccendono in lei una speranza. Conoscere Gesù le fa sentire una gioia immensa, il peso dell'amarezza un po' alla volta scompare, come anche l'insonnia. La vita rimane dura, certo, ma con Cristo al suo fianco la realtà non le fa più paura. Questa nuova fede però presto viene messa alla prova. La figlia maggiore adolescente ha un problema di salute. Una parente consiglia di andare da uno specialista, ma lei esita. La visita è delicata e invasiva. Malgrado la forte preoccupazione, fissa l'appuntamento per le 5 del pomeriggio. Nel frattempo prega con una fede audace. Signore mio, ti prego, prima delle 17 mi devi far vedere un miracolo. Il tempo di finire di parlare, il Signore risponde con una promessa. Lo stesso versetto che abbiamo letto stamattina. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? E lei crede. Quel pomeriggio, prima che scocchino le 17, riceve il suo miracolo per la figlia, esattamente come aveva chiesto. Gloria al Dio che mantiene le sue promesse. Ah, un'ultima cosa, questa donna di fede straordinaria, ora è alla presenza del Signore. Il suo nome è Rosina, è la mia suocera. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Cielo dentro me di Nico Battaglia. Uscito nel 2012, è il quinto album del giovane cantautore cristiano. L'album che vi presento racchiude la storia e la maturazione di un cantante e cantautore grato al Signore per aver potuto sperimentare e apprendere moltissimo in campo musicale dalle numerose collaborazioni con altri cantanti e musicisti cristiani. Il brano che vi presento apre il CD e si intitola Senza te, nel quale Nico guida l'ascoltatore alla lode al Signore, colui che è la sua bellezza e la sua ricchezza. Tratto da Cielo dentro me, ascoltiamo Senza te.
4: Disco Highlight.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 1° ottobre 2026. Un buon ascolto a tutti voi. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fyleford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente Trump dallo studio Ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Andy Barman, al termine del congresso del Labour al Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Una nota montagna russa della California verrà chiusa definitivamente dopo che decine di persone hanno dichiarato di avere subito danni cerebrali durante la corsa. L'attrazione X2, che si trova nel parco divertimenti Six Flags Magic Mountain, è caratterizzata da discese vertiginose, brusche torsioni che hanno entusiasmato milioni di visitatori in oltre 20 anni. I suoi sedili ruotano di 360 gradi mentre i vagoni viaggiano fino a 130 km orari. Tuttavia l'attrazione ha anche scatenato una serie di denunce, tra cui quelle intentate dai familiari di due donne che, a loro dire, avrebbero riportato gravi lesioni durante il giro. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione europea e ai ministri dell'interno degli altri stati membri dell'Unione europea. Lo si apprende dal Viminale. Nella tarda serata di ieri è arrivata la risposta di Madrid, che a sua volta proroga di 15 giorni i controlli con l'Italia. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. All'esterno ci sono decine di agenti di polizia, carabinieri e polizia penitenziaria, mentre alcune ambulanze si trovano attualmente all'interno. Stando a quanto emerso, la rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quando si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Emergono nuovi dettagli sul volo dirottato dalla Fly Dubai diretto a Tel Aviv e costretto all'atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita, che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo carico di passeggeri israeliani accoltellando il pilota indiano in cabina con lui, è stato descritto da un collega come un estremista religioso. Netanyahu ha affermato: la vittima è un vero eroe. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge sulle misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027 per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. Il Capo dello Stato ha altresì autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un quindicenne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona disoccupato. Non si conoscono le motivazioni dell'aggressione.
Le previsioni del tempo di oggi: la pressione inizia a diminuire leggermente, così la nuvolosità sarà in generale aumento su tutti i settori nord-occidentali, in Toscana e in Sardegna. Sono previste alcune precipitazioni su Alpi, Prealpi, Piemontesi e anche in Sardegna. Sul resto d'Italia avremo un tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso, venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente calmi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon ascolto a tutti voi.

0: Giusy, Giusy. Verso il traguardo, verso il traguardo.
1: Un saluto da parte mia per tutti quanti voi. Bentornati a questo nuovo appuntamento con Verso il traguardo. Una nuova puntata per i prossimi 30 minuti insieme con l'ascolto di buona musica e con gli argomenti nelle rubriche libertà di pensiero, notizie e curiosità. Oggi andremo a vedere in libertà di pensiero che qualcosa ci sta sfuggendo. In notizie e curiosità, notizie e curiosità sulle lingue. Rimanete dunque in compagnia mia e di questo programma Verso il traguardo. Rinnovo a tutti quanti voi il buon ascolto. Primo brano in scaletta, gli Hillsong, Salvation Is Here.

L'argomento di oggi nella rubrica Libertà di Pensiero si intitola «Qualcosa ci sta sfuggendo». E inizio con il leggere un verso che si trova nell'Evangelo di Matteo al capitolo 5, il verso 9, dove è scritto «Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio». E da questo verso prendiamo appunto la parola per parlare di recenti fatti di cronaca avvenuti in Italia e anche oltreoceano che reclamano una pausa di riflessione per tutti quanti noi. La violenza mortale, ad esempio, nei confronti di un ragazzo levatosi a difendere un amico. L'assurda reazione dei familiari di una ragazza sfociato in un tragico inseguimento. La mano amica di uno straniero che si leva mortalmente verso chi lo aveva sempre aiutato e assistito, e quanto veramente a lungo si potrebbe continuare. Oltreoceano, quelli che dovrebbero garantire la pace in virtù dell'uniforme indossata sono da tempo al centro di vivaci discussioni. L'episodio di un ragazzo in preda a una crisi di separazione dalla mamma, andata al lavoro, al ritorno di quest'ultima è andato in escandescenza e quindi la donna, non riuscendo a gestirlo, ha chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine. E una volta arrivati, con quale criterio si può intimare ad un ragazzo problematico di obbedire a degli ordini e davanti al suo disattenderli, puntargli contro un'arma e sparare? Cosa sta accadendo? Di certo il comportamento criminale non nasce quasi mai come nel film Un giorno di ordinaria follia, da un soggetto che improvvisamente decide di fare una strage. Troppe vite nascondono come un fuoco sotto la cenere i tormenti di un drammatico vissuto. Semplicisticamente, e poi non tanto, potremmo sentenziare che ormai siamo alla fine dei tempi. Ma questo non ci esime dall'affrontare problematiche che ci vedono pur sempre coinvolti. Volgere immediatamente lo sguardo al cielo, lasciando sempre ad altri l'onere delle soluzioni, non è molto dignitoso. La nostra epoca è stata definita come l'epoca del panico, ossia della sensazione che tutto sia illimitato, senza più confini e dimensioni che ci proteggono e che non vi sia un nemico, per l'appunto imputabile con certezza. Una società senza regole e valori, senza porti sicuri ai quali ancorarsi, ma non per questo necessariamente peggiore rispetto a quella passata. L'abisso del male ingoia e attira con i suoi vizi e ogni virtù, regola o buona coscienza appare lontano parente di Don Chisciotte contro i mulini a vento. Per questo siamo sfidati a presentare la fede in colui che può fare oltre la nostra immaginazione. Nei nostri affanni vorremmo che qualcuno si curasse di noi, anche con un banale «come stai?». Ma non sempre accade o è possibile. Dobbiamo invece guardarci attorno e osservare i segni dei tempi. E come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». Avete mai sentito queste parole? Si trovano nella Bibbia, nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 8, verso 7. E ricordiamo quindi la vicenda della donna, la donna adultera. Davanti al Maestro nessuno può levare accuse, anche quando ci sono le prove. Egli stesso non condanna, ma riabilita. Le parole di Gesù chiedono una maggiore flessibilità di giudizio. Senza discussione o reazione istintiva, il Maestro temporeggia e poi invita all'azione i suoi interlocutori. Il racconto evangelico sembra dirci che nessun reato può essere oggetto di sentenza capitale e che non si deve mai escludere una possibilità di recupero. Nello stesso tempo occorrerebbe andare alle cause scatenanti la colpa, capire le motivazioni per poter intervenire non a condannare ma a recuperare. Purtroppo è più facile tirare le pietre per condannare quello che appare. Prendersi invece cura delle persone richiede tutt'altro sforzo, in alcune circostanze anche mettere a repentaglio la propria vita.
In Matteo al capitolo 5, verso 7, è scritto: beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Te la senti di gettare la pietra ed abbracciare chi ha bisogno di aiuto? Se sì, allora sarai beato.

0: notizie e curiosità.
1: Curiosità sulle lingue, oggi in questa rubrica. Lo sapete che la lingua vietnamita Sedang è la lingua con il maggior numero di vocali del mondo? Ne ha 55. Si è scoperto che ci sono nel mondo 199 lingue parlate da meno di una decina di persone. Sono queste la Wichita in Oklahoma e il Karaim in Ucraina. Quest'ultimo è parlato da solo 6 persone ed è una delle lingue a rischio di estinzione. Secondo i dati raccolti dall'UNESCO, attualmente ci sono 538 lingue che sono considerate ad alto rischio di estinzione e 632 che stanno realmente scomparendo. Attraverso i dati raccolti negli ultimi decenni si è stimato che entro la fine del secolo il 90% delle lingue parlate potrebbe estinguersi. In Messico, ad Aipaneco, vi è una lingua in pericolo di estinzione perché le uniche due persone che la parlano hanno smesso di parlare dopo un litigio. Molte persone credono che la maggior parte della popolazione mondiale parli una sola lingua, in realtà la metà della popolazione mondiale è capace di parlare due o più lingue. Ultima curiosità è questa, l'aramaico, che è un ramo della lingua ebraica, è la lingua parlata da Gesù e ancora usato in alcuni villaggi in Siria. Queste alcune curiosità. In questa rubrica, naturalmente, notizie e curiosità, che anche oggi ci ha tenuto compagnia, ci dà appuntamento però alla prossima puntata, perché per oggi termina qui.

chiudere la scaletta di brani prevista per oggi, visto che ci avviciniamo alla conclusione di questa puntata, sono i Newsboys con Revelation Song. Ultimo brano in programma.

quindi voglio ringraziare ancora una volta tutti quanti voi per essere stati con me in questi 30 minuti. La durata di questo programma Verso il Traguardo, che per oggi termina, ma vi dà appuntamento alla prossima volta con una nuova puntata, con gli argomenti all'interno delle rubriche, con tanta buona musica che ascolteremo nei 30 minuti a nostra disposizione. Un affettuoso saluto da parte mia, Giusy, per tutti quanti voi, e una risentirci dunque al prossimo appuntamento con il programma Verso il Traguardo. Vi aspetto, ciao!

0: Giusy, Giusy. Verso il traguardo, verso il traguardo.
1: Sono le ore 11 e 37 minuti.
2: Non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente, non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà come ha aiutato molti altri.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 1° ottobre 2026. Un buon ascolto a tutti voi. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente Trump dallo studio Ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Andy Barman, al termine del congresso del Labour al Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Una nota montagna russa della California verrà chiusa definitivamente dopo che decine di persone hanno dichiarato di avere subito danni cerebrali durante la corsa. L'attrazione X2, che si trova nel parco divertimenti Six Flags Magic Mountain, è caratterizzata da discese vertiginose, brusche torsioni che hanno entusiasmato milioni di visitatori in oltre 20 anni. I suoi sedili ruotano di 360 gradi mentre i vagoni viaggiano fino a 130 km orari. Tuttavia l'attrazione ha anche scatenato una serie di denunce, tra cui quelle intentate dai familiari di due donne che, a loro dire, avrebbero riportato gravi lesioni durante il giro. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione europea e ai ministri dell'interno degli altri stati membri dell'Unione europea. Lo si apprende dal Viminale. Nella tarda serata di ieri è arrivata la risposta di Madrid, che a sua volta proroga di 15 giorni i controlli con l'Italia. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. All'esterno ci sono decine di agenti di polizia, carabinieri e polizia penitenziaria, mentre alcune ambulanze si trovano attualmente all'interno. Stando a quanto emerso, la rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Emergono nuovi dettagli sul volo dirottato dalla Fly Dubai diretto a Tel Aviv e costretto all'atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita, che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo carico di passeggeri israeliani accoltellando il pilota indiano in cabina con lui, è stato descritto da un collega come un estremista religioso. Netanyahu ha affermato: la vittima è un vero eroe. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge sulle misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027 per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. Il Capo dello Stato ha altresì autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un quindicenne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona disoccupato. Non si conoscono le motivazioni dell'aggressione.
Le previsioni del tempo di oggi: la pressione inizia a diminuire leggermente, così la nuvolosità sarà in generale aumento su tutti i settori nord-occidentali, in Toscana e in Sardegna. Sono previste alcune precipitazioni su Alpi, Prealpi, Piemontesi e anche in Sardegna. Sul resto d'Italia avremo un tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso, venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente calmi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon ascolto a tutti voi.

0: Spazio Vita e Salute, un programma per scegliere il benessere.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, grazie per essere in nostra compagnia. Allora, come ogni settimana, noi proponiamo alcuni temi presenti nel numero del mese della rivista Vita e Salute, che lo ricordo è un mensile per scegliere il benessere, che si occupa di tante cose: stile di vita, alimentazione naturale, medicina, famiglia, psicologia e tanto altro. Allora, Ennio Battista, quest'oggi prendiamo in considerazione un tema che è un po' inquietante. Infatti c'è un servizio su miele: ora spuntano gli antibiotici. Ecco, ci vuoi dire di che cosa si tratta?
2: Sì, siamo partiti da un'indagine di qualche tempo fa, da cui è emersa che su 19 prodotti presi in esame, 6 erano risultati positivi agli antibiotici, e tre di questi prodotti erano italiani, quindi di produzione italiana. Quindi si tratta di un miele contenente sostanze non autorizzate.
1: E che ci stanno a fare gli antibiotici nel miele?
2: Gli antibiotici vengono utilizzati, purtroppo a volte spesso in maniera scriteriata, per combattere alcune malattie che colpiscono le api. Una di queste, che fa ammattire spesso gli apicoltori, è proprio la peste americana, proprio così si chiama, che viene trattata con diversi antibiotici che però risultano spesso e volentieri inutili per combattere, tant'è vero che le indicazioni che vengono date di fronte a questo tipo di malattia che colpisce l'ape è quella di, ahimè, distruggere l'intera popolazione delle api, l'intero alveare, perché è l'unico modo per poter far fronte a questa malattia e per evitare anche che essa si diffonda su altre api ancora, altri alveari.
1: Quindi gli apicoltori non si rassegnano alla perdita del loro...
2: Sì,
1: loro investimento, insomma.
2: Pare che ci sia anche, come dire, una volta non una sufficiente formazione presso di loro affinché di fronte appunto a problemi di questo tipo ci possa essere una risposta adeguata. Inoltre c'è anche un po' un problema, che gli antibiotici che sono stati scoperti nella fattispecie, in questo test specifico, sono antibiotici completamente vietati per legge. Uno di questi appunto è il clorampheniolo, che è sospettato di essere cancerogeno, tant'è vero che è stato vietato l'utilizzo già da alcuni anni.
1: Quindi è di per sé una sostanza che non dovrebbe essere in circolazione?
2: Di per sé in Italia e in Europa è già stata bandita. Spesso e volentieri però questa sostanza è utilizzata fuori dalla CE, dalla Comunità Europea, per cui noi la ritroviamo magari in prodotti importati. Questo non vuol dire che tutto ciò che è nostrano è esente da problematiche di questo tipo, però sicuramente un po' la normativa, un po' il fatto che ci sono a volte controlli più specifici, prodotto nostrano dà garanzie maggiori rispetto a quello che viene dall'estero.
1: Però fammi capire, poco fa tu hai detto che è anche nel miele italiano che hanno trovato queste sostanze.
2: Sì, questo per dirti che non è una garanzia assoluta, però diciamo in termini probabilistici è più sicuro un prodotto nostrano in questo caso.
1: Senti, ma uno come si difende? Quindi vabbè, uno dice compra miele italiano, no?
2: Sì.
1: Però visto che non è che ci sono sicurezze assolute, non dovrebbero essere delle agenzie addette a questo, no? A fare da filtro e evitare appunto che arrivino nei nostri scaffali delle sostanze tossiche?
2: Sì, a fare dei controlli in definitiva maggiori. Ecco, chi in qualche modo dà garanzie supplementari da questo punto di vista che tu segnali è proprio il miele biologico, quello quindi derivante da un metodo di coltura che bandisce proprio a priori l'utilizzo di ogni sostanza aggiuntiva, che voglio anche aggiungere, di fatto per legge non si dovrebbe utilizzare nessun tipo di antibiotico, sia per il miele convenzionale che quello biologico. C'è una normativa un po' lacunosa, perché è stata un po' lasciata latitare la regolamentazione dei farmaci dal punto di vista veterinario appunto per l'utilizzo con le api. Per cui di fronte a alcune falle della legge poi si infilano strategie non proprio ortodosse. Ma il miele biologico lo bandisce per filosofia, potremmo dire, ma proprio come metodo di coltura.
1: Ci sono più controlli per quanto riguarda il miele biologico?
2: Ci sono maggiori controlli. Ecco, per regolamento sono previsti dei controlli che sono superiori a quello al prodotto convenzionale, quindi a parità di confrontando la normativa che regola i due prodotti, il convenzionale e il biologico prevede controlli supplementari.
1: Ecco, però tu sai, Ennio, che il biologico, il prodotto biologico in media costa di più, insomma.
2: Certo,
1: quindi magari per certe famiglie che hanno delle difficoltà ad arrivare alla fine del mese, insomma.
2: È chiaro, però parliamo di un prodotto, il miele, per il quale non c'è bisogno di utilizzarne quantità industriali. Che possano dire i produttori che magari vorrebbero che ne consumassero a quintali. Diciamo, il miele è un integrativo, un'aggiunta, diciamo, che si fa a delle bevande, oppure addirittura come utilizzo anche un po' terapeutico e preventivo, per cui noi come Vita e Salute sconsigliamo l'uso di ciò che è comunque altamente zuccherino come contenuto. Per cui il miele è un ottimo, diciamo, coadiuvante di situazioni anche, diciamo, patologiche, è un buon dolcificante in altre situazioni, però ecco, non dobbiamo utilizzarne in abbondanza, in eccesso, per cui anche se lo compriamo di una certa qualità e spendiamo quindi un po' mediamente di più, comunque è un piccolo investimento in più che facciamo per la nostra salute.
1: Senti,
2: abbiamo,
1: Ennio Battista,
2: come dire, meno rischi.
1: Vorrei chiederti, ma il problema degli antibiotici negli alimenti è limitato al miele oppure ci sono altre cose, insomma?
2: Beh,
1: che potrebbero...
2: Il problema degli antibiotici viene dato soprattutto a situazioni come, per esempio, gli animali che si ammalano nell'allevamento del bestiame, questo si utilizza, questo si sa. Il problema qual è? Che l'utilizzo dell'antibiotico in maniera poi anche massiccia, intensiva, crea il fenomeno dell'antibiotico resistenza.
1: Quindi praticamente se noi ci ammaliamo e utilizziamo un antibiotico rischiamo di non avere più degli effetti positivi?
2: In maniera indiretta, alla lunga sì, ma in maniera più diretta sull'animale questo avviene in maniera più specifica, più eclatante, cioè nel senso che poi l'animale che prende direttamente l'antibiotico, questo vale per l'uomo infatti, alla lunga può non averne benefici perché il batterio, il virus, insomma, a cui, insomma, fa riferimento quell'antibiotico ha assunto in sé delle resistenze ulteriori, delle capacità di reagire all'antibiotico, per cui quella dose o quella tipologia di antibiotico non è più possibile, non è più utile.
1: Quindi è più difficile combattere le malattie sostanzialmente,
2: esatto,
1: con un abuso di antibiotici.
2: E quindi, diciamo, si ritorna appunto a capo e noi in qualche modo indirettamente ne assumiamo attraverso il cibo, attraverso chi mangia carne, sostanzialmente può diciamo assumerle in un certo senso indirettamente.
1: Ma fa anche male, al di là del fatto che, diciamo, aumentano cioè diminuiscono le resistenze di fatto, no?
2: Sì, diciamo è un cattivo servizio che facciamo al nostro sistema immunitario, questo in assoluto. Poi ci sono gli antibiotici vietati per legge perché sono tossici, sono stati proprio considerati tossici, per cui quelli proprio c'è un problema di fondo.
1: E quelli non dovrebbero essere,
2: quelli non dovrebbero mai essere utilizzati. Nel caso del miele purtroppo è stato scoperto che è stato utilizzato, fra l'altro, anche un antibiotico vietato per legge già da alcuni anni in Italia e in Europa.
1: Senti, forse un'ultima domanda, no? Il senso di responsabilità che i produttori hanno, perché voglio dire, anche qui ci sono delle associazioni di categoria che in qualche modo dovrebbero forse farsi interprete, mediare, no, con i singoli produttori questo senso di responsabilità, no? Sensibilizzarli in questo senso. Avviene tutto ciò oppure, insomma, veramente c'è questo atteggiamento al massimo profitto senza appunto avere alcun senso di responsabilità?
2: Sì, guarda, è difficile fare ovviamente un discorso generale che appunto rischierebbe di includere persone che non c'entrano nulla o categorie che non c'entrano, ma diciamo da quello che si può capire anche da lavorandoci un po' da anni in questi aspetti, in queste tematiche, uno ha più garanzie là dove riesce a creare un rapporto diretto con il coltivatore, con il produttore, eccetera, e soprattutto quando questo produttore ha alle sue spalle una storia aziendale di un certo tipo, perché noi parliamo spesso di biologico perché con Vita e Salute, il motivo è dietro al biologico c'è una filosofia di fondo degna di essere valorizzata e promossa. I pionieri del biologico in Italia sono persone che hanno rischiato di pagare proprio di persona questa scelta, perché all'inizio il biologico era guardato con sospetto, era guardato come una cosa misteriosa, eccetera, tant'è vero che spesso ricevevano le visite dei NAS per capire che cosa si stava combinando, e la gente che poi ha riscattato delle denunce, c'era più da perderci che da guadagnarci. Tutto ciò che è partito da questo filone io credo che sia degno di nota. Poi è vero che non si può dire che tutto ciò che è bio è all'aureola di santità, non abbiamo la possibilità di affermare tutto ciò, però è vero che chi ha questo tipo di storia, quindi un produttore, un agricoltore, eccetera, chi ha questo tipo di storia, una storia che non nasce ieri ma nasce da anni di ricerca, di sviluppo, dà sicuramente una garanzia effettiva, ma anche una eticità non improvvisata, insomma.
1: Benissimo, allora ringraziamo davvero Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Abbiamo trattato un argomento dal titolo Miele e ora spuntano gli antibiotici. Allora Ennio, grazie per questo tuo contributo e a risentirci quindi alla prossima.
2: Ciao, grazie.
1: Sentirci.
0: Spazio Vita e Salute, un programma per scegliere il benessere.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Seminare e mietere porta alla libertà. La parola di Dio dice: ora dico questo, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Vediamo, la semina e la mietitura funzionano davvero? Sì, Dio fa delle promesse stravaganti in questi passaggi riguardanti le tue finanze. Il Signore dice che se si semina generosamente, Egli ti benedirà oltre ogni limite. Avrai molto da condividere con gli altri. Poi prosegue promettendo: colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare fornirà e moltiplicherà la vostra semenza e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazia a Dio per mezzo di noi. Dio ci ha insegnato a sostenere i missionari, i pastori, le chiese, insomma a donare nel regno di Dio. Lo dico senza orgoglio, perché questo è stato a volte un processo di apprendimento doloroso, perché la generosità non mi è venuta naturale. Ma l'ho visto più volte. Non puoi dare qualcosa a Dio senza che Lui ti dia molto di più in cambio. Dio ci ha detto di seminare perché vuole che facciamo le cose che arricchiscono la nostra vita, che ci portano in nuovi luoghi di libertà. Dare gli fa piacere e muove la sua mano di benedizione. Il nostro dono deve essere semplicemente intenzionale. In altre parole, fatto per Lui, con il cuore giusto, non a malincuore o sotto pressione. Oggi ringraziamo Dio per la sua generosità e chiediamo a Lui di manifestare la sua natura generosa attraverso di noi. Grazie d'esistere. Eric Sellerie.

Notiziario del 1° ottobre 2026. Un buon ascolto a tutti voi. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente Trump dallo studio Ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Andy Barman, al termine del congresso del Labour al Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Una nota montagna russa della California verrà chiusa definitivamente dopo che decine di persone hanno dichiarato di avere subito danni cerebrali durante la corsa. L'attrazione X2, che si trova nel parco divertimenti Six Flags Magic Mountain, è caratterizzata da discese vertiginose, brusche torsioni che hanno entusiasmato milioni di visitatori in oltre 20 anni. I suoi sedili ruotano di 360 gradi mentre i vagoni viaggiano fino a 130 km orari. Tuttavia l'attrazione ha anche scatenato una serie di denunce, tra cui quelle intentate dai familiari di due donne che, a loro dire, avrebbero riportato gravi lesioni durante il giro. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione Europea e ai ministri dell'interno degli altri stati membri dell'Unione Europea. Lo si apprende dal Viminale. Nella tarda serata di ieri è arrivata la risposta di Madrid, che a sua volta proroga di 15 giorni i controlli con l'Italia. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. All'esterno ci sono decine di agenti di polizia, carabinieri e polizia penitenziaria, mentre alcune ambulanze si trovano attualmente all'interno. Stando a quanto emerso, la rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quando si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Emergono nuovi dettagli sul volo dirottato dalla Fly Dubai diretto a Tel Aviv e costretto all'atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita, che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo carico di passeggeri israeliani accoltellando il pilota indiano in cabina con lui, è stato descritto da un collega come un estremista religioso. Netanyahu ha affermato: la vittima è un vero eroe. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge sulle misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027 per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. Il Capo dello Stato ha altresì autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un quindicenne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona disoccupato. Non si conoscono le motivazioni dell'aggressione.
Le previsioni del tempo di oggi: la pressione inizia a diminuire leggermente, così la nuvolosità sarà in generale aumento su tutti i settori nord-occidentali, in Toscana e in Sardegna. Sono previste alcune precipitazioni su Alpi, Prealpi, Piemontesi e anche in Sardegna. Sul resto d'Italia avremo un tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso, venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente calmi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon ascolto a tutti voi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Un'altra puntata di questo nostro almanacco sta cominciando adesso. Io do a tutti il benvenuto all'ascolto in questo numero targato primo di ottobre.

0: accadde oggi.
1: Infatti era come oggi il primo di ottobre nel 1936, quando Francisco Franco veniva nominato capo del governo nazionalista in Spagna. 1946, i principali esponenti del nazismo vengono condannati al processo di Norimberga. 1949, Mao Zedong dichiara la Costituzione della Repubblica Popolare Cinese. 1958, la NASA viene creata per sostituire la NACA. 1960, la Nigeria ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. 1964, lo Shinkansen, primo treno ad alta velocità giapponese, inizia il servizio tra Tokyo e Osaka. 1969, il Concorde infrange la barriera del suono per la prima volta. 1975, Muhammad Ali batte Joe Frazier in un incontro di pugilato che resterà nella storia, disputato a Manila. 1976, in Italia per l'ultima volta si avvia l'anno scolastico proprio in questo giorno. 1979, gli Stati Uniti restituiscono la sovranità sul canale di Panama, appunto a Panama. 1982, Helmut Kohl sostituisce Helmut Schmidt come cancelliere tedesco attraverso un voto di sfiducia costruttiva. 1985, le forze aeree israeliane bombardano il quartier generale dell'OLP a Tunisi. 2005, un attacco terroristico a Bali uccide 19 persone. 2009, un violento nubifragio colpisce la Sicilia, soprattutto nelle città di Messina e Palermo, con decine di morti e di dispersi. Viene proclamato lo stato di emergenza.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Era all'incirca il 1850 quando negli Stati Uniti, per la precisione a Titusville in Pennsylvania, un deluso scavatore di una cava di salgemma iniziò a lamentarsi con Edwin Drake, suo amico controllore ferroviario, di avere i cunicoli dove scavava sempre sporchi da una melma oleosa e puzzolente che gli impediva di raccogliere quello che lui cercava e qualche volta riusciva a estrarre, il sale bianco. Voleva vendere il podere insieme anche la sua inservibile miniera di sale e incaricò lui di cercargli un acquirente visto che incontrava molte persone. Ma dopo un attento sopralluogo, un sondaggio e un esame di quella sporca e oleosa sostanza, Drake ebbe una folgorante intuizione di comprare lui la piccola fatiscente miniera, compresi la casa e il terreno circostanti. Pensando a come si facevano i pozzi artesiani per trovare l'acqua, venne anche a lui in mente di fare la stessa cosa per far sgorgare meglio dal sottosuolo quel puzzolente liquido. Così, il 27 agosto 1859 iniziò a trivellare e dal terreno pietroso iniziò a uscire fuori un rivolo di liquido nero molto oleoso e proprio per questo provò a metterlo nelle lampade, scoprendo che era migliore di qualsiasi altro olio. Bruciava meglio, la fiamma era vivace e faceva anche più luce. Insomma, Drake scoprì che il suo olio nero era un buon sostituto dei comuni oli, anzi bruciava meglio e sviluppava meno calorie. In breve cambiò mestiere, investì i suoi soldi in una società e si mise a fare una sola cosa, a mettere dentro il suo olio nero in certi recipienti, taniche, e a venderlo. Probabilmente Drake non sapeva nulla dell'invenzione del britannico Abraham Gesner, che nel 1853 con un suo procedimento aveva realizzato dall'asfalto un idrocarburo chiamato cherosene, ma ben presto anche l'oleoso liquido nero di Drake, essendo ancora allo stato grezzo, si chiamò con quel nome. In breve, commercializzandolo, realizzò il suo primo miliardo, pensate a quei tempi, ma fu solo l'inizio di una grande avventura. Il suo terreno fu ben presto disseminato di trivelle e di pozzi. Il leggendario nome Drake divenne così sinonimo di potere. Uomo di grande intuizione manageriale, ma anche di onesto e cavalleresco imprenditore. Infatti l'ex controllore, diventato in brevissimo tempo ricchissimo, al vecchio proprietario che gli aveva venduto il terreno, lo nominò socio della sua floridissima azienda e anche lui in poco tempo divenne miliardario. Certo, storie d'altri tempi. Pensate se accadesse oggi.
0: Gospel Jukebox.
1: Grazia Dauria canta Vola via con me.

0: piccolo dizionario biblico.
1: Dove oggi vediamo che cosa dice la Bibbia intorno agli angeli. Sono esseri soprannaturali, leggermente superiori all'uomo quanto a dignità. Gli angeli sono esseri creati da Dio, sono spiriti, non si sposano. Pur essendo stati tutti creati buoni, alcuni però decaddero dal loro stato di innocenza e di questi alcuni sono stati incatenati, mentre altri hanno avuto il permesso di cercare di ostacolare l'opera di Dio. Sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento si parla molto degli angeli. Gli angeli buoni adorano Dio, lo assistono, proteggono e liberano dal male il suo popolo. Gli angeli cattivi sono ostili a Dio e cercano di opporsi alla sua volontà, ostacolandone i piani. L'angelo decaduto principale è proprio Satana, che ormai sta a capo di tutti questi altri angeli che, come lui, hanno deciso di disubbidire a Dio.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un altro appuntamento con questo almanacco radiofonico giunge al termine. Grazie a tutti voi per avermi seguito e naturalmente vi aspetto di nuovo domani alla stessa ora. Ciao!

0: Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
2: Ciao a tutti, io sono Daniele Amodeo, con me il direttore di Adra Italia, Doug Pontvic. Benvenuto Doug su RWS.
3: Ciao Daniele, un saluto a tutti.
2: Allora, sono passati ormai diversi mesi dalla frana che lo scorso gennaio ha colpito Niscemi, no? Un po' tutti abbiamo letto sicuramente sui giornali online di questa vicenda. È di fatto un evento veramente complesso che ha costretto molte persone a lasciare le proprie abitazioni e cambiando di fatti profondamente la vita di una parte della città e anche in qualche modo i confini stessi della città. E fin dai primi giorni dell'emergenza Adra Italia è intervenuta sul territorio attraverso i suoi volontari, offrendo proprio assistenza alle famiglie e collaborando con le altre realtà impegnate nella gestione dell'emergenza. Ecco, un impegno che non si è fermato, diciamo, ecco, ai primi mesi, alle prime settimane di emergenza, ma che continua anche oggi. Ecco Doug, mi piacerebbe parlare con te proprio rispetto a questo, anche perché ultimamente sei tornato a visitare Niscemi. Ecco, che Niscemi hai trovato?
3: Allora, intanto è stato forte tornare, perché io c'ero stato diverse volte prima, e la cosa che mi ha colpito, diciamo, e mi ha fatto comprendere il cambio della vita dei cittadini e Niscemi è proprio quando sono arrivato in piazza. C'è la piazza e dopo c'è una strada che porta al Belvedere. Arrivando al Belvedere, un po' prima, c'era tutta la zona bloccata, pericolo, e quindi da lì in poi non si poteva più andare. Quel Belvedere era un punto
2: importante.
3: Fondamentale, sì, di vita quotidiana, i giovani, quando si andava in piazza, si andava a vedere il tramonto, a vedere un paesaggio molto bello che fa vedere tra le colline dell'intorno. Quindi quello veramente mi ha colpito e mi ha fatto capire che per tante, quindi non solo le famiglie sono state colpite, ma anche le persone che nella loro quotidianità o vivono il loro ritmo non possono arrivare a Belvedere, e quindi sono stati anche loro impattati emotivamente, emozionalmente per questa esperienza che ancora è in corso.
2: Chiaro, dal tuo punto di vista, quindi sicuramente da non cittadino di Niscemi già l'impatto anche visivo in qualche modo ha sicuramente segna un po' la città di Niscemi. Ecco, rispetto ma anche ai giorni immediatamente successivi, in cui subito come Adra vi siete attivati sia sul, diciamo, a livello nazionale ma proprio territoriale, rispetto a poi alla sede locale di Adra Niscemi che è presente e che lavora da anni sul territorio, cos'è cambiato in qualche modo, com'è cambiata l'emergenza? Parliamo ancora oggi di emergenza?
3: Qualche giorno prima di arrivare c'è stato ancora qualche movimento, qualche frana leve, quindi riflettendoci la situazione sicuramente è diversa, perché il palazzetto che abbiamo visitato, abbiamo visto dove c'erano si dava da mangiare, dove alcune famiglie sono stati ospitati all'inizio, non c'era più, però c'erano qualche segno ancora di alcune famiglie che non avevano parenti, non avevano trovato ancora la soluzione, e alcune stanze del palazzetto in questo momento vivono alcune famiglie. Questo in primis, questo è il

0: Quindi dopo io penso che bisogna vedere un po' il tempo. Siamo adesso a settembre, l'inverno arriverà, le piogge, ci sarà un cedimento ancora o c'è un
1: Chiaro.
0: po' il tempo ci deve dare un po' delle risposte. Quindi l'emergenza primaria è passata sicuramente, però c'è tanto da fare, c'è tanto da fare.
1: Ecco, sicuramente la situazione, da quello che ci dici, non si è sicuramente chiusa. Non sentiamo più o meno, ecco, parlare ancora di questa vicenda, soprattutto nei giornali nazionali non se ne parla più, ma proprio come dicevi tu, anche qualche giorno prima, quindi pochi giorni fa, ci sono stati dei movimenti, quindi tutto ci fa pensare che la situazione non è, anche da quello che ci hai detto, non è sicuramente è rientrata. Voi, come ADRA, all'inizio avete iniziato in qualche modo a dare supporto distribuendo di fatto pasti, beni di prima necessità, biancheria, davate supporto logistico, a un certo punto anche gestendo un'area di supporto, DAG. Ecco, oggi che tipo di aiuto offrito, comunque che tipo di aiuto serve alla città di Niscemi dal tuo punto di vista?
0: Sicuramente in questa fase siamo a un punto più strutturale, quindi le famiglie aspettano avere una casa. Parliamo di 500 famiglie che si sono appoggiati dai parenti, dagli amici, qualcuno c'era la casa in campagna. Questo ha permesso di sistemarsi temporaneamente, però ho sentito alcune storie di famiglie che nel senso, se hanno creato spazi che normalmente erano strutturati in modo diverso, e quindi ovviamente questo è una grande solidarietà, ma c'è bisogno di avere questa risposta, questo percorso, che ovviamente ricostruirsi una casa è una un Ci
1: Non si
0: vuole
1: fa,
0: del tempo,
1: certo, non si fa da un
0: dopo
1: giorno
0: si sta
1: all'altro.
0: aspettando la risposta, i soldi, quanto saranno i soldi del governo disponibili in base ai metri quadrati. Ci sono alcune situazioni che le case non erano completamente a regola, e quindi ci sono tante domande e preoccupazioni, però la gente in generale, quello che ho percepito io in questo incontro, in questa visita, che la gente vuole avere un suo spazio e poter ritornare alla routine. C'è anche una scuola che è stata chiusa, quindi adesso siamo in ripartenza scolastica.
1: Certo.
0: Quindi c'è stato bisogno di riorganizzarsi in questo aspetto, anche quindi tante famiglie che mandavano i bambini
1: Chiaro.
0: a queste scuole. Quindi io penso che anche in questi giorni è un po', a volte uno si dimentica cosa sta succedendo, no? Perché sei in routine, e a volte ci sono delle situazioni che ti ricordano che sei
1: Certo.
0: ancora in una fase di fragilità, di attesa, di soluzione, e questo periodo di partenza a settembre, secondo me,
1: Certo,
0: si sente forte.
1: chiaro, in qualche modo ritorna alla memoria, ecco, un po' quella che è l'esperienza quasi di un anno, se possiamo dire così. Ecco, dicevamo, Adria Italia si è attivata subito, Adria Italia, l'agenzia della Chiesa Avventista, e voi siete stati come rappresentanti proprio a Niscemi la scorsa settimana. Come hai visto, anche dal punto di vista, in qualche modo, se vogliamo mettere insieme situazione personale e anche fede, ecco, come hai visto la comunità avventista reagire, come sta reagendo, come ha reagito, perché ci sono state anche delle persone colpite direttamente che non hanno più la casa.
0: Quando c'è stata l'emergenza, noi abbiamo una squadra di volontari nel territorio. Questi volontari si sono attivati in maniera molto veloce e anche senza chiedere nessun con grande umiltà, lo possiamo dire, il palazzetto si era attivato, era diventato il punto di riferimento. Loro sono andati lì, hanno pulito i bagni, hanno sistemato delle cose, situazione che è abbastanza in sviluppo in quel momento, e quindi bisognava attuare. Loro si sono tirato sulle maniche e si sono dati da fare. Ciò che era interessante anche sul fatto della comunità che tu parlavi, sono stati dei giovani che non sono molto inseriti nell'attività regolare del volontariato di ADRA, che che sono venuti e si sono messi in azione. Quindi in quel primo mese e mezzo, due, dove c'è stato il bisogno di un aiuto vero,
1: Si è tirato
0: nessuno ha
1: indietro.
0: protestato, anzi,
1: Certo.
0: questo desiderio di collaborare ha spinto altre persone che di solito non erano
1: Certo.
0: coinvolte in questa attività. Quindi, pensando alla comunità della Chiesa Avventista specificamente, c'erano nuovi volontari temporanei
1: Certo.
0: che hanno collaborato, che si sono inseriti.
1: In qualche modo, ecco, la solidarietà chiama raccolta un po' tutti. L'abbiamo visto anche in altre esperienze, in vari terremoti avvenuti qui in Italia, per ultimo, insomma, attività recenti, anche l'alluvione in Emilia-Romagna, che ricordo, ricordiamo, ha attivato all'appello, insomma, ha chiamato all'appello tantissime persone da diverse parti d'Italia. Quindi, quando effettivamente riconosciamo questo grande cuore delle persone che di fronte a dei problemi, a delle emergenze, anche che non toccano direttamente ognuno di noi, si attivano, e sicuramente, come ci dicevi tu, Doug, non si risparmiano. Ecco, hai visitato, insomma, avete visitato Niscemi ultimamente, e sicuramente anche sarà servito un po' a capire come proseguire a livello di Adra Nazionale. Ecco, quali sono i prossimi step, in qualche modo i prossimi passi che come Adra pensate di fare per Niscemi?
0: Allora, sicuramente ci sono state delle raccolte fondi, delle donazioni che sono arrivate da diverse parti dell'Italia che un po' già sono state messe in atto, dato alcune situazioni, però volevamo anche dialogare con il gruppo ADRA per capire qual è la strategia per il resto dei fondi. Siamo ancora in una situazione di attesa perché, come dicevo, le casse ancora,
1: Certo.
0: la situazione è molto più ampia, però il dialogo sulla questione dei fondi raccolti che ancora rimangono era una delle nostre intenzioni, oltre a ringraziare i ragazzi che era importante. Il futuro, i ragazzi, ho visto quello che ho visto è una grande disponibilità e un desiderio di continuare a essere presente. Il sabato mattina nella comunità avventista c'è stata anche la presenza del sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, e lui ha condiviso, ha ringraziato alla Chiesa, ad Adra, per l'impegno e ha detto: continuiamo il nostro lavoro di supporto grazie a Niscemi, grazie a questa rete sono sicuro che ne usciremo. Quindi c'è la consapevolezza di che abbiamo bisogno di continuare a essere parte di questa comunità e a dare il contributo che avverrà nei prossimi mesi, che si svilupperà ancora. Quindi al momento è essere presente, essere disponibili e attenti ai bisogni che emergono pian piano.
1: Certo, e questo diventa fondamentale, essere comunque, garantire la propria presenza e il proprio servizio. Senti, prima di lasciarci, Doug, in breve, se riesci, c'è un'esperienza, una storia, qualcosa che ti è rimasta da tutto questo periodo relativo al problema, insomma, all'emergenza su Niscemi?
0: Per me aver visto la risposta dei volontari ADRA è stato veramente significativo. Lo avevo seguito un po' da remoto e questo incontro mi ha permesso di ascoltare, di vedere veramente l'impegno e quanto veramente i volontari hanno investito per il bene della comunità. Infatti venivano chiamate le ragazze delle magliette verdi
1: Sì.
0: perché la nostra maglietta Adra, e si sono fatti conoscere per la loro disponibilità, per la loro presenza, per la loro sensibilità e i loro valori, che alla fine si manifestano quando in uno spazio di emergenza emerge tutto quello che noi siamo e crediamo come
1: Certo.
0: organizzazione. Non è scontato, e penso che loro hanno veramente fatto una grande cosa, ne siamo veramente fieri, se può dire anche questo, perché e grati, perché hanno dedicato la priorità a questa emergenza in quei mesi primari, ma anche ancora restano e vogliono
1: Certo.
0: continuare a formarsi, a crescere, a essere disponibili per la città.
1: Molto interessante. Proprio giusto prima di lasciarci, Doug, chi volesse entrare in contatto con Adela Italia, come può fare, dove vi trova e come può eventualmente dare il proprio contributo?
0: Il nostro sito è adraitalia.org, abbiamo anche la nostra pagina Facebook, siamo anche su Instagram, lì c'è tutta l'informazione, anche possono donare, sostenere i diversi progetti, e veramente anche ringraziamo perché tanti di voi avete donato per questa emergenza e per altri progetti e veramente fa la differenza perché ci sono alcune famiglie che beneficeranno di quanto avete donato e la loro vita sarà più leggera e insieme avremo fatto qualcosa di importante.
1: Bene, quindi il sito adraitalia.org per tutte le informazioni. Ovviamente Adra Italia non è attiva soltanto sull'emergenza Niscemi, ma si attiva quotidianamente su tanti fronti, su tante situazioni che prova a seguire e per le quali prova a dare il proprio contributo. E ringrazio ancora Doug Pontvic, direttore di Adra Italia. Doug, alla prossima e grazie per essere stato su RWS.
0: Grazie a voi.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 55 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi le riflessioni sull'epistola di Paolo a Tito, leggendo dal capitolo 3, versetti 4 e 5, dove è scritto: Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Chris Brown scrive: Gesù afferma che Lui, e Lui soltanto, è capace di condurci alla vera vita, segnata da opere buone che onorano Dio. È senza dubbio un'affermazione forte, ma perché sarebbe Lui l'unica via di giustizia? Il versetto di oggi afferma che la salvezza non è un premio che possiamo guadagnare facendo del bene. È un atto di misericordia, un'opera compiuta in noi. Lo Spirito Santo, Dio stesso, ci rigenera, cioè ci fa rinascere, noi che altrimenti rimarremmo senza vita. Lo Spirito Santo ci rinnova ripristinando in noi la conoscenza di Dio come Padre, noi che lo avevamo disconosciuto. Così riceviamo un lavacro, noi che davanti a Dio nella nostra giustizia siamo vestiti di un abito sporco, come dice il profeta Isaia. Ed è per questo che l'opera di Gesù è indispensabile per giungere veramente alla salvezza. Le opere sono il frutto e non la ragione dell'opera di Dio in noi. Gesù dice: Vieni, fatti lavare dallo Spirito nell'acqua che purifica, e la tua vita sarà tutta nuova. E tu verrai?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 13. Siete stati chiamati a libertà. Come sarei libero se... Come sarò libero, pensa lo studente, quando avrò finito gli esami. Come saremo liberi, pensa una coppia, quando avremo finito di pagare le rate del mutuo. Si pensa comunemente che i freni alla libertà siano di ordine esterno. Secondo alcuni, per essere liberi, bisognerebbe sottrarsi agli obblighi sociali, finanziari e persino morali. Ci sono delle situazioni dalle quali non ci si può liberare. Se puoi diventar libero, è meglio valerti dell'opportunità, scriveva l'apostolo Paolo agli schiavi diventati cristiani, in Prima Corinzi capitolo 7 versetto 21. Però anche se tutto ciò che pensiamo essere un freno alla nostra vita scomparisse, questo non sarebbe affatto una garanzia per raggiungere ciò a cui aspiriamo. Perché la libertà, nel senso più profondo del termine, riguarda la nostra vita interiore. Forse è questa l'origine del nostro asservimento. Il nostro cuore può essere prigioniero dell'egoismo o della paura e sovente è schiavizzato dal perseguimento dei beni materiali. In fondo, la nostra mancanza di libertà può derivare da una mancanza di amore. Abbiamo bisogno di cambiare in profondità, di lasciarci trasformare da Dio. Chi sa amare veramente, nei suoi rapporti con gli altri, non vive nulla come una costrizione. La vera libertà si scopre in una relazione intima con Dio. Egli versa il suo amore nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato, è scritto in Romani capitolo 5, versetto 5. Cristiani, Dio ci offre mediante lo stesso Spirito la possibilità di credere, di amare e di sperare. Nessuno potrà impedircelo. E questo significa essere liberi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici dell'ascolto, buongiorno a tutti. È un nuovo giorno ed è anche un nuovo mese, perché oggi è il 1° ottobre. Leggeremo dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 11, verso 40, dove è scritto così. Poche settimane prima della sua passione, Gesù compie un miracolo straordinario che farà definitivamente decidere ai religiosi del tempo che doveva essere ucciso. La resurrezione di Lazzaro era davvero troppo. Ma era troppo anche per Maria, che pochi versetti prima aveva detto: «Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». Ma ora si trovava davanti ad un evento fuori da ogni logica umana, che metteva a dura prova la fede che aveva dichiarato. Gesù aveva dato ordine di togliere la pietra che sigillava il sepolcro dove era custodito il corpo di Lazzaro, morto ormai da 4 giorni. Era impensabile per qualunque ebreo toccare il corpo di un morto, figuriamoci avvicinarsi dopo tanti giorni dal decesso, che per la cultura del tempo era morte acclarata. Ma Gesù stravolge ogni certezza umana, anteponendo la potenza divina, e richiama alla mente di Maria quello che le aveva detto: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» Ammettiamo che credere in una circostanza di questo genere è molto difficile per chiunque. Questo Gesù mette tutti noi di fronte alla fragilità della nostra fede, fatta soprattutto di teoria. La fede vera è quella che reclama le cose impossibili agli uomini, è quella che dice: «Io vedrò la gloria di Dio». Non dice «forse», dice «vedrò». Siamo chiamati a credere cose che non ci sono, a pensare a strade aperte nel deserto, a giardini fioriti dove c'è aridità, a fiumi d'acqua viva che sgorgano nel deserto, a cuori di pietra trasformati in cuori di carne. «Credi», ha detto Gesù, «e vedrai la gloria di Dio».
2: Il titolo della riflessione di oggi è «Succederà». Succederà, succederà, succederà, so che qualcosa accadrà. Queste erano le parole di un canto che ascoltavo mentre ero in preghiera. E proprio in quel momento il Signore cominciò a parlarmi. Oggi, caro amico e cara amica, desidero condividere con te ciò che disse al mio cuore. «Succederà», mi disse, «non ci sarà più spazio per i dubbi nel tuo cuore. Tutte le tempeste che hai sopportato ti concederanno il dono della forza. Riuscirai finalmente nell'impresa che hai sempre desiderato. Avere avuto fede in me e nel cammino che un tempo hai scelto sarà ricompensato. Anche se ora non puoi vederlo, nonostante la freddezza che a volte senti nell'anima, continua a credere e riuscirai. Ogni lacrima, ogni dolore, ognuna di quelle parole gettate al vento in cerca di una risposta, tutto, ogni cosa ti condurrà a quel momento in cui improvvisamente, senza sforzo, quasi senza volerlo, si compirà il miracolo. Tu riuscirai. Credi e vedrai con chiarezza che nessuna preghiera rimarrà inascoltata. Riuscirai perché osi camminare anche se alcune cose ti appesantiscono. Riuscirai oltre i limiti della paura per non esserti arreso e aver continuato a credere. Succederà, vedrai. Un sorriso enorme e sincero accompagnerà il tuo presente. Emergerai vittorioso, lo raggiungerai. Dopo tanto fuoco e tante macerie ai tuoi piedi, lo vedrai. Succederà, lo so. Il sole della mia giustizia sorgerà sulla tua nuova esistenza. Succederà. Così sarà, lo so.
3: Siamo negli anni 70. La protagonista di questa storia all'epoca dei fatti ha meno di 30 anni. Suo marito l'ha lasciata sola con 2 bambine da sfamare. Per loro deve tirare avanti e non si arrende. Trova un impiego in una mensa. Da casa al lavoro ci sono circa 6 chilometri, non sempre ci sono pullman, e per arrivare puntuale è costretta a volte ad alzarsi alle 5 e avviarsi a piedi. Una mattina d'inverno la città si sveglia coperta di neve, lei non ha scarpe adeguate, cammina nel gelo e arriva al lavoro già sfinita. A fine giornata ripercorre lo stesso tragitto al contrario, stessa neve, stessi chilometri, con le stesse scarpe bagnate. Passano alcuni anni così, cambia lavoro. Stavolta si occupa di fare pulizie per una compagnia ferroviaria, ma il nuovo ambiente è tossico. Le colleghe la isolano perché lei non partecipa ai pettegolezzi. Gli uomini la importunano sapendo che non c'è un marito a difenderla. Lei la notte dorme poco e male, l'insonnia la divora e le sue giornate sono sempre la stessa routine. Poi un giorno succede qualcosa di inaspettato. Una parente la invita ad una chiesa. Lei ascolta una predicazione. Il messaggio parla di un Gesù vivente che salva e guarisce e queste parole la colpiscono dritta al cuore. Dopo tanti anni riaccendono in lei una speranza. Conoscere Gesù le fa sentire una gioia immensa. Il peso dell'amarezza un po' alla volta scompare, come anche l'insonnia. La vita rimane dura, certo, ma con Cristo al suo fianco la realtà non le fa più paura. Questa nuova fede però presto viene messa alla prova. La figlia maggiore adolescente ha un problema di salute. Una parente consiglia di andare da uno specialista, ma lei esita. La visita è delicata e invasiva. Malgrado la forte preoccupazione, fissa l'appuntamento per le 5 del pomeriggio. Nel frattempo prega con una fede audace. Signore mio, ti prego, prima delle 17 mi devi far vedere un miracolo. Il tempo di finire di parlare, il Signore risponde con una promessa. Lo stesso versetto che abbiamo letto stamattina. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? E lei crede. Quel pomeriggio, prima che scocchino le 17, riceve il suo miracolo per la figlia, esattamente come aveva chiesto. Gloria al Dio che mantiene le sue promesse. Ah, un'ultima cosa, questa donna di fede straordinaria, ora è alla presenza del Signore. Il suo nome è Rosina, è la mia suocera. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 12 minuti.
1: Mario Calvagno ed eccoci ad Appuntamento con Dio di oggi. Siate felici, questo il titolo, è una sorta di imperativo, per questo sul podcast lo scrivo con un punto esclamativo finale, un imperativo, un comando quasi che l'Apostolo Paolo fa ai filippesi, ai credenti della città di Filippi. Siamo giunti all'inizio del terzo capitolo di questa lettera del Nuovo Testamento della Bibbia, ma è un imperativo certamente rivolto anche a ciascuno di noi. Paolo lo dice: qualsiasi cosa accada, cari fratelli, siate felici. Perché dobbiamo essere felici, secondo Paolo? Perché siete uniti al Signore, cioè nel momento in cui siamo legati a Dio, nel momento in cui siamo legati a doppio filo, diciamo così, a Gesù stesso, cosa c'è che ci possa disturbare, che ci possa bloccare, che ci possa preoccupare o addirittura spaventare? E Paolo qui lo dice: qualsiasi cosa accada, siate felici perché siete uniti al Signore. E anzi lo ripete: non mi stancherò mai di dirvelo, ed anche a voi farà bene sentirvelo ripetere. E credo sia un incoraggiamento quindi anche per noi sentircelo ripetere attraverso queste pagine, queste righe dell'Apostolo Paolo, che poi mette in guardia a quegli uomini malvagi, veri e propri cani pericolosi, che vi spingono, dice Paolo, a farvi circoncidere per essere salvati. Beh, quella della circoncisione fu all'origine una pratica che veniva eseguita per indicare un segno di appartenenza al popolo ebreo, al popolo di Dio. E nel momento in cui arriva il cristianesimo come una derivazione in qualche modo dall'ebraismo, molti all'interno delle chiese, molti che provenivano proprio dal popolo ebraico, insistevano perché anche chi diventasse cristiano dovesse circoncidersi e dovesse avere questo segno, come lo chiama Paolo, il segno sulla propria carne, una mutilazione del proprio corpo. Dice Paolo: non è in questo modo che noi diventiamo figli di Dio, bensì adorando il Signore, guidati dallo Spirito Santo. Beh, oggi il problema non è più questo, ma ci possono essere delle situazioni simili a questa idea che alcuni cristiani provenienti dall'ebraismo propugnavano con forza. E quale potrebbe essere? Beh, un'altra idea potrebbe essere quella che non facciamo certe pratiche di devozione all'interno del nostro modo di essere cristiani, allora non possiamo essere salvati. Non so, potrebbero essere i pellegrinaggi, potrebbero essere certe mortificazioni particolari, potrebbero essere quelli che vengono chiamati o che venivano chiamati una volta forse i fioretti, potrebbero essere delle preghiere fatte in una maniera particolare, delle devozioni e delle altre cose ancora, le opere che vengono fatte per guadagnarsi l'approvazione di Dio. Oppure in altre comunità cristiane, in altre chiese cristiane, potrebbero essere dei risultati spirituali che devono andare per forza in un certo modo piuttosto che in un altro. Ecco, non voglio entrare in troppa specificità perché vorrei che comunque potessimo tutte e tutti riflettere su questo, cioè che la salvezza non proviene devozioni o da pratiche particolari, ma la salvezza viene dalla nostra unione con il Signore Gesù. Noi siamo figli di Dio, lo ripeto ancora con la frase di Paolo, perché adoriamo il Signore guidati dallo Spirito Santo. Questa è la base della nostra salvezza. Questa è la vera circoncisione, la circoncisione del cuore. Diceva Paolo in altri luoghi, in altre sue lettere scritte che troviamo ancora appunto nel Nuovo Testamento. Ed è questa la vera opportunità che noi abbiamo per essere salvati. Noi siamo salvati per grazia mediante la fede. Quindi non ci sono i propri sforzi, non c'è la fiducia nei propri sforzi che ci può condurre attraverso la strada della salvezza. Non ci sono opere particolari o devozioni particolari che ci possano fare ottenere la vita eterna. Tutte queste cose non sono nulla davanti alla grazia che Gesù ci dà, davanti alla fede che noi possiamo manifestare davanti a Lui, davanti all'adorazione, davanti alla comunione che noi possiamo avere con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. E fra pochissimo continueremo ancora su questo tema. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Siate felici, questo è il titolo. Siate felici è proprio la frase iniziale del capitolo 3 della lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi. Siate felici, dice Paolo, lo ricordiamo, perché qualunque cosa accada, voi siete comunque uniti al Signore. Voi comunque avete la salvezza, e dicevamo nel segmento precedente, questa salvezza non viene dalle nostre scelte, dalle nostre opere, da pratiche spirituali o meno che noi possiamo fare, da devozioni particolari, da liturgie particolari che noi possiamo mettere su, ma la nostra salvezza viene per grazia attraverso la fede in Gesù, attraverso l'adorazione che noi possiamo rivolgere al Signore. Una comunione profonda, una comunione vera del nostro spirito con lo Spirito di Dio. Quindi la salvezza non viene dal nostro buon comportamento, non viene con l'ubbidienza, ma è il nostro buon comportamento che proviene dal fatto che già siamo salvati, ed è la nostra ubbidienza che proviene dalla salvezza che già il Signore Gesù ci ha concesso per grazia mediante la fede in Lui. E allora, invertendo questi aspetti, noi possiamo capire come in realtà dipendiamo totalmente dal Signore Gesù. La nostra salvezza non dipende da noi, ma dipende da Lui. Dipende dal fatto che possiamo abbandonarci nelle sue mani. E allora Paolo, in questo terzo capitolo della lettera che scrive ai Filippesi, mette ancora qualcosa su cui possiamo riflettere, e con questo ci avviamo alla conclusione. Dice che dobbiamo essere svegli, che dobbiamo essere vigilanti, costantemente allerta, come si diceva una volta, perché il nemico di Dio, il nemico della Chiesa, il nemico di ogni spiritualità vera, di ogni spiritualità profonda, dice Paolo, le prova tutte per rovinare il rapporto di comunione che noi possiamo avere. Il rapporto di comunione di colui che crede, di colei che crede. Con chi? Innanzitutto con Dio, in primis, questa comunione. E poi con i fratelli, con le sorelle, con l'altro essere umano, comunque, a prescindere da ogni cosa. E allora a cosa dobbiamo attenerci? Come possiamo fare per uscirne fuori? Beh, Paolo indica tre cose fondamentali, tre cose basilari. La prima, offrire il nostro servizio e la nostra adorazione a Dio mediante lo Spirito Santo. Poi stare legati a Cristo Gesù, ed è in Lui che abbiamo tutto quello che ci occorre, e innanzitutto dal punto di vista spirituale e poi anche dal punto di vista materiale, dal punto di vista di tutti gli aspetti della vita. E poi non mettere la nostra fiducia in noi stessi o nelle nostre capacità vere o presunte, insomma, per carità, potremmo avere anche delle capacità speciali di chissà quale tipo, ma non sono queste che ci conducano e ci portano alla salvezza o a cavarcela, tra virgolette, sotto gli attacchi spirituali del nemico di Dio. E quindi non porre questa fiducia né in noi stessi, dicevo, né nelle nostre capacità e neanche nella nostra vecchia natura umana, quella che avevamo prima di legarci in comunione al Signore Gesù. Perché? Beh, perché se contiamo sulle nostre forze, vi dico un segreto qui con l'Apostolo Paolo, se contiamo sulle nostre forze, noi non ce la faremo mai. E invece, con lo Spirito Santo, con il Padre e con il Figlio, riusciremo a superare ogni difficoltà. Che il Signore ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Cielo dentro me di Nico Battaglia. La prossima traccia del nostro disco highlight Cielo dentro me di Nico Battaglia si intitola La tua veste. Questo brano conduce l'ascoltatore nel mezzo dello scenario biblico del tempo della predicazione di Gesù. Una peccatrice alla ricerca della guarigione corre incontro al suo guaritore. È in mezzo alla strada e alla folla che acclama il Signore e vede con fede che quello è il giorno in cui comincerà a vivere. Tanta polvere in strada, tanta gente che chiama per nome Gesù. La voce di quella peccatrice si perde nel suono del grido di libertà di molti. Ma lei non vuole aspettare. Il suo braccio tocca la veste del Signore, che sente una forza guaritrice uscire da lui e subito cerca con sguardo premuroso e amorevole chi lo ha toccato. Nico Battaglia, La tua veste.
4: Oh,

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Siamo in compagnia, come abbiamo già annunciato, di Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica. Ben trovato Giuseppe, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia per parlare dei temi d'attualità e non solo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Oggi in grande evidenza sui giornali continua la riflessione, le polemiche sulla scuola come luogo di integrazione, uguaglianza, ma nello stesso tempo anche di tensione. E invece l'altro tema, gelata sul governo, deficit rimane sopra il 3%, che cosa significa tutto questo?
2: Intanto sulla scuola bisogna studiare la storia dell'inclusione che i nostri docenti, che le scuole disseminate in tutta Italia hanno accumulato lungo la storia repubblicana. Pensate che bella storia di inclusione nelle aree del nord quando arrivavano gli immigrati del sud, i meridionali, come riuscivano ad integrarli, e pensate alla storia di Mirafiori, e questi ragazzi, figli dei lavoratori nelle fabbriche che hanno fatto lo sviluppo del nord, lo sviluppo industriale del nostro paese, come venivano accolti nelle scuole e come si emancipavano, si liberavano dai pregiudizi e diventavano a pieno titolo sostanzialmente cittadini italiani. E così abbiamo tante altre storie di inclusione, pensiamo ai bambini autistici, ai disabili, insomma a tutti quelli che venivano considerati un problema, la scuola italiana li considerava una risorsa. Oggi questa storia vale anche per i bambini immigrati, non sono un problema, sono una grande risorsa, e quando sono presenti all'interno delle classi non bisogna utilizzare una cifra, il 30%, bisogna utilizzare e rafforzare i docenti in modo tale che quella inclusione diventi una risorsa per tutti. E ci sono storie anche da questo punto di vista, pensate proprio in Toscana, a Prato, di scuole che hanno saputo fare delle cose meravigliose. Seguiamo queste scuole e non la via della discriminazione, che serve anche alla propaganda politica, visto che questo dato che ci viene consegnato riguarda solo poche scuole italiane.
3: Tra l'altro c'è un emblema che è Monfalcone. Monfalcone, da cui la sindaca per diversi anni ha veramente lottato contro le moschee, contro tutto, ma lì c'è una comunità pakistana che tiene aperto l'ospedale delle nascite, se no sarebbe chiuso, che si occupa dei lavori navali, quindi è il discorso di Mirafiori che diceva prima Giuseppe.
1: Quindi qua il tema della presenza di stranieri.
3: Il preside paese diceva: se non ci fossero loro, noi chiuderemmo tutte le scuole, perché le scuole sono
2: è così, è così.
3: Quindi è un problema demografico.
2: È un problema demografico e culturale. I paesi crescono quando sanno avere un atteggiamento sulla demografia intelligente e quando sanno includere piuttosto che discriminare.
1: L'altra notizia è quella economica, si contava su qualche risorsa, insomma, in più, invece il deficit rimane sopra il 3%, e oggi Repubblica titola gelata sul governo, ma direi sul paese, ecco. Te l'aspettavi?
2: Ci sono due letture, una un po' più maliziosa, quella che sostengono alcuni in Parlamento, che il centrodestra si sia bloccato su questo dato statistico per evitare conflitti che potessero scatenare delle divisioni irreversibili al loro interno, visto che per loro arrivare a quella soglia e liberarsi, diciamo così, dell'infrazione europea era un modo per puntare tutto sulle spese militari. E l'altra lettura invece è quella che ci consegna un dato statistico molto severo, che dà una lezione all'Italia, ma anche un po' a tutti i paesi. Pensate in questo momento alla Germania. Il 5% del PIL verso la spesa militare è una follia. Distrugge welfare, la sanità, la scuola, le politiche sociali, impedisce ai territori di curare le ferite profonde che hanno sul piano del cambiamento climatico, e non dà nessun respiro all'economia, alle nostre imprese, al mondo del ceto medio basso, che ha bisogno di una cura di reddito senza precedenti. Per cui questa gelata se ne faccia una occasione per cambiare il passo ed evitare nell'ultimo tratto di questa legislatura o il tradizionale un po' a tutto e niente a nessuno, che un po' devo dire caratterizza tutta la stagione della Seconda Repubblica, oppure quella peggiore, che è quella dell'uso strumentale ed elettorale del bilancio, visto che ci troviamo in una condizione di tale crisi che non ci possiamo permettere.
1: Allora, un'ultima battuta prima di parlare, dopo la canzone, del tema della legalità. Quella notizia che è su tutti i giornali, il Corriere: il primario e il sì alle trasfusioni dei testimoni di Geova. La cosa che colpisce è che uno dei motivi di maggiore frizione, diciamo, tra la congregazione dei testimoni di Geova e la società in generale, no? Era il tema della trasfusione, che in qualche modo viene messa in soffitta per certi aspetti, e quindi sicuramente certe situazioni drammatiche si verificheranno meno. La raccomandazione da parte di questa comunità è di affidarsi alla propria coscienza, no? Ma l'altro aspetto che mi colpisce è come anche le religioni evolvono, insomma, no? E quindi ci sono i cambiamenti, a volte in negativo, altre volte insomma possono essere considerate positive. Ecco.
2: Guarda, mi piace questa domanda, perché sin da ragazzo sono stato cresciuto, formato all'idea che la fede e la scienza non fossero due ambiti nettamente in conflitto. È una dialettica che, se diventa una dialettica onesta, culturalmente in grado di produrre dialogo, può dare anche delle positive risposte al cammino dell'umanità. Scienza e vita, scienza e fede sono in grado di poter fare sintesi. Abbiamo da una parte la legge sul consenso informato, che dà all'ammalato il diritto di rifiutare anche le cure, dall'altra abbiamo l'evoluzione appunto di questa Chiesa che sulla trasfusione ha ammesso che in alcune condizioni è possibile. Il dialogo penso che sia la migliore ricetta, e con il dialogo scienza e fede, soprattutto in questo drammatico, difficilissimo momento, pensiamo all'innovazione tecnologica, all'intelligenza artificiale, si possono mettere a servizio del cammino dell'umanità.
1: Ricordo che siamo in compagnia di Giuseppe Lumia, stiamo prendendo in considerazione alcuni articoli che troviamo sui giornali di oggi. Si legge oggi su Repubblica: Trump alle Nazioni Unite, porto la pace nel mondo, ora l'accordo con l'Iran. C'è un intervento all'Assemblea Generale in cui lui ha detto: Putin deve fare l'intesa con l'Ucraina, poi attacca la giustizia, ribattezza l'intelligenza artificiale, chiamiamola superintelligenza. E l'ultimo discorso di Guterres, forse ancora più importante dal mio punto di vista, ma insomma, lui ha parlato di pulizia etnica in Cisgiordania. Il segretario uscente accusa Israele, critica i falsi cessati il fuoco e lancia gli allarmi sul clima e sui robot assassini. Poi manca
3: ecco l'altra cosa un po' particolare, che dopo 17 anni di presenza dei primi ministri e 4 anni della Meloni, la Meloni non è andata, non perché il messaggio è stato che troppi impegni di agenda.
1: C'è il ministro degli esteri italiani, Giuseppe Lumia.
2: Sì, io penso che questa assemblea dell'ONU è importantissima, forse la più importante della sua storia, perché oggi il diritto internazionale, la funzione dell'ONU sono un bivio. Da una parte si rischia il declino inesorabile di fronte all'incalzare delle guerre, pensiamo a quella che ancora è sotto gli occhi di tutti noi, che miete vittime a non finire in Ucraina, pensiamo a quello che sta avvenendo di scandaloso, i genocidi in corso a danno del popolo palestinese, pensiamo a tutti gli altri conflitti, cito solo il cambiamento climatico, le disuguaglianze, all'intelligenza artificiale, le dipendenze, ci aggiungere anche le mafie. Insomma, l'ONU e il diritto internazionale dovrebbero essere rinforzati. Diversamente, ecco perché a un bivio si imbocca la strada di quel declino che può produrre dei mostri per il cammino dell'umanità. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo una difficoltà. Il governo Meloni, la Meloni, si tiene lontana da due questioni: quella interna, la questione sociale, che è drammatica, la vita reale delle persone in ginocchio, per cui lei tenta di tenersi lontano dalle riforme sociali e imbocca la strada appunto delle leggi che distraggono, come quella che commentavamo poco fa sulla presenza degli immigrati nelle scuole italiane. dall'altro si tiene lontana dal rapporto con Trump, non sa che pesci pigliare, perché può risultare subalterna come lo era nella prima fase, come sbeffeggiata come oggi, e quindi preferisce tenersi lontana. Ma l'Italia non può mancare a un appuntamento come quello dell'ONU, che decide il destino dell'umanità in un senso o nell'altro.
1: Allora, forse l'ultima notizia la dedichiamo alla morte di Denis Cosco. Se ne è parlato ampiamente nei giorni scorsi, e su Rai News ho visto che ci sono delle verifiche della procura su eventuali contatti con il padre. Allora, per chi magari fosse privo delle informazioni fondamentali, ecco, ci vuoi ricordare che cosa è successo e che ha colpito molto l'opinione pubblica e tutti coloro che operano per la lotta contro la mafia, insomma?
2: Denise Cosco, una giovane donna testimone di giustizia, lo era anche la mamma Lea Garofalo, entrambi vittime dell'andrangheta. Lea è stata rapita a Milano, è stata picchiata, è stata uccisa, e sul suo corpo si è fatto scempio. E invece Denise adesso, pochi giorni fa, si è suicidata, così per adesso è la versione ufficiale. Protagonista per entrambi è il marito di Lea, il papà di Denise, Cosco, un boss dell'andrangheta, un vigliacco, è stato protagonista della decisione di uccidere la moglie Lea, ed è stato condannato all'ergastolo per questo. Aveva dei contatti con Lea per poter utilizzare la figlia e così sapere dove era nascosta, dove viveva. L'altra storia che rende drammatica questa vicenda è come lo Stato tratta i testimoni di giustizia. Avevo allora fatto un'interrogazione parlamentare durissima, ho partecipato, sono stato relatore della riforma della legge sui testimoni di giustizia. Lo Stato ancora è bloccato sull'antimafia del giorno dopo, non ha ancora scelto l'antimafia del giorno prima, non tutela a pieno titolo i testimoni, li considera un problema piuttosto che una risorsa. Ecco perché la storia di Lea, la mamma, adesso quella di Denise, sono uno schiaffo a questo Stato e anche un impegno a smetterla con questa sottovalutazione della lotta alla mafia.
1: Ma cosa avrebbe dovuto
2: una seria priorità?
1: Cosa avrebbe dovuto potuto fare lo Stato per salvare Denise Cosco?
2: Per Denise Cosco lo Stato non doveva, una volta uscita dal programma di protezione, lavarsene le mani, tenersi lontana, invece doveva seguirla, accompagnarla e attraverso i psicologi comprendere quel dolore immenso che covava dentro la sua mente, il suo cuore, il suo corpo, perché Denise appunto sin da bambina ha dovuto subire la violenza dell'andrangheta, di questo disgraziato vigliacco assassino padre. Per cui quel servizio non l'ha offerto più, si è allontanato ed è stata lasciata in balia del suo dolore.
1: È chiaro.
3: Tra l'altro io lo considero, Giuseppe, non so se sei d'accordo, un femminicidio, perché un femminicidio particolare, perché quando in un rapporto tra un mafioso e una compagna che invece a un certo punto diventa testimone, la forza di questa donna non può essere sopportata, e quindi alla fine, vedendo che la forza a un certo punto decise anche il distacco del rapporto, anche l'andrangheta si comporta in questo modo.
2: Sì, questa è una lettura che senz'altro va fatta e che ha delle solide motivazioni nei fatti reali di quello che succede quando un testimone decise di schierarsi contro un'organizzazione così potente come l'organizzazione mafiosa, in questo caso l'andrangheta. E io ho sempre sostenuto questo: un testimone è una persona, l'andrangheta è un'organizzazione. Lo Stato non può liberarsi dai testimoni, perché quell'organizzazione può schiacciare facilmente il testimone. Ecco perché abbiamo pensato a una legge che ancora non è applicata. Lo denuncio, lo dico da anni e lo continuo a ripetere, perché appunto di fronte all'organizzazione ci deve essere lo Stato, e il testimone deve essere sempre protetto dallo Stato, curato dallo Stato, accompagnato dallo Stato.
1: Giuseppe Lumia, grazie per essere stato con noi quest'oggi, e a risentirci la prossima settimana, sempre qui su RWS. Grazie intanto.
2: Grazie a voi, a presto.
1: Siamo in compagnia, come abbiamo annunciato, di Mariella Orsi, sociologa, bioeticista.
4: Buongiorno,
1: buongiorno, ben trovata.
3: Allora, bentornata. Anche.
1: Bentornata, sì, sì, una voce conosciuta agli ascoltatori più assidui di RWS. Allora, approfittiamo del fatto che questa mattina alle ore 11, dunque per coloro che ci ascolteranno nel pomeriggio in replica sarà già una qualcosa di concluso, ma che, di cui troverete traccia con il video streaming che verrà fatto, ne parliamo fra poco. Allora, verrà organizzato dalla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze, il CECSUR, questo ramo della facoltà, la presentazione di un libro dal titolo sicuramente molto significativo, Quando tutto è dolore, cure palliative e sofferenza esistenziale alla fine della vita. È un libro del 2017, ma che comunque è sempre di grande importanza e attualità. Gli autori sono Sonia Ambroset e Luciano Orsi, ma a intervistare in particolare il palliativista Luciano Orsi sarà il professor Hans Gutierrez della Facoltà Avventista e Mariella Orsi, appunto, che è in nostra compagnia.
3: Volevo intanto ringraziare Mariella perché è iniziato qualche anno fa con l'Istituto Avventista, in particolare con il CECSUR e anche con la sociologa Tamara Pispisa, Hans Gutierrez, un gruppo di lavoro che ha portato alla nascita di una biblioteca di bioetica, grazie anche alla donazione proprio di Mariella di diversi suoi libri e testi importanti, ma anche degli studenti. Quindi credo che questa presentazione rientri anche nel BioLab, questo progetto che non è più solo presentazione anche di libri, ma qualcosa di più, vero Mariella?
5: Sì, abbiamo pensato che oltre all'invito a leggere libri di bioetica che riguardano temi terribilmente attuali ma che si sono lasciati un po' da parte, quali quelli appunto dell'etica, della fine vita, delle cure, e era importante sollecitare gli studenti a una riflessione su quello che loro hanno acquisito anche dalla presentazione di molti libri che il CECSUR ormai fa da molti anni. Troppo spesso si lascia un po' un ascolto passivo, ciascuno prende quello che vuole, può prendere dalla suggestione offerta dagli autori. Invece lavorare un po' sul concreto attraverso un laboratorio che si sostanzia in una mezza giornata sui temi trattati potesse essere interessante. I primi due che abbiamo fatto ci hanno confermato.
1: Ecco, che risposta c'è stata da parte degli studenti? Una risposta, come dire, di interesse? Come ha funzionato, insomma, questa?
5: Sì, intanto il lavoro a piccolo gruppo, in modo tale da offrire l'occasione di confrontare i diversi punti di vista e anche le diverse prospettive che il tema al centro dell'attenzione comportava. In modo particolare in questo momento stiamo iniziando dal proporre l'etica delle cure di fine vita, che sempre più spesso pongono gravi dilemmi etici a chi li propone, a chi li fa, ma non solo, ma ai familiari e spesso anche coloro che si apprestano a diventare pastori hanno bisogno di capire quali angosce, reali angosce hanno i familiari che hanno accompagnato un proprio caro alla fine della vita e si interrogano dopo se è stato fatto tutto quello che era giusto o possibile fare.
1: Però ci faccia capire qual è il dilemma delle cure palliative, perché diciamo non è proprio immediatamente intuitivo, cioè le cure palliative servono per spegnere il dolore. Qual è il problema, diciamo?
5: È qualcosa di più ampio, è prendersi cura della fase finale della vita, che non è una settimana o tre giorni, ma è l'ultima fase, sono mesi. In alcune malattie tipo la SLA, la demenza, sono anche molto più lunghe, ma che comportano il valutare da un lato l'efficacia delle terapie proponibili che abbiamo a disposizione e dall'altra gli effetti collaterali e quindi il peso che questi effetti hanno sulla vita della persona quando le terapie non sono più efficaci. E proprio recentemente abbiamo sentito una persona che diceva al mio congiunto è stato detto ormai non c'è più nulla da fare, si rivolga alle cure palliative. Ecco, questo è proprio il contrario di un accompagnamento che deve sempre avere la medicina. La medicina deve essere in grado di dire in questa fase accompagniamo la persona proprio con le cure palliative insieme alle cure attive. Non c'è più nulla da fare, chiamate il prete, no? Si diceva un tempo. Ecco, è veramente un in questo momento diventano molto importanti le cure palliative.
1: Quindi,
5: che offrono
1: il problema
5: non solo
1: è,
5: al malato.
1: Però è il problema certo. È la classe medica che a volte si deve porre questo interrogativo, perché a volte le persone non sono neanche perfettamente consapevoli delle possibilità che ci sono. Non lo so, è un più un
5: sì,
1: dilemma.
5: Noi abbiamo,
1: un po'.
5: Sì, noi abbiamo una legge dal 2010, la legge 38, che spiega bene che cosa sono le cure palliative e il diritto ad averle da parte di ogni persona malata. Abbiamo un duplice dilemma. Da un lato, come dice lei, la classe medica che non sempre acconsente ad avviare le cure palliative quando ancora sono in corso le terapie attive, che però stanno rivelandosi poco efficaci, e dall'altra i familiari, cioè noi tutti cittadini, che abbiamo paura che il malato alla prospettiva delle cure palliative si abbatta. In realtà le cure palliative sono cure che vengono offerte da medico, infermiere, psicologo, fisioterapista, OSS e assistente spirituale, se viene richiesto dal malato, che offrono quindi un quadro complessivo di presa in cura del dolore, che non è solo dolore fisico, per questo la medicina ha già fatto molto, ma il dolore esistenziale, ecco. Il testo di cui parliamo è proprio il dolore esistenziale.
1: Allora, ci fermiamo un attimo perché questo è un altro tema veramente importante. Il libro a cui abbiamo fatto cenno all'inizio, Quando tutto è dolore, cure palliative e sofferenza esistenziale alla fine della vita, ecco, sono questi due aspetti che vale la pena forse anche separare. Cos'è questa sofferenza esistenziale? Ne parliamo però fra poco. Intanto ci ascoltiamo una canzone di James Taylor, una bella canzone, Shower the People, e poi torniamo a parlare con la sociologa e bioeticista Mariella Orsi. Nel libro si parla di cure palliative e abbiamo capito quanto è importante arrivare a questa soluzione non proprio alla fine, quando già il dolore è presente ed è un tormento, ma già prima, insomma, è possibile e non sempre avviene. L'altra questione è la sofferenza esistenziale alla fine della vita. Questa sofferenza è sempre legata al dolore oppure è una sofferenza di altro tipo? Ecco, vorrei un chiarimento su questo da Mariella Orsi.
5: Sì, troppo spesso abbiamo ridotto il problema al dolore fisico, che è stato in qualche modo molto ben studiato, e ora abbiamo farmaci di vario tipo che sono usati proprio per lenire questo dolore fisico. Ma il problema dell'angoscia della morte, di che cosa è giusto fare, chi decide come e perché avvicinarsi a questa fine, è veramente un problema che coglie non solo il malato, che ha l'angoscia di lasciare i propri affetti, di lasciare la vita attiva, e purtroppo sono sempre più numerose anche le morti in età molto giovane con figli piccoli, e dall'altra i familiari, che si interrogano sia prima che dopo la morte del proprio congiunto in modo corretto, se si è riusciti ad avvicinare questa persona alla fine, diciamo con una certa dolcezza, perché troppo spesso le cose sono sentite ruvide, no? Ora facciamo questo, ora vediamo questo. E dall'altro anche degli operatori. Il distress emotivo è molto forte in chi si trova tutti i giorni ad accompagnare pazienti alla fine della vita. Non a caso questo è uno dei pochi libri in lingua italiana che parla di distress esistenziale, di sofferenza esistenziale, ed è scritto da una psicologa che lavora da tantissimi anni e che è venuta anche più volte al nostro CECSUR, che è Sonia Ambrosette, che ha scritto anche un libro sul suicidio medicalmente assistito, che è stato presentato a Villa Aurora, che è "E tu lo faresti?", interrogandosi proprio su quello che sembra etico di questa procedura. E dall'altra un palliativista di trentennale esperienza, che è Luciano Orsi, che non a caso oggi è il presidente della Commissione per le Medical Humanities della Società Italiana di Cure Palliative. Cioè è molto importante tenere insieme il problema di chi muore con chi assiste chi muore, e questo tema è centrale quando noi parliamo di scelte di fine vita che si fanno quando ancora si è potenzialmente sani, e cioè le disposizioni anticipate di trattamento, sulla base delle esperienze di molte persone che sono venute alla nostra conoscenza tramite i media. Abbiamo una migliore idea di che cosa non vorremmo che ci capitasse quando ci trovassimo in situazioni di essere non più capaci di decidere. Ecco le DAT. Dall'altra, non si fa abbastanza la pianificazione condivisa delle cure. Quando si è diagnosticato una malattia prognosi infausta a breve o a lungo termine, morte attesa per questa patologia, non si trova mai il momento opportuno per parlare anche della limitazione dei trattamenti, che ricordiamoci la legge 219 del 2017 dice essere nelle scelte della persona.
1: Perché ci sono problemi legali, sì, ma anche problemi di carattere culturale che in qualche maniera rendono complicato questa esperienza di fine vita, mi sembra di capire.
5: Sì, e soprattutto la valutazione della tollerabilità del dolore, delle cure, anche degli effetti collaterali da parte del malato, cioè interrogarlo e sentire le sue opinioni, parlare con lui in tempi adeguati, ecco, non quando
1: in tempi
5: si
1: adeguati
5: è proprio alla fine.
1: Perché non sempre nel momento diciamo del maggiore stress uno può essere veramente lucido. Ecco, qui c'è un problema, sì, di quando queste decisioni vanno prese, insomma. Una,
5: certo,
1: battuta finale su questo.
5: Sì, la pianificazione è proprio un processo e va iniziato quando i medici valutano che effettivamente il tempo della vita si è ridotto, ma c'è ancora molto da fare. Ecco perché è importante questa sofferenza considerarla nel l'insieme. Gli psicologi sono importantissimi in quel momento perché aiutano familiari e malato in qualche modo a confrontarsi con la ineluttabilità di una fine della propria vita.
1: Allora, naturalmente ci sarebbe tante altre cose da chiedersi, se veramente i nostri ospedali, le nostre situazioni concrete siano messe così, ecco, forse mi sembra che ci sia uno scollamento, mi pare, tra la situazione. No, Claudio, non si.
3: Io sono meno d'accordo, cioè io penso che invece i medici, cioè c'è il problema, è spesso la politica, il Parlamento che ancora non riesce a intervenire in maniera, però credo invece nelle situazioni, forse Mariella può dire ancora meglio, in tante situazioni.
1: Collamento, mi pare, tra la situazione. No, Claudio, non si.
3: Io sono meno d'accordo. Cioè, io penso che invece i medici, cioè, c'è il problema è spesso la politica, il Parlamento che ancora non riesce a intervenire.

0: cure palliative più precocemente e più spesso anche i familiari chiedono che il malato, se questo lo vuole, possa rimanere a domicilio, rafforzati dalle suggerimenti, dai consigli che i medici e gli infermieri, gli psicologi delle cure palliative possono dare loro. Bene. Io credo che noi stiamo mettendo dei piccoli sassolini perché il processo possa essere sempre più solido.
1: Benissimo, la ringraziamo davvero, la nostra ospite Mariella Orsi, sociologa e bioeticista. Ricordo per chi ci segue nella replica pomeridiana la possibilità di vedere questo incontro con il dottor Luciano Orsi sul profilo dell'Istituto Adventista, il profilo Facebook. Grazie e a risentirci, a presto.
0: Grazie a voi.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

titolo di questo messaggio è Il rapimento dei redenti. È un messaggio molto bello, in quanto è quello che noi come figlioli di Dio aspettiamo, il rapimento dei redenti. E vorrei toccare non soltanto questo tema, ma anche quello che riguarda la venuta di Gesù. Cioè, il Signore Gesù deve venire due volte. Quello che noi aspettiamo è il ritorno del Signore per la sua Chiesa. E dopo vi sarà la venuta di Cristo per il mondo. E vogliamo, alla luce della parola di Dio, vedere quanto avverrà l'uno e quanto verrà l'altro, in che modo il Signore verrà la prima volta e quanto verrà per la seconda volta. Quindi è la parola di Dio che ci deve giustamente parlare per non errare e non dire cose sbagliate. Io credo che tante persone sia religiose che non religiose, non sanno nulla di questo grande avvenimento che avverrà su questa terra, perché io credo che solo coloro che hanno accettato e creduto in Gesù e solo coloro che giustamente sono informati attraverso la parola di Dio e credono a questo evento, certamente lo aspettano. E per la grazia di Dio ci siamo anche noi, che aspettiamo il ritorno del Signore Gesù. I passi che parlano del ritorno di Cristo per la sua Chiesa, vogliamo leggerli in Prima Corinzi, capitolo 15, versetto da 51 a 57, dice queste cose. Qui si parla della venuta di Cristo per la sua Chiesa. E questo è un mistero che nell'età passate, dice l'Apostolo Paolo, non era stato dato a conoscere ai profeti, ma questo mistero è stato rivelato in un modo particolare all'Apostolo Paolo, perché l'Apostolo Paolo è stato l'Apostolo dei Gentili, dei popoli, in quanto a lui gli è stato affidato un ufficio, un incarico particolare, perché a differenza di Pietro e gli altri, lui fu chiamato proprio per esserne una luce anche fra i popoli. Vediamo cosa dice in Prima Corinzi, capitolo 15, dal versetto 51. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Or il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Poi in Prima Tessalonicesi, capitolo 4, ripeto, Prima Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 13 a 18. E qui sembra l'Apostolo Paolo che scrive ai credenti di Tessalonica dicendo: Or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Perché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso Lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.
Questo vale per tutti i credenti di tutte le epoche che hanno creduto e accettato Gesù. Qui l'Apostolo Paolo dà delle definizioni. Dice al suono dell'ultima tromba, cioè la tromba di Dio suonerà. Perché è chiamata l'ultima tromba? È chiamata l'ultima tromba perché sarà l'ultimo appello che il Signore farà per radunare tutti i suoi figlioli, la sua Chiesa, la Chiesa di Cristo, per portarla in cielo. Non ci saranno altre trombe, anzi, più avanti, da non confondere, in Apocalisse, capitolo 8, versetto 1 a 2, lì viene detto che suoneranno sette trombe. E lo leggo in Apocalisse 8, da 1 a 2, dice così: «E quando l'agnello ebbe aperto il settimo suggello, si fece silenzio nel cielo per circa lo spazio di mezz'ora. E io vidi sette angeli che stavano in piedi davanti a Dio, e furono date loro sette trombe». Queste trombe, diciamo che riguardano i giudizi apocalittici che devono cadere sulla terra. Perché in Apocalisse ci viene detto che suoneranno sette trombe, al suono di ogni tromba cadrà un guaio sulla terra. Queste sette trombe non hanno nulla a che vedere con l'ultima tromba, con la tromba di Dio che suonerà per fare l'appello, per chiamare a sé tutti quelli che sono morti in Cristo e tutti i viventi che saranno sulla terra in quel giorno quando Gesù verrà per portare la sua Chiesa in cielo. Qui vediamo che il ritorno del Signore riguarda la risurrezione dei giusti. Ed è quello che il Signore disse quando era sulla terra, e voglio leggerlo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 28 e 29. Il Signore Gesù dice queste parole: «Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelle che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelle che hanno operato male in risurrezione di giudizio». Allora qui vediamo che ci sono due risurrezioni. La prima parte, riguardante quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, sono quelli che hanno creduto in Gesù. E questo avverrà al ritorno di Cristo per la sua Chiesa. Questi sono i salvati, i morti in Cristo. L'altra risurrezione, dice, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio, sapete questo quando avverrà? Dalla prima risurrezione a questa risurrezione degli ingiusti passeranno circa 1000 anni, perché questo riguarda la risurrezione del giorno del giudizio, dei dannati, di quelli che saranno giudicati. Questa seconda parte del versetto, cioè vale a dire quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio, sono quelli che noi leggiamo in Apocalisse capitolo 20, e lo voglio leggere con voi. In Apocalisse capitolo 20, versetto 11 a 15, dice, qui si parla del giudizio universale, e dice così: «Poi vide un gran trono bianco, e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggino terra e cielo, non fu più trovato posto per loro. E vidi morti grandi e piccoli che stavano ritti davanti al trono, e i libri furono aperti, e un altro libro fu aperto che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le opere loro. E il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades resero i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco». Quindi questa risurrezione riguarda solo quelli che saranno giudicati
condannati e gettati nello stagno di fuoco e di zolfo, dove lì, dice la scrittura, saranno tormentati nei secoli dei secoli. Questa si chiama la morte seconda. La morte seconda significa separazione eterna da Dio, dove non c'è più nessuna possibilità di poter uscire o cambiare situazione. Primo verso che scrisse Dante quando parlò dell'inferno: lasciate ogni speranza voi che entrate. Cioè, voi che entrate per la porta dell'inferno, lasciate ogni speranza, perché non c'è più nessuna possibilità di poter uscire da quell'inferno. E saranno tormentati nei secoli dei secoli. Questa è una terribile realtà ed è terrificante per quelli che muoiono senza Gesù. È una cosa terribile. Ebbene, questo capitolo 20 di Apocalisse parla della risurrezione degli ingiusti. Vediamo che, parlando del rapimento della Chiesa, dice qui l'Apostolo Paolo che quando Gesù verrà, i credenti saranno mutati in un batter d'occhio. Cioè, il mutamento che avverrà nei corpi dei credenti non sarà progressivo, ma sarà istantaneo, in frazioni di secondi. In un attimo già il corpo è trasformato e viene portato sulle nuvole del cielo. E questi sono i passi che voglio leggere con voi. In 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 4, i corpi dei redenti saranno incorruttibili, saranno potenti, gloriosi, spirituali, immortali. Cioè, non moriremo mai. Quello che aspira ogni persona, vero? Quanto avremo un corpo di risurrezione, saremo, per la gloria di Dio, più gloriosi, più belli delle stelle del cielo. Così dice la scrittura. In 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 4, dice: poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo aggravati, e perciò desideriamo non già d'essere spogliati, ma d'essere sopravvestiti, onde ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. In 1 Corinzi 15, 53, qua parla l'Apostolo Paolo e dice: poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E ancora in Filippesi, un versetto molto bello, Filippesi capitolo 3, versetto 20-21, dice qui l'Apostolo Paolo: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Noi avremo un corpo glorioso come quello del Signore. Quindi, al ritorno del Signore vi sarà il più grande raduno di tutti i tempi, perché milioni e milioni di persone che sono morti in questi 20 secoli, tutti i credenti che sono morti in questi 20 secoli, e tutti i milioni e milioni di credenti che si troveranno in vita quando Gesù ritornerà, in un attimo saranno portati in cielo a incontrare il Signore nell'aria. Vediamo che questo avvenimento sarà visto e sarà soltanto per i salvati. Il mondo non si accorgerà di questo rapimento, ma noterà una cosa: che milioni e milioni di persone sono spariti dalla terra. Questo è un rapimento venuto da parte di Dio. Quello che noi leggiamo non è fantascienza, perché stiamo leggendo questo dalla parola di Dio. E quindi io ci credo, noi ci crediamo a questo. Ma allora, dopo il rapimento della Chiesa, abbiamo detto che Gesù ritornerà. Quanti anni passeranno dal rapimento e la sua venuta per il mondo?
Quanti anni passeranno? Passeranno 7 anni. E sono i 7 anni in cui l'Anticristo governerà o regnerà su tutta la terra. E voglio leggere i versetti che riguardano la venuta di Cristo in veste di Re dei Re e Signore dei Signori. In Apocalisse capitolo 19, versetto 11 a 16 dice così: poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiamava il Fedele e il Verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. E i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul capo v'erano molti diademi, e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la Parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro, e dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'Onnipotente Dio. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re, Signore dei Signori. Questo è quello che il Signore Gesù disse, e lo leggiamo in Matteo capitolo 24. In Matteo capitolo 24, versetto 30, questo è un versetto che si collega a quello che abbiamo letto in Apocalisse. Matteo 24, 30 dice: e allora apparirà nel cielo il segno del figliol dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio, e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Quindi la venuta del Signore come Re dei Re, Signore dei Signori, verrà per il mondo. Verrà per il mondo. Mentre quando il Signore ritorna per rapire la sua Chiesa, Lui si fermerà sulle nuvole. Quando Gesù verrà per giudicare il mondo, verrà su un cavallo bianco, e dice ancora che i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi. In Zaccaria capitolo 14, versetto 4 dice: i suoi piedi si poseranno in quel giorno sul monte degli Ulivi, che di rimpetto a Gerusalemme a Levante. E il monte degli Ulivi si spaccherà per il mezzo, da Levante a Ponente, sì da formare una grande valle. E metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso mezzogiorno. Quando il Signore verrà con gran potenza e gloria, cosa farà? Farà 3 cose molto interessanti. Primo, egli verrà per punire gli abitanti della terra. Isaia capitolo 13, versetto 9 a 12, leggo solo questo versetto, ce ne sono tanti, ma leggo solo questo. Ripeto, Isaia 13, 9 a 12 dice: ecco il giorno dell'Eterno, giunge giorno crudele di indignazione, d'ira ardente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori, poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce. Il sole s'oscurerà fin dalla sua levata e la luna non farà più risplendere il suo chiarore. Io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità. Farò cessare l'alterigia dei superbi e abbatterò l'arroganza dei tiranni. Renderò gli uomini più rari del loro fino, più rari del loro doferre. Pensate che la terra sarà quasi spopolata. Saranno miliardi le persone che moriranno durante questi 7 anni, e in un modo particolare gli ultimi 3 anni e mezzo, che è chiamato il giorno dell'Eterno, giorno d'ira ed indignazione. Secondo motivo per cui Gesù verrà sarà per distruggere l'Anticristo. L'Anticristo è chiamato l'Empio, l'uomo del peccato, il figliolo della perdizione. C'è in questi 7 anni della tribolazione questo dittatore mondiale chiamato la bestia, dominerà su tutto il mondo, e Gesù verrà
per distruggerlo. E voglio leggere due versetti. Seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetto 8 dice: e allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. E poi in Apocalisse 19 versetto 20 dice: e la bestia, cioè l'anticristo, fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto i miracoli davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa sarà la sorte dell'anticristo. Terzo motivo per cui Gesù verrà sulla terra è per legare Satana per 1000 anni. E lo voglio leggere in Apocalisse capitolo 20 versetto da 1 a 3, dice così: poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano, ed egli afferrò il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni, lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui, onde non seducesse più le nazioni finché fossero compiti i 1000 anni, dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Il Signore Gesù quindi verrà per punire gli abitanti del mondo, per distruggere e per buttare nel fuoco vivo l'anticristo e il suo falso profeta. Terzo, per legare Satana per 1000 anni. Dopodiché, dice la Bibbia, sarà sciolto per breve tempo, e dopo ci sarà la famosa guerra di Gog e Magog, e dopo Satana sarà definitivamente buttato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove lì sarà nei secoli dei secoli, assieme con tutti i demoni e con tutti quelli che non hanno creduto in Gesù. Questa sarà la sorte finale, definitiva, eterna dei dannati. Così dice la Scrittura e così noi crediamo. Quello che abbiamo letto in Tessalonicesi, l'Apostolo Paolo termina dicendo: saremo sempre col Signore. Consolatevi gli uni gli altri con queste parole. E io credo che questa per noi è una grande speranza, è una grande consolazione. Tante persone non credono, perché la storia si ripete. E porto soltanto due esempi. Al tempo di Noè, predicatore di giustizia, che predicò per 120 anni, predicando: ravvedetevi, convertitevi, umiliatevi. In quel tempo, diciamo che lui costruiva l'arca, ma tanti sono rimasti scettici, increduli. E dice la Scrittura che venne il diluvio e tutti perirono. La stessa cosa successe ai generi di Lot, quando Dio aveva mandato i suoi angeli dicendo: questa città sarà distrutta con il fuoco e con il zolfo. Quei generi, gli sembrava che il suocero scherzasse, l'hanno presa con superficialità, con leggerezza. Lot con due sue figlie si sono salvati, ma i generi e tutti gli altri componenti della famiglia e tutti gli abitanti della città perirono sotto il fuoco e il zolfo che Dio mandò su tutta la città di Sodoma. E oggi credo che tante persone sono come questi, prendono la cosa per scherzo e non credono a queste cose. Chi saranno le persone che un giorno saranno portati con Gesù in cielo? Su quale base possiamo dire: io faccio parte di quelli che un giorno saranno portati con Gesù in cielo? E voglio basarmi su tre passi della Scrittura, perché è la parola di Dio che ci deve convincere, ci deve guidare, altrimenti potremmo sbagliare. In Efesini capitolo 1 versetto 13 e 14 dice:
In Lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in Lui avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che è stato promesso, il quale è il pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. In Efesini 5, 16, 17 dice: perché egli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria d'essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abita per mezzo della fede nei vostri cuori. Romani 8, 11 dice: se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Allora, che cosa ci rende a noi sicuri che siamo del Signore? Perché abbiamo ricevuto il suggello dello Spirito Santo. Chi non ha lo Spirito di Cristo non è di Cristo. Chi non ha lo Spirito Santo non è del Signore. Chi non ha sperimentato la nuova nascita, la nuova vita nel Signore, non è del Signore. E voglio menzionare tutti quelli che credono di andare in cielo, ma che si ingannano, perché non si basano sulla parola di Dio. E voglio menzionare 7 tipi di persone che sicuramente alla luce della parola di Dio non possono andare in cielo. Primo, tutti quelli che non hanno fatto nella loro vita l'esperienza della nuova nascita in Cristo Gesù. Secondo, tutti quelli che sono cristiani solo di nome, perché credono che con il battesimo ricevuto da bambini possono essere a posto davanti a Dio. Terzo, tutti quelli che credono in Gesù solo in modo razionale, cioè con la mente, ma non c'è stato nessun cambiamento nella loro vita. Quarto, tutti quelli che credono che Dio esiste e conoscono Gesù come personaggio storico, ma non hanno nessun rapporto spirituale con Lui. Quindi, tutti quelli che credono che avendo fatto pellegrinaggi in luoghi ritenuti santi o fatto buone opere possono acquisire meriti o guadagnarsi il cielo. Sesto, tutti quelli che avendo rinunciato ad una vita coniugale e avendo fatto opere filantropiche nel mondo o opere potenti nel nome di Gesù possono andare in cielo. Il Signore dà un solenne avvertimento a quelli che hanno fatto anche opere potenti. E dice così, in Matteo 7, 21, 23, dice: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo hai cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi conobbi mai, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità. Dobbiamo esaminarci alla luce della parola di Dio, perché a volte noi pensiamo di essere del Signore. Sapete, queste persone che hanno fatto opere potenti avranno creduto che appartengono a Gesù, ma un giorno Gesù dirà: io non vi conobbi mai. Ma che grande delusione, che angoscia, che sentenza terribile sentirsi dire da Gesù: io non ti conobbi mai, perché io non sono mai vissuto nella tua vita. Quindi non illudiamoci, non inganniamoci, dobbiamo esaminarci veramente. Che angoscia, che sentenza terribile sentirsi dire da Gesù: io non ti conobbi mai, perché io non sono mai vissuto nella tua vita.

quando ella era sulla terra, leggiamo nell'Evangelo di Giovanni che ella rispose, in Giovanni capitolo 2, versetto 5, dice: sua madre, cioè la madre di Gesù, disse ai servitori: fate tutto quello che vi dirà, fate tutto quello che vi dirà. Non troviamo mai nell'Evangelo che Maria abbia detto: venite a me per essere aiutati. Invece troviamo tanti passi nell'Evangelo dove il Signore Gesù fa l'invito di andare a Lui. E leggo Matteo 11, 28: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Giovanni 6, 37: tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. In Giovanni 6, 35 dice: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà mai sete. L'Apostolo Pietro, nella sua prima epistola, 3,18, dice: poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti per condurci a Dio. Quindi solo Gesù è colui che fa l'invito. L'uomo non deve andare da una creatura, chiunque sia, può direttamente andare da Gesù. Perché Gesù ha detto: venite a me. Non ha detto mai: andate da mia madre e poi passate da me. Non ha mai detto questo. E neanche Maria ha detto: venite da me che poi vi porto da mio figlio. Non lo troviamo questo. Noi possiamo andare direttamente a Gesù. Leggiamo, riguardanti a Gesù, queste bellissime parole. In Ebrei 7, 24, 25 dice: ma questi, cioè Gesù, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Abbiamo bisogno di altri intercessori? No, non abbiamo bisogno di intercessori. Quindi ogni persona può andare a Gesù per essere perdonata dei propri peccati e ricevere in dono la vita eterna. Questo vale per chiunque va a lui senza eccezioni. Il Signore non ha riguardi personali, per lui chiunque va è ben accetto. Allora, per essere sicuri che saremo rapiti, portati dal Signore in cielo, dobbiamo attenerci a quello che gli dice nella sua parola: e beato è chi confida in lui. Per coloro che non sono suoi dovranno affrontare il giudizio e la condanna eterna. Quindi ogni persona deve fare la sua personale decisione di accettare o rifiutare Cristo. Se vuole appartenere a Cristo o al diavolo, o vuole andare in cielo o andare nel luogo di perdizione, la salvezza è personale, quindi la responsabilità è anche personale. Questa è la decisione più importante della vita. Io non posso decidere per un altro e un altro non può decidere per me. La salvezza è personale. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

0: Eccomi qui, amici, per essere insieme a voi con un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Leggo un verso, un breve verso, del Vangelo secondo Giovanni al capitolo 8, è il verso 36, ed è Gesù che parla e dice: «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Il titolo della meditazione di oggi è «Democrazia, giustizia e libertà». Per nostra sorte viviamo in un paese libero, in un paese democratico e repubblicano, la cui validità è fondata, come dice la Costituzione stessa, sul lavoro e anche sull'impegno di ogni cittadino. Il fondamento essenziale per una vera democrazia consiste nella partecipazione di tutti alla vita sociale, con onestà e con impegno nella propria nazione. Se democrazia significa governo del popolo, questo vuol dire che tutti dobbiamo sentirci coinvolti in ciò che il governo fa o decide, negli errori che compie, negli inganni in cui si lascia trascinare, e anche nelle truffe che alcuni dei suoi rappresentanti tramano ai danni della popolazione. Invece prevale l'abitudine allo status quo, e allora invece della partecipazione si mette in atto il totale disimpegno, che spesso consiste nel fare le stesse male azioni. Credo che tutti affermiamo di voler una società più onesta, giusta, e per raggiungere questo fine in Europa si sta verificando una cosa alquanto strana. Si sta verificando l'insorgere di gruppi politici che credevamo obsoleti e estinti, veri e propri partiti di estrema destra o sinistra, neonazisti, xenofobi e fascisti, i quali ripropongono l'uso della coercizione, della violenza, del razzismo per ottenere questi cambiamenti. E la cosa ancora più strana è che sono suffragati dal supporto popolare. Sapete, amici, sono passati solo 70 anni dall'ultimo conflitto mondiale, ma bastano per l'insurrezione causato appunto dall'oblio post-generazione. La generazione di coloro che hanno vissuto la prima guerra mondiale o anche la seconda, e magari i figli che hanno vissuto in tenera età quelle situazioni, non ci sono più. E come sempre la storia è maestra, ma una maestra di sventura, poiché gli uomini non imparano mai dalle scelleratezze del passato. La Bibbia, cari amici, ci indica invece la via della vera libertà. Una libertà che non è una chimera, senza possibilità di essere raggiunta, ma una vera libertà, prima di tutto, dal proprio io, sotto il quale siamo tutti schiavi. Poi liberi dalle schiavitù delle religioni, le quali nel corso della storia sono state sempre veicoli di conflitti. Dice l'Apostolo Pietro: fate tutto come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Questo è scritto nella prima lettera di Pietro, al capitolo 2, il verso 16. Ma anche l'Apostolo Paolo scrive qualcosa del genere e dice: non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servitevi gli uni gli altri. Galati, lettera ai Galati, capitolo 5, verso 13. Se vi sono persone veramente libere, queste sono i veri credenti. I veri credenti in Gesù, non in una religione. I veri credenti in Gesù sono salvati dalla sua grazia. La libertà, amici, non è la possibilità di fare quello che si vuole, come l'essere indipendenti da qualsiasi altro individuo e di poter disporre di se stesso a proprio piacimento. Perché questo prima o poi cozza con l'identità o con l'identica pretesa da parte di altri. Non possiamo fare quello che vogliamo, poiché dobbiamo rispettare anche gli altri. La mia libertà finisce dove inizia quello degli altri. Amici, chi fa discorsi del tipo "faccio quello che mi pare" è un prepotente alla fine. In realtà abbiamo delle regole e delle autorità da rispettare ogni giorno, così come dice sempre l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera, al capitolo 2, al verso 13. Oltre a queste autorità, noi, i credenti, abbiamo un'autorità suprema che è l'Onnipotente, ed è a Lui bisogna ascoltare e sottomettersi per essere veramente liberi. Bene, anche oggi, amici, il tempo si conclude, 10 minuti sono pochi e passano in fretta, ma mi auguro che questo tempo sia stato utile per voi per riflettere su questo tema della libertà. Grazie amici, grazie per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.
1: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Spero che per alcuni di voi sia diventata un'abitudine quella di ascoltare queste letture giornalmente, quotidianamente. E per quelli che ancora non l'hanno fatto diventare un'abitudine, la mia preghiera è che lo diventi, cominciando con la fondamenta giusta, o con le fondamenta, non so come si dice, la fondamenta, le fondamenta. Ok, carissimi, oggi leggiamo ancora il primo capitolo del Vangelo secondo Giovanni, dal versetto 35 al versetto 42. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbì, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli rispose loro: venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa», che si traduce Pietro. Il giorno successivo Gesù era con due dei suoi discepoli, uno dei quali era Andrea, il figlio di Pietro, e l'altro non era identificato, ma molti credono che fosse lo scrittore di questo Vangelo, cioè Giovanni, che spesso non si identificava per nome. E mentre Gesù passa, il Battista dice: «Ecco l'agnello di Dio». E così due dei suoi discepoli lasciano Giovanni e iniziano a seguire Gesù. Per me è interessante notare che Giovanni non si è per niente disturbato per la loro dipartita. Probabilmente volevano seguirlo perché anch'essi cercavano il Messia. Invece di essere troppo occupato per Giovanni ed Andrea, Gesù immediatamente trova del tempo per loro. E non qualche minuto. Il versetto 39 dice che Gesù è stato con loro quella giornata. Questo mostra un aspetto importante della ricerca di Cristo. Egli troverà sempre tempo per parlare con coloro che vogliono veramente essere con lui. Per ora i due lo chiamano rabbì o maestro, ma in seguito, man mano che lo conoscono meglio, tutti i suoi discepoli lo chiamano Signore, tranne uno, Giuda. Giuda non lo chiamava mai Signore, solo rabbì. Molte persone, sfortunatamente, pensano a Gesù solo come un grande insegnante. Paolo dice in Romani 10:9: «Se con la tua bocca confesserai Gesù come Signore e crederai nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato». Sicché dichiarare Gesù come Signore della nostra vita significa che gli dobbiamo obbedienza e adorazione. Andrea è già convinto che Gesù sia il Messia, e questo non è affatto irrilevante. Per oltre 1000 anni gli ebrei avevano atteso l'arrivo del Messia, o dell'unto, e sarebbe stato colui che avrebbe regnato sul trono del re Davide per sempre. Avrebbe portato pace e giudizio sui loro nemici. Per ben 400 anni non c'è stato più un profeta ed improvvisamente apparve il Cristo. Quando accade qualcosa di eccitante nella nostra vita, la prima cosa che vogliamo fare è raccontarlo agli altri, specialmente a quelli più vicini a noi. E quindi in questo caso Andrea va a dirlo a suo fratello Simone. E quando Simone viene ad incontrare Gesù, Gesù già conosceva il suo nome e chi era suo padre. Ma Gesù gli dà un nuovo nome, lo chiama Cefa o Kefa in aramaico, che significa roccia o Pietro in greco. Vediamo in molte parti del Nuovo Testamento che Pietro è un uomo emotivo, è impulsivo, è volatile e molto probabilmente aveva già quella reputazione quando incontrò Gesù per la prima volta. Quindi sembra ironico che Gesù chiami questo personaggio instabile roccia. Un nuovo nome spesso significa una nuova chiamata o una nuova identità che Pietro avrebbe avuto come il primo a dichiarare pubblicamente che Gesù era il Cristo, il Figlio di Dio. E su questa roccia Cristo avrebbe costruito la sua Chiesa. Riflessione. Anche tu sei come Andrea, pronto a reclutare per il Messia? Padre, la mia preghiera è che ognuno di noi sia proprio come i primi discepoli, che trovando il Messia, trovando la risposta, trovando la salvezza, la volevano condividere immediatamente con i loro amici, con i loro familiari. Aiutaci a fare esattamente la stessa cosa attraverso la potenza del tuo Spirito Santo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok cari, ci avviciniamo al weekend, di volendo ci si vede domani. Ciao.
2: A Radio Logos sono le ore 17:21.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Un'altra puntata di questo nostro almanacco sta cominciando adesso. Io do a tutti il benvenuto all'ascolto in questo numero targato primo di ottobre.

0: accadde oggi.
1: Infatti era come oggi il primo di ottobre nel 1936, quando Francisco Franco veniva nominato capo del governo nazionalista in Spagna. 1946, i principali esponenti del nazismo vengono condannati al processo di Norimberga. 1949, Mao Zedong dichiara la Costituzione della Repubblica Popolare Cinese. 1958, la NASA viene creata per sostituire la NACA. 1960, la Nigeria ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. 1964, lo Shinkansen, primo treno ad alta velocità giapponese, inizia il servizio tra Tokyo e Osaka. 1969, il Concorde infrange la barriera del suono per la prima volta. 1975, Muhammad Ali batte Joe Frazier in un incontro di pugilato che resterà nella storia, disputato a Manila. 1976, in Italia per l'ultima volta si avvia l'anno scolastico proprio in questo giorno. 1979, gli Stati Uniti restituiscono la sovranità sul canale di Panama, appunto a Panama. 1982, Helmut Kohl sostituisce Helmut Schmidt come cancelliere tedesco attraverso un voto di sfiducia costruttiva. 1985, le forze aeree israeliane bombardano il quartier generale dell'OLP a Tunisi. 2005, un attacco terroristico a Bali uccide 19 persone. 2009, un violento nubifragio colpisce la Sicilia, soprattutto nelle città di Messina e Palermo, con decine di morti e di dispersi. Viene proclamato lo stato di emergenza.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Era all'incirca il 1850 quando negli Stati Uniti, per la precisione a Titusville in Pennsylvania, un deluso scavatore di una cava di salgemma iniziò a lamentarsi con Edwin Drake, suo amico controllore ferroviario, di avere i cunicoli dove scavava sempre sporchi da una melma oleosa e puzzolente che gli impediva di raccogliere quello che lui cercava e qualche volta riusciva a estrarre, il sale bianco. Voleva vendere il podere insieme anche la sua inservibile miniera di sale e incaricò lui di cercargli un acquirente visto che incontrava molte persone. Ma dopo un attento sopralluogo, un sondaggio e un esame di quella sporca e oleosa sostanza, Drake ebbe una folgorante intuizione di comprare lui la piccola fatiscente miniera, compresi la casa e il terreno circostanti. Pensando a come si facevano i pozzi artesiani per trovare l'acqua, venne anche a lui in mente di fare la stessa cosa per far sgorgare meglio dal sottosuolo quel puzzolente liquido. Così, il 27 agosto 1859 iniziò a trivellare e dal terreno pietroso iniziò a uscire fuori un rivolo di liquido nero molto oleoso e proprio per questo provò a metterlo nelle lampade, scoprendo che era migliore di qualsiasi altro olio. Bruciava meglio, la fiamma era vivace e faceva anche più luce. Insomma, Drake scoprì che il suo olio nero era un buon sostituto dei comuni oli, anzi bruciava meglio e sviluppava meno calorie. In breve cambiò mestiere, investì i suoi soldi in una società e si mise a fare una sola cosa, a mettere dentro il suo olio nero in certi recipienti, taniche, e a venderlo. Probabilmente Drake non sapeva nulla dell'invenzione del britannico Abraham Gesner che nel 1853 con un suo procedimento aveva realizzato dall'asfalto un idrocarburo chiamato cherosene, ma ben presto anche l'oleoso liquido nero di Drake, essendo ancora allo stato grezzo, si chiamò con quel nome. In breve, commercializzandolo, realizzò il suo primo miliardo, pensate a quei tempi, ma fu solo l'inizio di una grande avventura. Il suo terreno fu ben presto disseminato di trivelle e di pozzi. Il leggendario nome Drake divenne così sinonimo di potere, uomo di grande intuizione manageriale, ma anche di onesto e cavalleresco imprenditore. Infatti l'ex controllore, diventato in brevissimo tempo ricchissimo, al vecchio proprietario che gli aveva venduto il terreno, lo nominò socio della sua floridissima azienda e anche lui in poco tempo divenne miliardario. Certo, storie d'altri tempi. Pensate se accadesse oggi.
0: Gospel Jukebox.
1: Grazia Dauria canta Vola via con me.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove oggi vediamo che cosa dice la Bibbia intorno agli angeli. Sono esseri soprannaturali, leggermente superiori all'uomo quanto a dignità. Gli angeli sono esseri creati da Dio, sono spiriti, non si sposano. Pur essendo stati tutti creati agli angeli, sono esseri soprannaturali, leggermente superiori all'uomo quanto a dignità. Gli angeli sono esseri creati da Dio, sono spiriti, non si

parla molto degli angeli. Gli angeli buoni adorano Dio, lo assistono, proteggono e liberano dal male il suo popolo. Gli angeli cattivi sono ostili a Dio e cercano di opporsi alla sua volontà, ostacolandone i piani. L'angelo decaduto principale è proprio Satana, che ormai sta a capo di tutti questi altri angeli che, come lui, hanno deciso di disubbidire a Dio.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un altro appuntamento con questo almanacco radiofonico giunge al termine. Grazie a tutti voi per avermi seguito e naturalmente vi aspetto di nuovo domani alla stessa ora. Ciao!
0: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Continuiamo oggi le riflessioni sull'epistola di Paolo a Tito, leggendo dal capitolo 3, versetti 4 e 5, dove è scritto: Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Chris Brown scrive: Gesù afferma che Lui e Lui soltanto è capace di condurci alla vera vita, segnata da opere buone che onorano Dio. È senza dubbio un'affermazione forte, ma perché sarebbe Lui l'unica via di giustizia? Il versetto di oggi afferma che la salvezza non è un premio che possiamo guadagnare facendo del bene. È un atto di misericordia, un'opera compiuta in noi. Lo Spirito Santo, Dio stesso, ci rigenera, cioè ci fa rinascere, noi che altrimenti rimarremmo senza vita. Lo Spirito Santo ci rinnova ripristinando in noi la conoscenza di Dio come Padre, noi che lo avevamo disconosciuto. Così riceviamo un lavacro, noi che davanti a Dio nella nostra giustizia siamo vestiti di un abito sporco, come dice il profeta Isaia. Ed è per questo che l'opera di Gesù è indispensabile per giungere veramente alla salvezza. Le opere sono il frutto e non la ragione dell'opera di Dio in noi. Gesù dice: Vieni, fatti lavare dallo Spirito nell'acqua che purifica, e la tua vita sarà tutta nuova. E tu verrai?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 13. Siete stati chiamati a libertà. Come sarei libero se... Come sarò libero, pensa lo studente, quando avrò finito gli esami. Come saremo liberi, pensa una coppia, quando avremo finito di pagare le rate del mutuo.

Si pensa comunemente che i freni alla libertà siano di ordine esterno. Secondo alcuni, per essere liberi, bisognerebbe sottrarsi agli obblighi sociali, finanziari e persino morali. Ci sono delle situazioni dalle quali non ci si può liberare. Se puoi diventare libero, è meglio valerti dell'opportunità, scriveva l'Apostolo Paolo agli schiavi diventati cristiani, in Prima Corinzi capitolo 7, versetto 21. Però anche se tutto ciò che pensiamo essere un freno alla nostra vita scomparisse, questo non sarebbe affatto una garanzia per raggiungere ciò a cui aspiriamo. Perché la libertà, nel senso più profondo del termine, riguarda la nostra vita interiore. Forse è questa l'origine del nostro asservimento. Il nostro cuore può essere prigioniero dell'egoismo o della paura e sovente è schiavizzato dal perseguimento dei beni materiali. In fondo, la nostra mancanza di libertà può derivare da una mancanza di amore. Abbiamo bisogno di cambiare in profondità, di lasciarci trasformare da Dio. Chi sa amare veramente, nei suoi rapporti con gli altri, non vive nulla come una costrizione. La vera libertà si scopre in una relazione intima con Dio. Egli versa il suo amore nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato, è scritto in Romani capitolo 5, versetto 5. Cristiani, Dio ci offre mediante lo stesso Spirito la possibilità di credere, di amare e di sperare. Nessuno potrà impedircelo. E questo significa essere liberi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici dell'ascolto, buongiorno a tutti. È un nuovo giorno ed è anche un nuovo mese, perché oggi è il 1° ottobre. Leggeremo dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 11, verso 40, dove è scritto così. Poche settimane prima della sua passione, Gesù compie un miracolo straordinario che farà definitivamente decidere ai religiosi del tempo che doveva essere ucciso. La resurrezione di Lazzaro era davvero troppo. Ma era troppo anche per Maria, che pochi versetti prima aveva detto: «Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». Ma ora si trovava davanti ad un evento fuori da ogni logica umana, che metteva a dura prova la fede che aveva dichiarato. Gesù aveva dato ordine di togliere la pietra che sigillava il sepolcro dove era custodito il corpo di Lazzaro, morto ormai da 4 giorni. Era impensabile per qualunque ebreo toccare il corpo di un morto, figuriamoci avvicinarsi dopo tanti giorni dal decesso, che per la cultura del tempo era morte acclarata. Ma Gesù stravolge ogni certezza umana, anteponendo la potenza divina, e richiama alla mente di Maria quello che le aveva detto: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» Ammettiamo che credere in una circostanza di questo genere è molto difficile per chiunque. Questo Gesù mette tutti noi di fronte alla fragilità della nostra fede, fatta soprattutto di teoria. La fede vera è quella che reclama le cose impossibili agli uomini, è quella che dice: «Io vedrò la gloria di Dio». Non dice «forse», dice «vedrò». Siamo chiamati a credere cose che non ci sono, a pensare a strade aperte nel deserto, a giardini fioriti dove c'è aridità, a fiumi d'acqua viva che sgorgano nel deserto, a cuori di pietra trasformati in cuori di carne. «Credi», ha detto Gesù, «e vedrai la gloria di Dio».
2: Il titolo della riflessione di oggi è «Succederà». Succederà, succederà, succederà, so che qualcosa accadrà. Queste erano le parole di un canto che ascoltavo mentre ero in preghiera. E proprio in quel momento il Signore cominciò a parlarmi. Oggi, caro amico e cara amica, desidero condividere con te ciò che disse al mio cuore. «Succederà», mi disse, «non ci sarà più spazio per i dubbi nel tuo cuore. Tutte le tempeste che hai sopportato ti concederanno il dono della forza. Riuscirai finalmente nell'impresa che hai sempre desiderato. Avere avuto fede in me e nel cammino che un tempo hai scelto sarà ricompensato. Anche se ora non puoi vederlo, nonostante la freddezza che a volte senti nell'anima, continua a credere e riuscirai. Ogni lacrima, ogni dolore, ognuna di quelle parole gettate al vento in cerca di una risposta, tutto, ogni cosa ti condurrà a quel momento in cui improvvisamente, senza sforzo, quasi senza volerlo, si compirà il miracolo. Tu riuscirai. Credi e vedrai con chiarezza che nessuna preghiera rimarrà inascoltata. Riuscirai perché osi camminare anche se alcune cose ti appesantiscono. Riuscirai oltre i limiti della paura per non esserti arreso e aver continuato a credere. Succederà, vedrai. Un sorriso enorme e sincero accompagnerà il tuo presente. Emergerai vittorioso, lo raggiungerai. Dopo tanto fuoco e tante macerie ai tuoi piedi, lo vedrai. Succederà, lo so. Il sole della mia giustizia sorgerà sulla tua nuova esistenza. Succederà, così sarà, lo so.
3: Siamo negli anni 70. La protagonista di questa storia all'epoca dei fatti ha meno di 30 anni. Suo marito l'ha lasciata sola con 2 bambine da sfamare. Per loro deve tirare avanti e non si arrende. Trova un impiego in una mensa. Da casa al lavoro ci sono circa 6 chilometri. Non sempre ci sono pullman. Per arrivare puntuale è costretta a volte ad alzarsi alle 5 e avviarsi a piedi. Una mattina d'inverno la città si sveglia coperta di neve. Lei non ha scarpe adeguate. Cammina nel gelo e arriva al lavoro già sfinita. A fine giornata ripercorre lo stesso tragitto al contrario, stessa neve, stessi chilometri, con le stesse scarpe bagnate. Passano alcuni anni così, cambia lavoro. Stavolta si occupa di fare pulizie per una compagnia ferroviaria, ma il nuovo ambiente è tossico. Le colleghe la isolano perché lei non partecipa ai pettegolezzi. Gli uomini la importunano sapendo che non c'è un marito a difenderla. Lei la notte dorme poco e male, l'insonnia la divora e le sue giornate sono sempre la stessa routine. Poi un giorno succede qualcosa di inaspettato. Una parente la invita ad una chiesa. Lei ascolta una predicazione. Il messaggio parla di un Gesù vivente che salva e guarisce e queste parole la colpiscono dritta al cuore. Dopo tanti anni riaccendono in lei una speranza. Conoscere Gesù le fa sentire una gioia immensa. Il peso dell'amarezza un po' alla volta scompare, come anche l'insonnia. La vita rimane dura, certo, ma con Cristo al suo fianco la realtà non le fa più paura. Questa nuova fede però presto viene messa alla prova. La figlia maggiore adolescente ha un problema di salute. Una parente consiglia di andare da uno specialista, ma lei esita. La visita è delicata e invasiva. Malgrado la forte preoccupazione, fissa l'appuntamento per le 5 del pomeriggio. Nel frattempo prega con una fede audace. Signore mio, ti prego, prima delle 17 mi devi far vedere un miracolo. Il tempo di finire di parlare, il Signore risponde con una promessa. Lo stesso versetto che abbiamo letto stamattina. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? E lei crede. Quel pomeriggio, prima che scocchino le 17, riceve il suo miracolo per la figlia, esattamente come aveva chiesto. Gloria al Dio che mantiene le sue promesse. Ah, un'ultima cosa, questa donna di fede straordinaria, ora è alla presenza del Signore. Il suo nome è Rosina, è la mia suocera. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

Gentili amici in ascolto, benvenuti a questo nuovo incontro con Il Sentiero. Quest'oggi vi racconterò di un uccello un po' particolare che in natura è presente con diverse varietà. Si tratta di quell'uccello che ha il becco che funziona come un piccolo martello pneumatico. Avete indovinato di chi sto parlando? Senz'altro sì, il picchio. Dalle mie parti, cioè nella campagna pianeggiante ai piedi dell'Appennino modenese e sulle colline, si possono incontrare tre diverse specie di picchio: il picchio rosso maggiore, quello minore ed il picchio verde. Il primo e l'ultimo sono abbastanza comuni e non è difficile incontrarli. Il picchio rosso minore invece è più raro ed il poterlo osservare non è certamente cosa di tutti i giorni. I picchi sono uccelli particolari, l'ho già detto. In natura occupano una nicchia ecologica che è quasi esclusivamente di loro pertinenza. Vivono letteralmente sulla corteccia degli alberi, sfruttando perfettamente le risorse alimentari che questa offre. Si tratta di uccelli fortemente specializzati che presentano delle ben precise peculiarità anatomiche che consentono loro un perfetto adattamento al loro ambiente di vita. Ne citiamo ora qualcuna: le zampe, le penne timoniere, la lingua, il becco ed il cranio. Le zampe presentano le dita disposte in modo diverso rispetto agli altri uccelli. Invece di avere tre dita rivolte in avanti ed una indietro, ne hanno due in avanti e due indietro, il che permette una migliore presa sulla corteccia verticale dei tronchi. Le penne timoniere, cioè le penne della coda, invece di essere elastiche come quelle degli altri uccelli, sono più rigide e resistenti. Hanno la punta cuneiforme ed il picchio le usa per appoggiarsi al tronco e sostenere una buona parte del suo stesso peso, sgravando così, almeno parzialmente, le zampe. La lingua poi è particolarmente lunga e quando è in posizione di riposo, l'uccello la tiene letteralmente arrotolata intorno al cranio, all'interno di una specie di astuccio osseo che, partendo dalla gola della

L'animale gira per dietro e arriva fino alla fronte. La lingua stessa, poi, è sottile e dotata in punta di minuscoli ganci rivolti all'indietro, che funzionano come dei veri e propri ami, con i quali il pipchio trattiene la preda. Inoltre la saliva di questo uccello è vischiosa e appiccicosa e favorisce notevolmente la cattura degli insetti di cui il pipchio si ciba. Il becco è robustissimo, appuntito e di notevole durezza, è azionato da muscoli molto forti ed il pipchio lo usa come un vero e proprio scalpello con il quale non solo riesce a forare le cortecce più spesse, ma anche a scavare nel legno dell'albero per aprire una cavità che servirà da nido. Il cranio, infine, ha una struttura robusta e spugnosa, che serve al picchio per ammortizzare i colpi che arrivano al cervello. Dunque questi animali sono delle vere e proprie macchine da perforazione che, unici fra gli uccelli, riescono a catturare anche gli insetti che si nascondono sotto la corteccia degli alberi. Bene, ora ci fermiamo un momentino per ascoltare un po' di musica. Poi vi parlerò ancora del picchio verde e del picchio rosso maggiore.

Il picchio verde è uno splendido uccello poco più grande di un merlo, dalla livrea verde impreziosita da una bella calotta rossa sul capo e da una macchia gialla nella parte bassa del dorso all'attaccatura della coda. Ho avuto modo di osservarlo tantissime volte, perché nella campagna che circonda il paesino nel quale abito è piuttosto frequente. Ama le zone aperte, ma ben alberate. Lo si può trovare anche nei frutteti e nei vigneti. Più difficilmente, almeno dalle mie parti, nel bosco fitto. Capita spesso di non riuscire a vederlo, ma di udirne la voce, che è una sonora risata di note metalliche un po' sguaiate. È più facile osservarlo in inverno, ovviamente, quando gli alberi sono spogli. Allora se ne può seguire con il binocolo l'agile movimento sul tronco dell'albero sul quale si è posato. L'uccello esplora con attenzione gli anfratti della corteccia alla ricerca di piccoli insetti e larve. Pare addirittura che la sua lingua, oltre ad avere funzione prensile, sia in grado di percepire la presenza di una qualche fonte alimentare attraverso la sensibilità delle sue cellule gustative. Si tratterebbe, insomma, di una sorta di olfatto della lingua, capace di aiutare l'animale nella localizzazione della preda che spesso si trova sotto alla corteccia. Il picchio verde può essere osservato anche sul terreno, spesso vicino ad un formicaio. Infatti è particolarmente ghiotto di formiche che costituiscono una percentuale notevole della sua dieta. Ricordo un picchio verde che osservai lungo il torrente Tiepido e che, localizzato un nido di formiche, si dava un gran da fare per catturarne il più possibile. Io ero nascosto dietro ad un piccolo cespuglio di salice e tenevo sotto il tiro del binocolo l'uccello che con qualche colpo di becco e di zampa aveva portato alla luce le gallerie delle formiche, nelle quali introduceva la lunga lingua appiccicosa, ritirandola poi carica di piccole prede. Guardandolo pareva proprio che avesse l'aria soddisfatta per quell'abbondanza di cibo. Si decise a lasciare il formicaio soltanto a causa del sopraggiungere di un cane lupo appartenente ad un contadino delle vicinanze.

Il picchio rosso maggiore è un animale ben diverso dal picchio verde, soprattutto per la livrea e le abitudini. I colori preponderanti del suo mantello sono il nero e il bianco. Il nome di picchio rosso se l'è meritato grazie alle piume di questo colore che ha nel basso ventre e grazie ad una piccola macchia rossa sulla nuca, presente però soltanto nel maschio. Dicevo che si tratta di un uccello dalle abitudini diverse da quelle del picchio verde. Infatti lo si vede molto raramente sul terreno. Il suo posto è la parte alta del tronco degli alberi, che esplora minuziosamente alla ricerca delle sue piccole prede. La sua tecnica di caccia è estremamente interessante. Dapprima il picchio si pone in ascolto per individuare il rumore prodotto dalle larve che rodono il legno. Poi, per giungere ad una localizzazione più precisa della preda, comincia a battere il tronco con il becco fino a quando il rumore prodotto dai suoi colpi non gli indica la posizione esatta della galleria scavata dalla larva. A questo punto insiste con il becco fino a forare la corteccia, dopodiché infilare la lingua e catturare l'insetto. Poi, per giungere ad una localizzazione più precisa della preda, comincia a battere il tronco con il becco fino a quando il rumore prodotto dai suoi colpi non gli indica la posizione esatta della galleria scavata dalla larva. A questo punto insiste con il becco fino a forare la corteccia, dopodiché infilare la lingua e catturare l'insetto è per lui quasi un gioco da ragazzi. Una delle particolarità che distinguono il picchio rosso maggiore dal picchio verde sta nel modo di segnalare il possesso del territorio durante la stagione riproduttiva. Il picchio verde si accontenta della propria risata metallica e penetrante. Il picchio rosso maggiore, invece, non essendo dotato di una grande voce, sfrutta il rumore ritmico provocato da una serie di colpi inflitti con il becco ad un tronco. Si dice così che il picchio tambureggia, e questo suo tambureggiare è talmente caratteristico da essere inconfondibile. Anzi, più spesso, invece di vedere l'uccello, se ne odono i colpi ritmici sul tronco degli alberi. Non è un gran volatore il picchio rosso maggiore. Praticamente si può dire che usa le ali soltanto per spostarsi da un albero all'altro alla ricerca del cibo. È un uccello dal piumaggio sobrio ed elegante, molto piacevole da osservare. Ricordo un picchio rosso maggiore che capitò sotto il tiro del mio binocolo lungo le pendici del Monte Faeto, sulle colline del Modenese. Era inverno, l'aria era limpidissima. L'uccello non si era reso conto della mia presenza, benché mi trovassi allo scoperto. Lo guardai con estrema attenzione per diversi minuti. Si trattava di un maschio dai colori che risplendevano alla luce del sole. Era semplicemente magnifico. Faticavo a distogliere lo sguardo dalla sua sagoma solida e robusta. L'uccello, con ogni attenzione, esplorava le pieghe e le fessure della corteccia e ogni tanto si fermava per ingoiare qualcosa. Volò lontano soltanto quando mi decisi a muovermi.

Amici ascoltatori, sta ormai terminando il tempo a nostra disposizione. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento al prossimo programma. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 33 minuti.
1: La grandezza di Dio e la brevità della vita umana, Salmo 90, e questo è il messaggio che Pasquale Di Nunzio tra qualche istante ci darà nel collegamento con Cristiane Online. Buon ascolto a tutti.
2: Vi saluto tutti con molto affetto nel Signore, un caro saluto anche agli ascoltatori di Radio Logos. Avete sentito il tema dal caro Corrado, un tema di grande attualità. C'è un elemento comune a tutti noi, la consapevolezza che il tempo passa e che la nostra vita è breve e fugace. Nel definire la parola tempo, qualcuno ha giustamente affermato che esso è un bene prezioso, una ricchezza impalpabile, una materia che scorre tra le dita sin troppo veloce e non si riesce a fermare, e che la gestione, la comprensione, la consapevolezza del tempo è uno dei compiti più difficili di noi oggi. Il tempo che noi vogliamo sempre quantificare quasi per impadronircene, in realtà ci sfugge. Noi non siamo padroni del tempo, perché esso è interamente nelle mani di Dio. Il tempo, ripeto, è nelle mani di Dio. Il Salmo 90, che mediteremo ora, è stato scritto da Mosè durante il cammino del popolo di Israele nel deserto, mentre la vecchia generazione stava scomparendo. Esso è il più antico dei salmi ed è chiamato anche preghiera, perché nella parte finale contiene tre richieste. Questo salmo ci parla della brevità della vita umana alla luce dell'eternità e della grandezza di Dio. Da un lato ci presenta l'eternità di Dio, dall'altra la constatazione della fragilità dell'uomo. Voglio invitarvi ad aprire la vostra Bibbia nel Salmo 90 e voglio parlarvi di tre qualità di Dio che vediamo in questo salmo. Prima qualità, l'eternità di Dio, che vediamo dal versetto 1 al versetto 6 di questo Salmo 90. Dio, miei cari, è l'eterno, l'immutabile. Il salmista proclama l'eternità di Dio. Al versetto 2 di questo salmo leggiamo queste parole. Prima che i mondi fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. Il nostro Dio, miei cari, è l'Eterno, il Creatore, colui che non dipende da nessuno, è a sé, è il fedele, l'immutabile, che non cambia mai. Oggi viviamo in una società globalizzata, caratterizzata da cambiamenti repentini, dall'indebolimento dei valori veri, dall'incertezza. Nell'ultimo ventennio l'uomo ha cambiato atteggiamenti, convinzioni, pensieri, modi di fare a seconda dei propri interessi. Anche noi credenti a volte non rimaniamo fermi nei nostri propositi. Ma mentre noi cambiamo, Dio non cambia mai. Egli rimane fedele e per questo, miei cari, noi possiamo fidarci di Lui. Possiamo riporre in Lui tutta la nostra fiducia. Dio è un rifugio per il credente. Al versetto 1 il salmista dice: Signore, tu sei stato per noi un rifugio d'età in età. Dovremmo avere sempre la certezza che in mezzo ai pericoli e alla difficoltà della vita la nostra sicurezza è in colui che è l'Eterno, il nostro rifugio. Anche se vivevano in un deserto,

0: gli israeliti avevano un rifugio, Dio era un rifugio per loro. Mosè, il conduttore del popolo, disse: il Dio eterno è il tuo rifugio e sotto di te stanno le braccia eterne, egli scaccia davanti a te il nemico. Poiché Dio è il nostro rifugio, non dobbiamo avere paura di nulla, ma possiamo riporre il nostro presente, il nostro futuro nelle sue mani. Molte volte siamo ansiosi, abbiamo timore del domani, ma Gesù disse nel sermone sul monte queste parole molto forti che troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 6, dal versetto 31 al 34. Io riassumerò questi versetti. Dice così il Signore: non siate dunque in ansietà, dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, poiché il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Delle parole molto forti, incoraggianti. Vedete, la gran parte delle nostre ansietà sono concentrate su che cosa potrebbe accadere domani. Siamo assillati da preoccupazioni. Ma Gesù ci dice: il vostro Padre Celeste sa prendersi cura di voi. Non dovete preoccuparvi, il vostro Padre Celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, non vi abbandonerà. C'è una bellissima poesia che sicuramente molti di voi avrete già sentito, che ci ricorda che il Signore è sempre con noi nelle difficoltà. Essa è stata composta da una ragazza canadese, la quale ha attraversato una vita intensa, caratterizzata da molte prove ed avversità, e che ha sperimentato la presenza e il soccorso di Dio. Dice così questa poesia: orme sulla sabbia. Questa notte ho fatto un sogno. Ho sognato che camminavo sulla sabbia, accompagnato dal Signore, e sullo schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia vita. Ho guardato indietro e ho visto che per ogni giorno della mia vita apparivano orme sulla sabbia, una mia e una del Signore. E così sono andato avanti finché tutti i miei giorni si esaurirono. Allora mi fermai guardando indietro, notando che in certi posti c'era una sola orma. Questi posti coincidevano con i giorni più difficili della mia vita, i giorni di maggiore angustia, maggiore paura e maggiore dolore. Ho domandato allora: Signore, tu avevi detto che saresti stato con me in tutti i giorni della mia vita ed io ho accettato di vivere con te, ma perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti peggiori della mia vita? E il Signore rispose: figlio mio, io ti amo. Ti dissi che sarei stato con te durante tutto il tuo cammino e che non ti avrei mai lasciato neppure un attimo, e non ti ho lasciato. I giorni in cui tu hai visto solo un'orma sulla sabbia sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio. Parole formidabili, bellissime. L'uomo, leggiamo al versetto 3 del Salmo, è mortale. Vediamo la fragilità dell'uomo. In contrasto con l'eternità, con la grandezza e con la fedeltà di Dio, vi è l'uomo, una creatura di polvere, fragile, mortale. Leggiamo infatti al versetto 3 queste parole: tu fai ritornare i mortali in polvere, dicendo: ritornate, figli degli uomini. Qualcuno ha descritto il nostro corpo come cenere che si scioglie. La nostra vita è così complessa che è difficile accettare il fatto che un giorno il nostro corpo si ridurrà in polvere. Quando l'uomo cadde nel peccato, il giudizio di Dio fu chiaro. In Genesi 3,19 leggiamo quello che Dio disse ad Abramo: mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. È vero. E Romani 5,12 dice che con il peccato la morte è entrato nel mondo e si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Nei versetti 4, 5 e 6 del Salmo 90 viene messo in evidenza come la vita dell'uomo è breve. Insomma, l'uomo non è solo mortale, ma anche una vita breve. Al versetto 4 leggiamo queste parole: perché 1.000 anni sono ai tuoi occhi come il giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia di notte. Il salmista, per spiegare che la nostra vita è breve, afferma che 1.000 anni agli occhi di Dio sono come un giorno. Noi sappiamo che il nostro Dio è al di fuori del tempo, egli va da un'eternità ad un'altra eternità. 70 anni del nostro tempo corrispondono forse a qualche secondo sull'orologio di Dio. Possiamo pensare alla nostra esistenza come a un turno di guardia, cioè a un breve spazio di tempo nella notte, a un secondo nel giorno eterno di Dio. Ma il salmista non si ferma qui. Per descrivere la brevità della vita umana, utilizza in modo poetico tre immagini, tre similitudini. Leggiamo nei versetti 5 e 6 queste parole: tu li porti via come una piena, sono come un sogno. Sono come l'erba che verdeggia la mattina, la mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e inaridisce. E al versetto 9 continua dicendo: finiamo i nostri giorni come un soffio. Insomma, la vita breve è paragonata ad una piena. Gli uomini sono spazzati via come da un fiume in piena, che travolge, distrugge tutto e che travolge tutto ciò che trova davanti a sé. È paragonata a un sogno. Durante la notte spesso facciamo dei sogni che durano però poco e il loro ricordo spesso svanisce. La nostra vita è paragonata all'erba che fiorisce e verdeggia la mattina e la sera è falciata. Inaridisce, è paragonata a un soffio di vento che arriva e poi se ne va. E Giacomo, nella sua lettera, capitolo 4, versetto 14, dice: che cos'è infatti la vita vostra? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Cari fratelli, questa è la vita umana. E noi dobbiamo essere pronti a vivere e a morire. Se Gesù non torna prima, tutti noi moriremo e ci troveremo in una bara e in una tomba. Siamo tutti pronti per questo momento? Cari amici, sappiamo tutti dove trascorreremo la nostra vita dopo la morte? La Bibbia ci parla di due destini diversi dopo la morte. Ci parla del cielo, nella presenza del Signore. E ci parla dell'inferno e del tormento eterno lontani per sempre da Dio. Ebbene, la seconda qualità divina che troviamo in questo salmo è l'ira di Dio. Possiamo vedere questo nei versetti da 7 a 11. Questi versetti spostano la nostra attenzione dall'eternità all'ira di Dio. Al versetto 7 leggiamo: poiché siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno. Gli israeliti morirono nel deserto a causa della loro ribellione e incredulità. Nessuno di quelli che erano usciti dall'Egitto dai 20 anni in su rimase vivo. Peregrinarono per 40 anni nel deserto finché tutti morirono. Ogni giorno c'erano dei funerali, c'erano delle bare. Cari amici, Dio non è solo amore, ma è anche santo e giusto. Egli ama l'uomo, ma non può sopportare la vista del peccato. L'ira giusta di Dio è contro il peccato. Oggi purtroppo molti pensano che siccome Dio è buono allora non giudicherà l'uomo peccatore, ma la Bibbia ci presenta un Dio d'amore che è anche un fuoco consumante, perché è santo, è giusto. E leggiamo nella scrittura che l'ira di Dio si rivela contro il peccato dell'uomo, e nei versetti 8 e 9 di questo Salmo leggiamo: tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come un soffio. L'ira di Dio è accesa contro coloro che si ribellano a Lui, che non credono in Lui. In Romani 1,18 leggiamo queste parole forti: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. E devo dirvi anche, cari amici, che Dio è l'unico che ha il diritto di giudicare i malvagi e di riversare la sua ira contro il peccatore che non si ravvede, perché Lui è santo e giusto. I nostri peccati non sono nascosti a Dio, tutto, abbiamo letto, è nudo e scoperto alla luce del volto di Dio. Egli vede ogni cosa della nostra vita, Egli vede tutti i nostri peccati, le nostre parole e atti scorretti. Davanti a Dio non possiamo nasconderci, non c'è un posto dove nasconderci. E di fronte all'ira di Dio, il salmista sottolinea ancora la brevità della vita. Infatti dice al versetto 10 di questo salmo: i giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni, e quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne voliamo via. Insomma, l'uomo è destinato a morire. Io sono destinato a morire, tu morirai. Ma quale deve essere l'atteggiamento che dobbiamo assumere di fronte all'ira di Dio? Questo salmo ci ricorda che dobbiamo avere timore di Dio. Al versetto 11 infatti leggiamo: chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno con il timore che ti è dovuto? Questo versetto mostra che dobbiamo avere un profondo timore di Dio, ossia rispetto, riverenza verso di Lui, timore di non peccare, desiderio di piacergli, di fare la sua volontà. Dobbiamo odiare il male, ma è buono anche ricordare, miei cari, che l'uomo che è sotto l'ira di Dio può trovare grazia, la grazia e la misericordia di Dio. È di questa stupenda grazia di Dio che il salmista parla nella parte conclusiva di questo salmo. E questo ci porta alla terza qualità divina, la grazia di Dio. Chiediamoci: che cos'è la grazia di Dio? La grazia di Dio abbraccia tutti i favori, tutti i doni di Dio immeritati. In Efesini 2,8 leggiamo: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. E nell'epistola di Tito al capitolo 2 versetti 11 e 12 leggiamo ancora: la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Il salmista chiede a Dio la sua grazia attraverso tre richieste molto belle che fa a Dio. Prima richiesta, versetto 12: insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. La grazia di Dio ci insegna a contare bene i nostri giorni in vista dell'eternità. Ma chiediamoci, cosa vuol dire contare bene i nostri giorni? Significa prima di tutto che non dobbiamo sprecare la nostra vita, perché essa è breve. L'uomo ricco della parabola raccontata da Gesù nel capitolo 12 del Vangelo di Luca fu chiamato storto da Dio, perché aveva programmato la sua vita come se Dio non esistesse e come se la sua esistenza dovesse durare per sempre. Infatti, egli diceva fra sé: anima mia, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte la tua vita ti sarà ridomandata e quello che hai preparato per chi sarà? Il ricco era stolto per due motivi. Primo, pensava che la sua anima potesse saziarsi di beni materiali, illudendosi di non aver bisogno di Dio. Noi sappiamo invece che solo Dio può appagare i desideri del nostro cuore e renderci felici. Solo Lui dà un senso alla vita, solo Lui riempie di gioia la nostra vita. Poi Lui era convinto di poter vivere per sempre, ma la vita non ci appartiene, miei cari. Noi non sappiamo quanti giorni vivremo ancora, per questo dobbiamo prepararci oggi, non domani, oggi ad affrontare l'eternità. Vi leggo una poesia molto significativa. I nostri giorni. I nostri giorni passano lentamente, mentre il tempo avanza inesorabile. Ci svegliamo la mattina per correre alle nostre abitudini, per fare sempre le stesse cose. Arriviamo a letto la sera e pensiamo già al correre di domani. E un altro giorno è finito. Ho paura e non lo posso nascondere. Tu conosci il mio cuore, so che si sta avvicinando il giorno in cui sarò chiamato ad incontrarti. Sarà bellissimo vederti, sarà difficile tirare l'ultimo respiro, ma per fede sono certo che tu sarai là a prendermi. So che mi sarai vicino come non mai. Donami la forza, prendimi con la tua forte mano. Tu non hai mentito, la tua parola è verità e mi dà pace. Aiutami ora, Signore, a contare i miei giorni, perché un giorno non ci sarà più bisogno di contarli. Aiutami, Signore, ad amare oggi, perché un giorno non mancherà l'amore. Aiutami, Signore, a fare oggi quello che vuoi, perché un giorno non potrò più sbagliare. Padre, i miei giorni sono i tuoi. Quando vorrai, chiamami a casa. Fallo. Sono pronto. Solo stammi vicino e stringimi di un forte abbraccio, perché quello sarà l'ultimo dei miei giorni. Ma contare bene i nostri giorni vuol dire anche utilizzare le nostre giornate con saggezza. Significa pianificare i nostri impegni, il lavoro, la cura della famiglia, dei figli, gli impegni nell'assemblea. Significa stabilire le giuste priorità. Significa recuperare il tempo perduto, approfittando delle occasioni che abbiamo per servire il Signore e per parlare di Lui. E poi abbiamo una seconda richiesta molto bella che troviamo nei versetti 13 a 15. Il salmista invoca le compassioni, la grazia e la gioia del Signore e dice così: ritorna, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino della tua grazia e noi esulteremo, gioiremo tutti i nostri giorni. Rallegraci in proporzione dei giorni che ci hai afflitti e degli anni che abbiamo sofferto tribolazione. Durante il cammino nel deserto, ogni mattina il Signore dava al popolo la manna per il nutrimento del corpo, ma l'anima aveva bisogno della grazia di Dio, della gioia del Signore nelle difficoltà della vita. Anche noi dobbiamo nutrirci spiritualmente della parola, della comunione con Dio per trovare la vera gioia. Io credo che ogni mattina dovremmo dire al Signore: Signore, saziaci della tua grazia, dacci gioia, rallegraci, donaci la tua gioia, e noi esulteremo. E poi abbiamo la terza richiesta. La terza preghiera riguarda il nostro lavoro per Dio, il nostro servizio, i nostri progetti. Nei versetti 16 e 17 del Salmo leggiamo queste parole: si manifesti la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La grazia del Signor nostro Dio, sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani, rendila stabile. Che bella preghiera. Quando Dio, miei cari, manifesta la sua opera, la sua potenza, le sue benedizioni, la sua grazia ai suoi servi, il risultato è che egli rende stabile l'opera delle nostre mani. Dobbiamo pregare, dobbiamo fare questa richiesta: Signore, sia la tua grazia sopra di noi, rendi stabile l'opera delle nostre mani. E vedete, miei cari, le opere che durano sono solo quelle che Dio rende stabili. Questo significa che per servire Dio dobbiamo essere disposti a lasciarci guidare, correggere e fortificare da Lui. Solo così potremo compiere grandi cose per il Signore e servirlo con fedeltà ogni giorno della nostra vita. E vorrei concludere con queste poche riflessioni. Vedete, miei cari, il Signore vuole che viviamo ogni giorno della nostra vita come se fosse l'ultimo, amandolo, servendolo, consacrandoci a Lui nell'attesa del suo ritorno. Cari fratelli, care sorelle, non sprechiamo la nostra vita, rimarrà solo ciò che è stato fatto per Cristo. Voglio leggervi una poesia scritta da Carlo Studd, proveniente da una famiglia benestante. Ha studiato in una prestigiosa università ed è stato il miglior giocatore di cricket del suo tempo. Aveva tutto per avere successo, ma a 24 anni ha lasciato la ricchezza, la popolarità e tutto ciò che aveva per andare come missionario in Cina. Passò tutta la sua vita a condividere il Vangelo in Cina, poi in India e poi in Africa. Vi leggo alcune parti di una sua poesia. Una vita, una sola. Le ore passano sospinte dal vento, poi verrà il giorno glorioso del Signore. Dovrò stare davanti alla sua grandezza. La vita che passerà presto rimarrà solo ciò che è stato fatto per Cristo. Una vita, brevi anni, piena di fardelli, piena d'ansia, e questa domanda da porsi: sto vivendo per me stesso o per la sua volontà? Una vita che passerà presto, rimarrà solo ciò che è stato fatto per Cristo. È vero, miei cari, in un'epoca particolare come quella che stiamo vivendo, priva di visione, priva di zelo, di amore, di passione per Dio e per il Vangelo, è importante per noi, miei cari, non sprecare la nostra vita. Che cosa significa non sprecare la vita? Avere una carriera di successo? Guadagnare tanti soldi? No, no. Riuscire in qualcosa di grande? No. Significa servire Cristo e glorificare di Dio in ogni aspetto della nostra vita. Se c'è solo una vita da vivere in questo mondo, allora non va sprecata. La vita è sprecata, miei cari, ripeto, quando non viviamo per la gloria di Dio. L'opposto di una vita sprecata è una vita vissuta con forza per glorificare Dio, per servire Lui. Questo è il motivo per il quale siamo stati creati. Caro fratello, cara sorella, ripeto, non sprecare la tua vita. Vivi per qualcosa di eterno. Vivi per Cristo. Questa è l'unica vita degna di essere vissuta. In contrasto con l'eternità, con la grandezza e con la fedeltà di Dio, abbiamo visto, vi è l'uomo, una creatura fragile, di polvere, una creatura mortale. Abbiamo poi considerato l'ira di Dio. Dio, abbiamo detto, non è solo amore, ma è anche santo e giusto. Infine abbiamo visto la grazia di Dio. Lasciamoci trasformare da Lui, affinché Lui possa utilizzarci per la sua gloria. Non dimentichiamo che nessun aspetto della nostra vita sfugge al suo controllo e che Dio si prende cura di noi. Impegniamoci a utilizzare bene il nostro tempo, non sprecando le opportunità che Egli ci dà per parlare agli altri del nostro Salvatore e di quello che Lui ha fatto e fa ogni giorno per noi. Impegniamoci per proclamare il Vangelo. Ma, cari amici, soprattutto scegliamo oggi dove e con chi trascorreremo la nostra eternità. Domani forse potrebbe non esserci più tempo per farlo. Caro amico, arrenditi a Cristo. Oggi, ora, apri il tuo cuore a Lui. Ricevilo ora come Signore e Salvatore della tua vita. E tu avrai la sicurezza, la certezza di abitare un giorno per sempre con Dio. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo avuto con noi Pasquale Di Nunzio da Sesto San Giovanni. Il tema trattato: la grandezza di Dio e la brevità della vita umana, Salmo 90. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Buon giovedì, ben ritrovati, io sono Maria. Siamo col libro più letto, mezz'ora insieme, e precisamente stiamo trattando la lettera agli Ebrei. E stiamo parlando di riposo, e nella parola di Dio c'è tanto riposo quando l'ascoltiamo. Riposa anche tu adesso ascoltando insieme a me. A te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Un grosso saluto a tutti voi, carissimi amici che siete all'ascolto, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere sintonizzati ancora con noi. I primi versetti del capitolo 4 dell'Epistola agli Ebrei evidenziano i pericoli della incredulità, della disubbidienza. I seguenti versetti parlano ancora del riposo, riposo della salvezza, riposo che scaturisce dal confidare in Cristo come Salvatore. Leggiamo ora il versetto 10 di Ebrei, capitolo 4. Infatti chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Parlando di riposo del settimo giorno, qualcuno potrebbe trarre un'impressione errata a pensare che quando Dio si riposò, egli si fosse seduto, stanco, per avere lavorato per 6 giorni, 8 ore al giorno, dall'alba al tramonto. Questo non è affatto il pensiero che sta dietro al termine riposo. L'idea presente in questo versetto è quella del riposo che segue il compimento di un'opera. La creazione era finita. Ogni opera era stata completata ed era perfetta. Noi viviamo in un universo nel quale la creazione è stata completata. Vi è una nuova creazione, quella nuova creazione che è cominciata lassù, al Calvario e nel giorno della Pentecoste. Come scrive l'Apostolo Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 17, «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove». I figli di Dio sono le sole cose che Dio sta creando oggi attraverso la fede in Cristo, e c'è un riposo che Dio ha promesso loro. Dio ha promesso un riposo celeste, ma amica, amico, Egli vuole che ci rallegriamo fin da ora. Dovremmo avere la capacità di goderne già in questa vita. L'autore scrive agli Ebrei: Dio riposò perché Egli aveva ultimato la sua opera. Sul Golgota il Signore Gesù ha ultimato l'opera della nostra salvezza. Noi non dobbiamo aggiungere null'altro che la fede. Perfino la nostra giustizia, che è come uno straccio sporco davanti a Lui, non ha alcun valore. Egli ci offre una salvezza completa, e quando confidiamo in Cristo diventiamo nuove creature in Lui. Leggiamo il versetto 11 di Ebrei capitolo 4. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. La soddisfazione più grande per un figlio di Dio è senza dubbio quella di fare la sua volontà, impegnato nel fare l'opera che Dio gli dà da compiere, confidando e riposando in Lui. Questo è il punto di arrivo al quale Dio ci indirizza. La sorella di Lazzaro di Betania, Maria, era arrivata a questo punto. Ella sedeva ai piedi di Gesù mentre Marta era in cucina tra tegami, padelle. Anche Marta voleva servire Cristo, ma non sapeva che cosa fosse il riposo. Abbiamo bisogno, come Maria, di smettere le nostre occupazioni e di sederci ai piedi di Gesù, godendo della sua presenza. L'esortazione dell'autore di sforzarsi, di adoperarsi per entrare nel riposo che Dio riserva ai suoi figli, potrebbe sembrare una contraddizione. Somiglia un po' all'affermazione di quell'irlandese che voleva avere pace in casa sua anche a costo di combattere per ottenerla. Combattere per la pace? Sì, sembra una contraddizione in termini, ma in realtà occorre vincere una guerra prima di poter avere la pace. Occorre riportare una vittoria prima di poter avere la pace. Allo stesso modo, sforziamoci, adoperiamoci, lavoriamo per poter riposare. Il riposo sarà più dolce se seguirà la fatica, a una sana fatica nell'opera del Signore, e ricordiamoci che la sola cosa al mondo che possa derubarci di quel riposo è l'incredulità.

Leggiamo il versetto 12 e il 13 dell'Epistola agli Ebrei. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto. Il testo parla della parola di Dio. Ci sono alcuni commentatori che ritengono che in questo contesto non ci si riferisca alla parola scritta, bensì alla parola vivente, che è il Signore Gesù Cristo. Comunque sia, anche la parola scritta nelle scritture viene chiamata la parola vivente. Dal momento che la parola scritta rivela Cristo, è una intelaiatura che rivela il Cristo vivente. Il riferimento qui può essere sia alla parola scritta che alla parola vivente. L'autore definisce la parola vivente. La parola di Dio ha una sua sensibilità, una vita propria, interagisce con il mondo esterno, è efficace. Il termine greco è energes, che significa infondere energia, in ravvivare, stimolare. La parola di Dio è vivente e ravviva. La parola di Dio è più affilata di qualunque spada a doppio taglio. Affilata perché riesce a penetrare nella parte più intima dell'animo umano, va al cuore dei problemi di cui evidenzia le cause e la soluzione a doppio taglio. Uno rivolto a chi ascolta la parola di Dio, l'altro rivolto a chi la predica. Infatti, quando si predica la parola di Dio si parla innanzitutto a se stessi. Ciò che si dice può non applicarsi a nessuno degli ascoltatori, ma si applica sicuramente a colui che parla. La parola di Dio conosce, valuta, interpreta i sentimenti e i pensieri. Paolo scrisse ai credenti di Tessalonica: «Per questa ragione, anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete». Così è scritto in Prima Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13. I Tessalonicesi ricevettero la parola non come una parola qualunque, ma la ricevettero come la parola stessa di Dio. Paolo dice che quando predicava la parola, la sua predicazione non consistette in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Riceviamo molte lettere noi da coloro che ascoltano i nostri programmi di studio biblico, da persone che attraverso la parola sono state condotte a una conoscenza salvifica di Cristo, sono state condotte a rallegrarsi della loro fede in Cristo, a rallegrarsi della preghiera. Questo è lo scopo della parola di Dio, avere un effetto sulle persone che l'ascoltano, sulla loro vita. Essa è come la pioggia che rende feconda la terra e permette al seme di nascere e crescere.

0: Lo studio attento, costante della parola di Dio ci rende più forti di fronte al peccato, ci introduce il pensiero di Dio e ci fa conoscere la sua volontà perché la facciamo. È importante per chiunque voglia crescere nella fede e diventare un credente maturo che studi quotidianamente la parola di Dio. La parola di Dio è penetrante, fino a dividere l'anima dallo spirito. Spesso usiamo indifferentemente questi due termini come se fossero dei sinonimi, ma in realtà essi sono due componenti dell'uomo. Come ci insegna la Bibbia, l'anima è nel sangue dell'uomo, il suo soffio vitale. Lo spirito è invece quella parte che ci distingue da tutti gli altri esseri viventi, ci fa somiglianti a Dio, ci eleva nella dimensione metafisica. Solo la parola di Dio può dividere l'anima dallo spirito, parlare allo spirito, comunicare e interagire con lui. La parola di Dio divide le giunture dalle midolla, conosce tutto di noi, anche la nostra vita fisica. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e il suo è un giusto giudizio, non falsato né inquinato da nulla, perché giudicando dal di dentro di ogni persona possiede la verità. Per contro, nessun uomo è in grado di poter giudicare la parola di Dio, questo per diversi motivi, tra i quali il fatto che non c'è nessun altro libro simile a essa. La parola di Dio è stata scritta in un periodo di 1500 anni da circa 45 autori diversi che non avevano mai sentito parlare gli uni degli altri, non si conoscevano, eppure si trovavano tutti d'accordo. Tutti presentano una salvezza gloriosa. Un critico letterario di Shakespeare, molto acuto, brillante, ammise con molta umiltà di non essere in grado di giudicare Shakespeare. Pur avendo studiato a lungo ed accuratamente le opere di Shakespeare, egli non era Shakespeare e non poteva conoscere con certezza i pensieri, i sentimenti di Shakespeare. La parola di Dio invece conosce i nostri pensieri e i nostri sentimenti e può perciò giudicare rettamente. Nel libro del profeta Geremia è scritto al capitolo 17, versetto 9: «Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Io, l'Eterno, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni». Non è possibile nascondere nulla a Dio. Abbiamo spesso l'illusione di poter tenere Dio fuori da alcune parti della nostra vita, a volte anche dai nostri progetti, ma è soltanto una nostra illusione e spesso la causa è la nostra superbia. Egli è colui che conosce i pensieri del cuore e ogni cosa è scoperta davanti a Lui. La nostra vita è un libro aperto per Lui. Ci sono persone che si chiedono se debbono confessare tutto a Dio. Perché no? Egli conosce ogni cosa di noi. Possiamo quindi parlargliene.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Leggiamo gli ultimi tre versetti di questo capitolo 4 dell'Epistola agli Ebrei. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. A partire dal versetto 14 di questo capitolo fino al versetto 28 del capitolo 7, l'autore dell'Epistola agli Ebrei ci mostrerà come Cristo sia superiore ai sacerdoti levitici. Era molto importante che i credenti ebrei si rendessero conto di questo perché erano abituati a avvicinarsi a Dio attraverso il sommo sacerdote e i sacerdoti che avevano prestato il loro servizio nel passato, nel tabernacolo e successivamente nel tempio. Attraverso di loro essi offrivano il loro culto a Dio. Il Signore Gesù è il sommo sacerdote dei cristiani. Al capitolo 3 avevamo letto: «Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo, e il sommo sacerdote della fede che professiamo». L'autore vuole portare immediatamente i lettori dell'Epistola a considerare questo sommo sacerdote, e questo sarà il tema di gran parte del resto dell'Epistola. La nozione pagana del sacerdozio influenza il nostro pensiero in relazione al sacerdote. Un sacerdote pagano in realtà sbarrava l'accesso a Dio, rivendicando il possesso di un potere mistico che non apparteneva a tutti. Le persone comuni dovevano passare attraverso il sacerdote che aveva un accesso privilegiato alla divinità, non è inteso così il sacerdozio di Cristo. Tutti noi abbiamo bisogno di un sacerdote, siamo mancanti, abbiamo bisogno di aiuto. Il grido di Giobbe era questo: non c'è fra noi un arbitro che posi la mano su tutti e due. Giobbe 9, versetto 33. Giobbe desiderava un mediatore o un sacerdote che stesse tra lui e Dio, che mettesse una mano in quella di Giobbe e l'altra nella mano di Dio, e in questo modo li unisse. Cristo è quel mediatore, quel sacerdote, attraverso il quale ogni credente ha un accesso personale, personale a Dio. Il versetto 14 definisce il Signore Gesù un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli. Ma il Signore Gesù Cristo non svolse il ministero di sacerdote durante la sua vita terrena, e per poter essere sacerdote bisognava appartenere alla progenie di Aronne, alla tribù di Levi. Il Signore Gesù invece discendeva dalla stirpe di Giuda, la stirpe reale. Sulla terra egli era venuto come profeta per parlare agli uomini da parte di Dio, ma è ritornato in cielo come sacerdote per rappresentarci davanti a Dio. È diventato un sacerdote quando è asceso al cielo. Egli è morto qua giù per salvarci e vive lassù per mantenerci in questa condizione. È vero che quando era qua giù ha offerto se stesso sulla croce, e questa è la funzione di un sacerdote, ma per essere un sacerdote e per rappresentarci ha dovuto aspettare di ritornare in cielo.

0: Cristo ricopre un triplice ufficio. Fu profeta quando si incarnò 2000 anni fa, e questo rappresenta il passato. È sacerdote oggi, e questo rappresenta il presente. Verrà un giorno per governare come re, e questo rappresenta il futuro. L'invito dell'autore a star fermi nella fede che professiamo non riguarda la nostra salvezza, ma la nostra testimonianza qua giù. Sta parlando del nostro vivere per Cristo. Cristo è morto qua giù per salvarci e vive lassù per mantenerci salvati e darci la possibilità di dare una buona testimonianza. Alcuni credenti dicono: non riesco a vivere una vita esemplare come cristiano. È vero che non ci riusciamo, né ci riusciremo mai se contiamo solo sulle nostre forze. Sarebbe da ipocriti, da bugiardi, non riconoscere la realtà. D'altra parte, Dio non ci ha mai chiesto qualcosa che sia al di sopra delle nostre possibilità. Egli ci chiede infatti di poter vivere attraverso di noi. Egli vive lassù, perché noi possiamo restare fermi nella nostra confessione, nella nostra testimonianza qua giù. Al capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei troveremo un elenco degli eroi della fede che ci mostra che cosa ha prodotto la fede nella vita di uomini, donne di ogni tempo. Tutti coloro che fanno parte di quell'elenco hanno reso una buona testimonianza, hanno avuto una buona reputazione, hanno reso una buona testimonianza attraverso la fede, sono vissuti per fede. Ma vedremo questo elenco, questa lista di uomini e donne che hanno vissuto per fede, che hanno avuto questa grande fiducia in Dio. Ora vedo che non c'è più tempo, quindi non mi resta altro che ringraziarvi e appuntamento a domani allora. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro. È utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e un minuto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, ci rallegriamo veramente di essere insieme di nuovo attorno alla parola di Dio. Siamo certi che il Signore ha qualcosa da dirci attraverso la sua parola, così vi invitiamo ad ascoltare la lettura con vera attenzione. Dal capitolo 16 di questo Vangelo di Giovanni leggeremo i versetti da 12 a 14.

Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà.

Gesù affermò: lo spirito della verità mi glorificherà. Ora, glorificare significa celebrare, riconoscere, esaltare, divulgare la virtù, le qualità di una persona. Significa fare conoscere una persona, farla contemplare nella sua realtà, farla apprezzare per quello che realmente vale. Per questo è importante sottolineare che il modo di glorificare Cristo da parte dello Spirito Santo è quello di attingere alla sua fonte ed annunciarlo. Se lo Spirito Santo, che è Dio, non conosce altro modo di glorificare il Signore Gesù, possiamo pensare noi uomini, miseri e peccatori, di poterlo glorificare ed esaltare con le nostre espressioni, con i nostri canti, anche se magistralmente eseguiti, o con le nostre umili preghiere? Certamente no. Solo attingendo da Lui, solo conoscendolo e riconoscendo i suoi valori assoluti che costituiscono la sua vera gloria, solo vivendo in intimità con Lui e costituendolo come nostro esclusivo punto di riferimento, solo sottomettendo la nostra vita alla sua perfetta volontà, e solo essendo veramente cristiani saremo in grado di annunciarlo, di farlo conoscere, di manifestarlo attraverso gli atti, le scelte e le esperienze della nostra esistenza. Solo manifestando Cristo lo glorificheremo, lo esalteremo, mettendolo in luce e nascondendolo noi nell'ombra. Lo scopo prioritario dello Spirito di Dio è quello di glorificare Cristo facendolo conoscere. Charles Spurgeon scriveva: lo Spirito Santo glorifica Cristo annunziandolo ai peccatori. Perciò, se vuoi glorificare Cristo, fa lo stesso. Non c'è possibilità di glorificarlo tranne che facendolo conoscere. Nel farlo saremo imitatori di grandi uomini di Dio che spesero la loro vita a far conoscere Cristo presente in loro e con loro. Uomini, per citarne alcuni, come Abramo, Mosè, Davide, Giovanni Battista, Pietro, Paolo e lo stesso Giovanni, autore di questo Vangelo. Inoltre, affiancheremo lo stesso Spirito che si servirà di noi per presentare il Signore Gesù a chi non lo conosce, facendoci divenire Suoi collaboratori. Infine, assomiglieremo allo stesso Signore Gesù che durante la sua vita terrena ha costantemente glorificato il Padre, facendolo conoscere attraverso le sue parole e le sue azioni. Glorificare Dio dovrebbe essere lo scopo prioritario di ogni vita cristiana. Vita dedicata ad attingere virtù dal Signore per poterle divulgare attorno a noi. La vera religione, quella che proviene dallo Spirito Santo, tende ad annunciare Cristo, a divulgare la sua conoscenza, ad esaltare la sua persona e le sue virtù. In altre parole, tende a glorificarlo veramente.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare è annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, parliamo oggi di omosessualità. L'omosessualità è una pulsione che può essere cambiata. Con la giusta motivazione e tanta forza di volontà è possibile diventare eterosessuali. Questa è la base di una ricerca condotta dalla Columbia University che negli Stati Uniti ha suscitato ovviamente un vespaio di polemiche e di reazioni sia nel mondo scientifico sia tra le associazioni omosessuali. L'autore dello studio è lo psichiatra e professore Robert Spitzer ed è proprio lui a sostenere che i gay, se lo vogliono, possono smettere di provare attrazione per persone dello stesso sesso. Il metodo seguito dal dottor Spitzer consiste nell'aver intervistato 200 persone, un tempo omosessuali, le quali con terapia psicologica, gruppi di sostegno e di assistenza religiosa hanno cambiato orientamento sessuale. Un tempo la teoria più accreditata attribuiva l'omosessualità a dinamiche interne a famiglie emotivamente disturbate o a difetti nello sviluppo psicologico. Oggi invece gli scienziati, come conferma l'Associazione degli Psicologi Americani, sono convinti ora che l'orientamento sessuale sia il risultato di una complessa interazione di fattori biologici e ambientali. Ma se così stanno le cose, perché trovare un problema nel fatto che alcuni omosessuali vogliano diventare eterosessuali riconoscendo che i fattori biologici e ambientali che li hanno portati a scegliere l'omosessualità non erano poi quelli giusti? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
5: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù ha detto, ed è scritto nella sua parola, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Per te esiste una cura per la stanchezza, e questo rimedio si trova in colui che non si stanca mai. Le parole di Gesù in Matteo 11 sono un invito ad andare a Dio così come sei, un invito a ricevere il riposo stando accanto a Lui. Ecco cosa dice la Bibbia riguardo a Dio. Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. Sì, Egli è onnipotente, eterno, infinito, incommensurabilmente grande. Oggi puoi trovare in Lui tutto ciò di cui hai bisogno. Non c'è una sola preoccupazione per la quale Lui non abbia una soluzione. Affidagli la tua stanchezza e in cambio prendi tutto da Lui: la sua bontà, la sua pazienza, la sua forza, la sua creatività, la sua potenza. Oggi ti invito a scrivere tutte le cose che ti rendono stanco, fisicamente, mentalmente o emotivamente. Poi, accanto a esse, scrivi tutto ciò che Dio ti fornisce che può aiutarti ad affrontare questa stanchezza. Oggi, attingi da Lui la tua forza e lascia che sia Lui a riversare in te le abbondanti risorse che ti ha preparato. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.
1: A Radio Logos sono le ore 22. Buon ascolto.
2: Spazio Vita e Salute, un programma per scegliere il benessere.
3: Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, grazie per essere in nostra compagnia. Allora, come ogni settimana, noi proponiamo alcuni temi presenti nel numero del mese della rivista Vita e Salute, che lo ricordo è un mensile per scegliere il benessere, che si occupa di tante cose: stile di vita, alimentazione naturale, medicina, famiglia, psicologia e tanto altro. Allora, Ennio Battista, quest'oggi prendiamo in considerazione un tema che è un po' inquietante. Infatti c'è un servizio su Miele: ora spuntano gli antibiotici. Ecco, ci vuoi dire di che cosa si tratta?
4: Sì, siamo partiti da un'indagine di qualche tempo fa, da cui è emersa che su 19 prodotti presi in esame, 6 erano risultati positivi agli antibiotici, e tre di questi prodotti erano italiani, quindi di produzione italiana. Quindi si tratta di un miele contenente sostanze non autorizzate.
3: E che ci stanno a fare gli antibiotici nel miele?
4: Gli antibiotici vengono utilizzati purtroppo a volte spesso in maniera scriteriata per combattere alcune malattie che colpiscono le api. Una di queste che fa ammattire spesso gli apicoltori è proprio la peste americana, proprio così si chiama, che viene trattata con diversi antibiotici che però risultano spesso e volentieri inutili per combattere, tant'è vero che le indicazioni che vengono date di fronte a questo tipo di malattia che colpisce l'ape è quella di, ahimè, distruggere l'intera popolazione delle api, l'intero alveare, perché è l'unico modo per poter far fronte a questa malattia e per evitare anche che essa si diffonda su altre api ancora, altri alveari.
3: Quindi gli apicoltori non si rassegnano alla perdita del loro...
4: Sì,
3: il loro investimento, insomma.
4: Pare che ci sia anche, come dire, una volta non una sufficiente formazione presso di loro affinché di fronte appunto a problemi di questo tipo ci possa essere una risposta adeguata. Inoltre c'è anche un po' un problema, che gli antibiotici che sono stati scoperti nella fattispecie, in questo test specifico, sono antibiotici completamente vietati per legge. Uno di questi appunto è il clorfenicolo, che è sospettato di essere cancerogeno, tant'è vero che è stato vietato l'utilizzo già da alcuni anni.
3: Quindi è di per sé una sostanza che non dovrebbe essere in circolazione?
4: Di per sé in Italia e in Europa è già stata bandita. Spesso e volentieri però questa sostanza è utilizzata fuori dalla CE, dalla Comunità Europea, per cui noi la ritroviamo magari in prodotti importati. Questo non vuol dire che tutto ciò che è nostrano è esente da problematiche di questo tipo, però sicuramente un po' la normativa, un po' il fatto che ci sono a volte controlli più specifici, il prodotto nostrano dà garanzie maggiori rispetto a quello che viene dall'estero.
3: Però fammi capire, poco fa tu hai detto che è anche nel miele italiano che hanno trovato queste sostanze.
4: Sì, questo per dirti che non è una garanzia assoluta, però diciamo in termini probabilistici è più sicuro un prodotto nostrano in questo caso. Mm.
3: Senti, ma uno come si difende? Quindi, vabbè, uno dice compra miele italiano, no?
4: Sì.
3: Però visto che non è che ci sono sicurezze assolute, non dovrebbero essere delle agenzie addette a questo, no? a fare da filtro e evitare appunto che arrivino nei nostri scaffali delle sostanze tossiche?
4: Sì, a fare dei controlli in definitiva maggiori. Ecco, chi in qualche modo dà garanzie supplementari da questo punto di vista che tu segnali è proprio il miele biologico, quello quindi derivante da un metodo di coltura che bandisce proprio a priori l'utilizzo di ogni sostanza aggiuntiva, che voglio anche aggiungere, di fatto per legge non si dovrebbe utilizzare nessun tipo di antibiotico, sia per il miele convenzionale che quello biologico. C'è una normativa un po' lacunosa, perché è stata un po' lasciata latitare la regolamentazione dei farmaci dal punto di vista veterinario, appunto, per l'utilizzo con le api. Per cui di fronte a alcune falle della legge poi si infilano diciamo, strategie non proprio ortodosse. Ma il miele biologico, diciamo, lo comunque diciamo, bandisce per filosofia, potremmo dire, ma proprio come metodo di coltura.
3: Quindi ci sono più controlli per quanto riguarda il miele biologico?
4: Ci sono maggiori controlli. Ecco, per regolamento sono previsti dei controlli che sono superiori a quello al prodotto convenzionale, quindi a parità, diciamo, di... confrontando la normativa che regola i due prodotti, il convenzionale e il biologico prevede controlli supplementari.
3: Ecco, però tu sai, Ennio, che il biologico, il prodotto biologico in media costa di più, insomma.
4: Certo,
3: quindi magari per certe famiglie
4: che hanno
3: delle difficoltà ad arrivare alla fine del mese, insomma.
4: È chiaro, però parliamo di un prodotto, il miele, per il quale non c'è bisogno di utilizzarne quantità industriali. Che possano dire i produttori che magari vorrebbero che lo ne consumassero a quintali. Diciamo, il miele è un integrativo, un'aggiunta, diciamo, che si fa a delle bevande, oppure addirittura come utilizzo anche un po' terapeutico e preventivo, per cui noi come Vita e Salute sconsigliamo l'uso di ciò che è comunque altamente zuccherino come contenuto. Per cui il miele è un ottimo, diciamo, coadiuvante di situazioni anche, diciamo, patologiche, è un buon dolcificante in altre situazioni, però ecco, non dobbiamo utilizzarne in abbondanza, in eccesso, per cui anche se lo compriamo di una certa qualità e spendiamo quindi un po' mediamente di più, comunque è un piccolo investimento in più che facciamo per la nostra salute.
3: Senti,
4: abbiamo,
3: Ennio Battista,
4: come dire, meno rischi.
3: Vorrei chiederti, ma il problema degli antibiotici negli alimenti è limitato al miele oppure ci sono altre cose, insomma?
4: Beh,
3: che potrebbero...
4: Il problema degli antibiotici viene dato soprattutto a situazioni come per esempio gli animali che si ammalano nell'allevamento del bestiame, questo si utilizza, questo si sa. Il problema qual è? Che l'utilizzo dell'antibiotico in maniera poi anche massiccia, intensiva, crea il fenomeno dell'antibiotico resistenza.
3: Quindi praticamente se noi ci ammaliamo e utilizziamo un antibiotico rischiamo di non avere più degli effetti positivi?
4: In maniera indiretta, alla lunga sì, ma in maniera più diretta sull'animale questo avviene in maniera più specifica, più eclatante, cioè nel senso che poi l'animale che prende direttamente l'antibiotico, questo vale per l'uomo infatti, alla lunga può non averne benefici, perché il batterio, il virus, insomma, a cui insomma fa riferimento quell'antibiotico ha assunto in sé delle resistenze ulteriori, delle capacità di reagire all'antibiotico, per cui quella dose o quella tipologia di antibiotico non è più possibile, non è più utile.
3: Quindi è più difficile combattere le malattie sostanzialmente,
4: esatto,
3: con un abuso di antibiotici.
4: E quindi diciamo si ritorna appunto a capo, e noi in qualche modo indirettamente ne assumiamo attraverso il cibo, attraverso chi mangia carne, sostanzialmente può diciamo assumerle in un certo senso, indirettamente.
3: Ma fa anche male, al di là del fatto che diciamo aumentano... cioè diminuiscono le resistenze di fatto, no?
4: Sì, diciamo è un cattivo servizio che facciamo al nostro sistema immunitario, questo in assoluto. Poi ci sono gli antibiotici vietati per legge perché sono tossici, sono stati proprio considerati tossici, per cui quelli proprio c'è un problema di fondo.
3: E quelli non dovrebbero essere
4: mai essere utilizzati. Nel caso del miele purtroppo è stato scoperto che è stato utilizzato fra l'altro anche un antibiotico vietato per legge già da alcuni anni in Italia e in Europa.
3: Senti, forse un'ultima domanda, no? Il senso di responsabilità che i produttori hanno, perché voglio dire, anche qui ci sono delle associazioni di categoria che in qualche modo dovrebbero forse farsi interprete, mediare, no, con i singoli produttori questo senso di responsabilità, no? Sensibilizzarli in questo senso. Avviene tutto ciò oppure, insomma, veramente c'è questa questo atteggiamento al massimo profitto senza appunto avere alcun senso di responsabilità?
4: Sì, guarda, è difficile fare ovviamente un discorso generale che appunto rischierebbe di includere persone che non c'entrano nulla o categorie che non c'entrano, ma diciamo da quello che si può capire anche da lavorandoci un po' da anni in questi aspetti, in queste tematiche, uno ha più garanzie là dove riesce a creare un rapporto diretto con il coltivatore, con il produttore, eccetera, e soprattutto quando questo produttore ha alle sue spalle una storia aziendale di un certo tipo, perché noi parliamo spesso di biologico perché con Vita e Salute. Il motivo è dietro al biologico c'è una filosofia di fondo degna di essere valorizzata e promossa. I pionieri del biologico in Italia sono persone che hanno rischiato di pagare proprio di persona questa scelta, perché agli inizi il biologico era guardato con sospetto, era guardato come una cosa misteriosa, eccetera, tant'è vero che spesso ricevevano le visite dei NAS per capire che cosa si stava combinando, e la gente che poi ha rischiato delle denunce, c'era più da perderci che da guadagnarci. Tutto ciò che è partito da questo filone io credo che sia degno di nota. Poi è vero che non si può dire che tutto ciò che è bio è all'aureola di santità, non abbiamo la possibilità di affermare tutto ciò, però è vero che chi ha questo tipo di storia, quindi un produttore, un agricoltore, eccetera, chi ha questo tipo di storia, una storia che non nasce ieri ma nasce da anni di ricerca, di sviluppo, dà sicuramente una garanzia effettiva, ma anche una eticità non improvvisata, insomma.
3: Benissimo, allora ringraziamo davvero Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Abbiamo trattato un argomento dal titolo Miele e ora spuntano gli antibiotici. Allora Ennio, grazie per questo tuo contributo e a risentirci quindi alla prossima.
4: Ciao, grazie.
3: A sentirci.
2: Spazio Vita e Salute, un programma per scegliere il benessere.

0: come prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Hai mai sentito parlare di Enoch? Questo personaggio dell'Antico Testamento non è particolarmente famoso, probabilmente perché di lui la Bibbia parla solo brevemente. Ma essa ci dice qualcosa di importante su quest'uomo. Enoch camminò con Dio, Genesi 5:24. Viene fuori nella nostra vita quotidiana, non quando siamo sotto i riflettori. Non è facile camminare al passo con Dio, basta poco per allontanarci da Lui. Tu e io abbiamo bisogno di imparare a tenere il passo con Lui, giusto? Dobbiamo essere e agire come Gesù, che fece solo ciò che vide fare dal Padre. Ma a insegnarci non saranno la logica o la ragione, sarà la nostra camminata intima e profonda con Dio, giorno dopo giorno. Ciò avviene quando lo Spirito Santo cambia il DNA del nostro modo di pensare e lo fa diventare come il suo. Camminare con Dio e camminare tenendo il suo passo sono cose che richiedono niente di meno che una stretta comunione con Lui. Persevera e ne gusterai il frutto. Che Dio ti benedica oggi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.

e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in lui e gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la sua salvezza ed egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo. Accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: Benvenuti all'ascolto della serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese in provincia di Milano, e il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nella scorsa puntata avete ascoltato la prima parte. Oggi ascolterete la seconda parte. Vi auguro un buon ascolto.
2: Genesi 2, 16 a 17. Dio dà all'uomo un ordine preciso. Leggiamo questo trovo. Genesi 2, 16 a 17. Sono versetti che noi conosciamo, ma se li mettiamo gli occhi sopra ci ricordano delle verità importanti. Dio, il Signore, ordinò, lo voglio sottolineare, Dio, il Signore, ordinò, vuol dire che dà un ordine. Quando Dio dà un ordine, noi possiamo scegliere? No. L'uomo qui poteva scegliere? No. Che qual è questo ordine che Dio dà? Mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morrai. Un preciso ordine. Dove sta la libertà? Nell'ubbidire a questo preciso ordine. Lì c'è la vera realizzazione, la vera libertà dell'uomo. Ma qui dobbiamo scavare un po'. Allora Dio vide che tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Così fu sera, poi fu mattina, fu sesto giorno. Quindi, ma attraverso il comandamento di non mangiare il frutto, Dio stabilì e ribadì il principio di dipendenza dell'uomo da Dio e della piena fiducia che l'uomo doveva esercitare sul suo creatore. Dio dà questo, fratelli, perché voleva insegnare all'uomo la dipendenza da lui. Quando noi impariamo a dipendere da Dio, noi siamo veramente felici. Noi possiamo dire veramente di sentirci realizzati. Dio vorrebbe insegnare questo. Dio gli dà quest'ordine: mangia tutto, ma non toccare il frutto della conoscenza del bene e del male, perché nei giorni in cui tu ne mangerai, tu morrai. Addirittura, voi sapete che in questo capitolo c'è la presenza di due alberi, vero?
3: Sì, bravo. Fa piacere sentito dire per la prima volta.
2: Ci sono due alberi,
3: contrariamente a come si pensava.
2: C'è l'albero della conoscenza del bene e del male e l'albero della vita. L'uomo poteva accedere a quest'albero della vita liberamente, e l'albero della vita è Cristo. Poteva andare liberamente, attingere liberamente. È straordinario questo, fratelli e sorelle. Guardate, non gli vieta questo Dio. Perché Dio gli dice questo? Perché gli vuole insegnare l'obbedienza, la dipendenza da Lui. Non perché Dio ci vuole schiavi, perché ci vuole liberi. È la stessa cosa, dobbiamo portare questo principio nella famiglia, valido ancora oggi. Dio ci vuole liberi e noi dobbiamo ubbidire a Lui, in primo luogo, vedremo, gli uomini. L'uomo era libero, ma non della libertà della quale solo Dio può godere. Chi pone degli ordini è evidentemente colui che si trova a un livello decisamente superiore di autorità in rapporto di chi li deve seguire. Non può essere diversamente e i ruoli non possono essere invertiti. Giovanni 8:31-32 dice, ci parla del vero concetto di libertà biblica divina. Leggiamo, è quello che ho detto prima, ma leggiamo. Giovanni 8:31-32. Io vi propongo di fare così, fratello. Questo versetto qua, fate un quadretto, davvero, mettetelo nella vostra sala, nella vostra casa. Grosso. Guardate che dice Gesù. Gesù allora disse a quei giudei, anzi mettiamo, a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questo è il desiderio di Dio. Ci vuole liberi, fratelli e sorelle. Guardate l'amore di Dio per noi, il privilegio di avere la Bibbia. Liberi ci vuole, non uomini ammalati, donne ammalate. È vero, schiavi, succubi di filosofie, di situazioni. Genesi 2:18, 19. Dio promette all'uomo una compagna. I termini con cui, non lo leggiamo perché abbiamo già letto ieri, cui Dio definisce la promessa di una compagna che darà l'uomo, è un'ulteriore dimostrazione del principio di autorità di Dio, da cui l'uomo deve dipendere dei limiti in cui è messo rispetto al suo creatore. Dio dà una compagna all'uomo, e anche in questo noi vediamo l'autorità di Dio sull'uomo. L'uomo non può stare da solo. Chi può stare da solo? Solo Dio. Solo Dio può stare da solo. Noi non possiamo stare da solo. L'uomo ha bisogno di un aiuto, ha bisogno di perché non è autosufficiente, ha bisogno proprio di essere aiutato, ha bisogno di relazionarsi nei termini biblici. Con questa duplice dichiarazione Dio conferma i limiti dell'uomo e dell'autorità divina sopra di lui. Infatti, l'uomo è stato creato senza peccato, ma non autosufficiente. Mettendogli accanto la donna, Dio dimostra la necessità di un aiuto convenevole o che lo completa, di cui non può fare a meno. Con questo si dichiara il principio secondo cui Dio può stare da solo, solo Lui può stare da solo. Egli è autosufficiente in modo perfetto in ogni senso, ma l'uomo non lo è, perciò necessita di un aiuto. Questo ci ricorda che abbiamo dei limiti. L'uomo di oggi è arrogante riguardo a Dio, vero? È presuntuoso, è arrogante.
3: L'uomo da solo è incompleto.
2: È incompleto. C'è niente da fare, esatto, è incompleto. Genesi 2, 21-22. Dio ha sull'uomo un potere assoluto. Un quarto interessante particolare della signoria di Dio sull'uomo è testimoniato dal profondo sonno in cui Dio lo fa cadere. Dio lo fa addormentare. Decide lui di farlo addormentare. Questo dimostra ancora che lui è il signore dell'uomo. Che ci piaccia noi così. In questo modo Dio gli dimostra che la vita è in suo potere e che può fare di Adamo quello che vuole, così come di qualsiasi altra persona, ciò che vuole e quando vuole. L'uomo è un'autorità limitata, mettiamocelo in mente. Ok, vediamo adesso un'autorità di natura creazionale nel capitolo di Genesi. L'uomo si deve rendere veramente conto del valore, dell'importanza, dei limiti, della sua autorità. Solo quando è consapevole realizza nel suo cuore che è dipendente dall'autorità assoluta di Dio. Se noi non mettiamo nel cuore questo, commetteremo una serie di altri errori. Pertanto, formato dalla mano di Dio, gli fu conferita autorità su tutta la creazione, più tardi anche sulla famiglia. Egli dunque non ha autorità in se stesso, ma tale autorità gli è stata conferita per il bene della sua famiglia, se si attiene nei limiti, nel cerchio, nel recinto nel quale Dio lo ha messo. Se esce fuori da questo recinto, ci sono degli squilibri che portano a delle conseguenze a volte anche disastrose. Quindi anche quello che egli è chiamato ad amministrare non è suo, abbiamo detto prima. Due passi della parola di Dio possono maggiormente illuminare il nostro dire. Genesi capitolo 1, versetto 22 e Salmo 3, versetti, Salmo 8, versetti 3 a 8. Allora, vediamo un attimo Salmo 8, vorrei vedere Salmo 8. Salmo 8 è un riassunto, poi, di quello che troviamo in Genesi. Il passo citato di capitolo 1, versetto 26 al 28. Allora, Salmo 8. Guardate, questo salmo, che è anche un salmo a carattere cristologico, ma ha un valore, diciamo, anche come dicevo prima, storico, quindi si rifà a quello che è la Genesi. Versetto 3. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, sta parlando della sovranità di Dio, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo? Perché tu ne lo ricorda, il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura. Eppure tu l'hai fatto, ecco, si rifà la Genesi, fatto solo di poco inferiore a Dio, e l'hai onorato, coronato di gloria e di onore. tu l'hai fatto dominare sulle opere della tua, delle tue mani. Hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore e buoi, tutti quanti, e anche le bestie selvatiche della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quel che percorre i sentieri dei mari. Oh Signore, Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Allora, questo passo ci ricorda dei principi che troviamo alla Genesi. Primo, l'uomo è stato creato poco minore di Dio. Cioè, se vogliamo usare un termine un po' più alla nostra portata, dobbiamo dire il vice Dio in terra. È straordinario questo. L'uomo poteva dominare su tutto, era il vice Dio in terra. Quindi è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. Ci sarebbe da dire molto su questo, ma non possiamo entrare molto in merito. Ma possiamo dire che l'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio. E solo l'uomo ha questa prerogativa. Gli animali non hanno questa caratteristica. Secondo, è stato coronato, quindi era la corona di cosa ci parla? Di regalità. L'uomo alla Genesi era un re, ok? Col peccato ha perso questa prerogativa e per la grazia di Dio, sapete quando la può riprendere questa prerogativa? Alla conversione. Diventiamo di nuovo re, sacerdoti, profeti. È stato coronato di gloria, cioè l'uomo è stato arricchito dei caratteri stessi di Dio. Terzo, è stato coronato di onore in relazione al resto di tutto il creato. Quello dell'uomo è il massimo della creazione. Pensate l'amore che Dio ha avuto per noi, che ha per noi, la posizione straordinaria, ci ricorda proprio dell'interesse infinito che Dio ha per noi. Quarto, è stato investito di dominio su tutto il creato, su tutti gli animali. Da quanto abbiamo detto fin qui possiamo affermare che l'uomo, nel giorno in cui fu creato o ricevette da Dio il dominio su tutta la creazione materiale e animale, allo stesso tempo tutto ciò che egli occorreva per esercitare la sua signoria delegata da Dio. Cioè, quando Dio ha fatto l'uomo e gli ha dato queste caratteristiche, lo mette nella condizione per poter esercitare bene l'autorità che Dio gli ha delegata. Però la condizione era l'ubbidienza. Aveva tutto l'uomo per poter guidare la creazione come Dio voleva. Qualcosa però non funzionò. L'ingresso del peccato nel suo cuore fece sì che tutti i valori spirituali e morali venissero capovolti. Da re su tutta la creazione, l'uomo diventò uno schiavo di se stesso, delle sue passioni, molto spesso della materia stessa. Provate a mettere una mano in bocca a un leone. Ah, che dominio ci ha stato leone, è vero? Provate a mettere, che ne so, il pitbull che stuzzichiamolo un po', ci sbrana, perché non abbiamo più il dominio sulla creazione. Ma l'origine non era così. Nel millennio sarà ancora così. Ritornerà per la grazia di Dio nel millennio.
4: La restaurazione di tutte le
2: cose. Ok, da re su tutta la terra, quindi, allora, da re su tutta la creazione, al re decaduto e a sua volta dominato da ciò che lo circonda. Schiavi di noi stessi. Le cause per cui l'uomo fallì la sua missione sono almeno tre. Allora, in primo luogo, i risultati infatti sono sempre il prodotto di cause che stanno a mondo. Noi a volte vediamo una certa situazione e diciamo, ma che colpa ha quella persona? Fratelli, c'è un detto, vediamo se lo dico bene. Mi sfugge. Prova a dirlo, però correggetemi se sbaglio. Che la povertà ha sempre delle cause.
5: Non c'è povertà senza difetti.
2: Grazie sorella, non c'è povertà senza difetti. Ci sono delle situazioni che sono la conseguenza di altre situazioni a monte, ok? Allora, quindi a monte c'è un fallimento, il fallimento di Adamo. Il fatto che egli non mise la dovuta attenzione alla voce dell'Eterno, il suo ascolto fu superficiale. Dio gli ha comandato. Quando la moglie stava per fare quello che doveva fare, lui cosa avrebbe dovuto fare? Fermi. Tu non devi toccare, perché Dio ci ha detto che non dobbiamo toccare. Lui avrebbe dovuto fare un'altra cosa. Dio gli dice di custodire il giardino. Sapete cosa significa? Che c'erano dei pericoli. È come se il Signore mi dicesse, no? Il direttore mi dicesse: senti Gino, fai il custode del centro. vuol dire che io devo guardare che non ci sono infiltrazioni esterne, devo custodire in qualche modo questo genere. Ok? È vero? L'uomo doveva guardare il giardino. Se Satana è entrato nel giardino è perché non ha custodito il giardino, è venuto meno in una delle responsabilità. Poi, così quando il diavolo fece il suo ingresso nel giardino dell'Eden, l'uomo lasciò alla moglie l'iniziativa di dialogare e di decidere sul da farsi. Satana ha invertito il ruolo. Perché è andato dalla moglie? Certo, questa è una ragione, la studieremo, ma c'è un'altra ragione. Satana vuole invertire l'ordine che Dio dà. Allora non va dall'uomo, va dalla donna, perché capovolto in uomo, quando una donna prende il ruolo che Dio ha assegnato nella famiglia, che aspetta l'uomo, quella famiglia è una famiglia non normale, è anche un po' a rischio, perché la donna sta prendendo autorità sull'uomo e questo non va bene. La donna deve mettere in onore il marito, lo deve mettere in vista il marito, perché Dio ha deciso così. Noi vedremo anche un po' più da vicino questo. Non avendo posto la dovuta attenzione alla severa minaccia divina, secondo cui il giorno che avrebbe mangiato del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male sarebbe morto, l'uomo si piegò alla volontà peccaminosa di sua moglie. Scusate, fratello. In questo modo il principio dell'autorità viene capovolto. Non è più l'uomo il capo della famiglia, colui che è chiamato a prendere le decisioni in prima persona per il bene della famiglia, ma la moglie che prende decisioni indipendentemente dal marito. Noi vedremo in questi giorni ancora meglio queste cose. Nel mangiare il frutto, poiché quanto si legge sembra che l'uomo era lì, è vero? Perché dopo gliene fa mangiare anche a lui, quindi l'uomo era lì, non è che dice io ero un attimo in cucina, scusate te, ero in giro a custodire, la moglie ha preso iniziativa, no, l'uomo era lì, quindi ancora peggio questo, perché da quando si legge sembra che l'uomo era lì, quando la donna dialogava col diavolo e la donna assunse un ruolo di autorità sopra di lui. La seconda causa fu nel cuore di Adamo il fascino per la compagna che Dio le aveva messo accanto occupò il posto del creatore. Questo è uno squilibrio, fratelli e sorelle. Dio deve avere il primo posto nel nostro cuore, il marito deve venire al secondo posto, la moglie deve venire al secondo posto, al primo posto ci deve essere Dio, il Signore. I figli devono venire dopo il marito o dopo la moglie, sono al terzo posto. Non dimentichiamoci questa scala che è il Signore stabilito, non l'uomo. Quando questi ruoli vengono invertiti, noi viviamo degli squilibri all'interno delle famiglie e ci sono delle conseguenze, forse non subito, ma ci sono delle conseguenze. Adamo ha messo al posto del creatore la creatura, c'è uno squilibrio. Vi faccio un esempio, a volte ci sono... Il Signore ci dà dei figli, no? E io, lasciatemi dire queste cose perché sono importanti. E a volte magari una sorella sparisce dalla donanza per un mese e mezzo. Vedete, la creatura diventa più importante del creatore. Il dono diventa più importante del donatore. Questi sono degli squilibri. Questo è una malattia spirituale, dobbiamo chiamarli per noi. Io voglio dire questo, ad esempio nella nostra chiesa sono delle sorelle che dopo aver partorito, dopo pochi giorni, a seconda delle difficoltà del parto, la prima cosa che hanno fatto in adunanza. E io vedo sorelle che arrivano in adunanza d'inverno, a Milano fa freddo, con i bambini piccolini di pochi giorni e non mancano mai un incontro, né un incontro di preghiera, né un incontro di adorazione, né un incontro di studio biblico. E a volte, vi dico di più, i mariti vengono direttamente dal lavoro, direttamente in adunanza, perché al primo posto c'è il Signore. Perché al primo posto c'è il Signore. I figli, quando studieremo la terza parte, ci guardano. Noi non ce ne accorgiamo, loro ci guardano, ci osservano. E loro, se potessero dirci le cose in faccia come stanno, a volte ci direbbero, papà, tu sei solo un religioso. Oppure se siamo fedeli ci direbbe papà, Ma tu sei un vero credente, un vero cristiano. Mamma, tu sei una religiosa e basta. Oppure, mamma, tu sei una donna. E noi diventiamo per loro degli esempi. Io vi posso dire, girando un po' le assemblee, che i figli fanno le stesse cose dei genitori. Se i genitori sono, perdonate, vedete, non voglio, ma io insieme con voi, il Signore sta parlando nel mio cuore, se i genitori sono seri nelle cose spirituali, i figli diventano seri nelle cose spirituali. O viceversa, certo, poi ci possono essere sempre delle eccezioni, è chiaro, che i figli alla fine noi dobbiamo insegnare, ma loro devono fare delle scelte, è verissimo. Loro devono scegliere, in ultima analisi. Però ci sono delle promesse che vedremo che il Signore ci fa. Allora, più avanti nel corso del nostro studio avremo appunto questo, approfondiremo questo. La terza causa è descritta nel libro di Osea 6:7, in cui è detto: ma come Adamo, essi hanno trasgredito il patto, hanno agito con inganno verso di me. Qui non posso spendere molto tempo, però vi voglio dire questo. Nella scrittura ci viene parlato di diversi patti e noi troviamo due tipi di patti, dei patti condizionati e dei patti incondizionati. Vi faccio un esempio. Qui viviamo la prima dispensazione, il primo periodo, il patto, la dispensazione dell'innocenza e il patto è il patto del giardino dell'Eden, ok? Prego? Adamico, sì, patto adamico. Cioè il patto che Dio fa con l'uomo. Allora, questo patto è un patto condizionato a che cosa? All'ubbidienza. Vi faccio un altro esempio: la cena del Signore. Avete visto quando noi alla domenica mattina ci avviciniamo ai simboli? Che cosa leggiamo? I passi di Dio. Questo è il nuovo patto. Che tipo di patto è? Un patto incondizionato. Perché noi abbiamo la certezza che andremo in cielo. È un patto incondizionato. Nessuno ce lo può togliere la salvezza, anche se dovessimo peccare, trasgredire, vero, paghiamo le conseguenze, ma nessuno ci può togliere la salvezza. È un patto incondizionato. Adamo viene meno a questo patto. Quindi vado avanti, vorrei andare un po' più avanti. Allora, dimostrazione di un'autorità distrutta. Lasciando il posto di guida alla moglie e accettando ciò che era chiaramente contrario all'insegnamento ricevuto, Adamo distrusse la sua autorità delegata. Il rimanente del capitolo 3 di Genesi ci fa osservare il modo attraverso cui Dio dimostra all'uomo che la sua autorità delegata è stata distrutta. E credo che i mariti debbano fare ben attenzione a quando è scritto, perché anche loro possono trovarsi nella condizione di coloro che vivono un'autorità delegata rovinata dal peccato. Fratelli, facciamo attenzione. Versetto 9 della Genesi, capitolo 3. Chi chiama Dio? Uomo. Che cosa ci insegna questo a noi uomini? Un giorno Dio chiamerà noi. Se la nostra famiglia andrà allo sfascio, prima di tutto chiamerà noi. Ecco perché mi permetto a voi mogli, nostre mogli, abbiamo bisogno del vostro aiuto, abbiamo bisogno del vostro incoraggiamento, del vostro sostegno, della vostra preghiera, perché noi dobbiamo in prima analisi rispondere al Signore. Dio chiama l'uomo prima di tutto, dopo feconda anche con Eva, ma prima l'uomo. Dio sapeva bene quello che era successo nel giardino dell'Eden, è vero, lo sapeva, mica aveva bisogno che l'uomo glielo dicesse. Perché lo chiama? Anche qui c'è una maledizione di me che non possiamo vedere tutti, ma qui vediamo ancora l'interesse di Dio per l'uomo. Cade, non lo lascia in balia del peccato, ma lo va a cercare. Ci parla della misericordia di Dio, Dio che va a cercare l'uomo. La donna aveva colpa fino a un certo punto, l'uomo invece fu maggiormente colpevole, perché non era alla donna che Dio aveva dato un ruolo di guida, ma all'uomo. Lo stesso principio viene affermato quando lo stesso peccato viene commesso da Abramo. Non fu Sara ad essere severamente da guida dal Signore, vi ricordate? Quando il Signore, quando Sara dice ad Abramo, dice: io ho capito perché Dio ci ha fatto la promessa, sì, io ho 90 anni, tu hai 100, il corso delle donne non ce l'ho più, il Signore non so io quello che voleva fare. Voleva dire che tu ti accoppi con la mia serva, lei partorisce secondo l'usanza pagana sulle mie ginocchia, e quel figlio è nostro, ecco, dobbiamo dare una mano a Dio, mica un impotente Dio. Abramo ascoltò Sara, ma quando peccò, chi richiamò Dio? Guardiamo nella Genesi. Abramo, sapete come è la prima volta che Dio si presenta? Con questo termine. Abramo, io sono il Dio onnipotente. Ok? Lo sta rimproverando, il tono lì è di rimprovero. E si rivolge prima ad Abramo. L'uomo si nasconde della presenza di Dio. Vedete? Il peccato ci porta lontani dal Signore. Veramente, se non fosse per il Signore che ci viene a cercare, di amore per noi, pazienza per noi, saremmo cari per bene sapere, veramente nei guai. Versetto 10, una cosa di incoraggiamento della vostra preghiera, davvero, abbiamo tanto bisogno di voi. Allora, l'uomo perse completamente il senso dell'autorità da cui dipendeva, mettendosi dietro agli alberi del giardino. Come dire, tanto qui non mi vede il Signore, no? Non si era dimenticato che lui era onnisciente. Guardate, la disobbedienza porta l'uomo a perdere la concezione della persona di Dio. Dimentica che Dio è onnipresente, onnisciente. Si nasconde, è vero? Poi, non è forse vero, fratelli, che quando sovvertiamo l'ordine dell'autorità di Dio siamo poi costretti a nasconderci dietro a palliativi o a ramoscelli? È vero? Le scuse? È vero? Come se Dio non conosce perché abbiamo fatto quelle cose. A volte noi ci dimentichiamo, facciamo come Adamo, vedete? Siamo uguali. Adamo incolpò Eva e Dio. Leggiamo questo passo, dai. Genesi 3. Meriterebbe più approfondimento questo capitolo, però ci vorrebbe un'altra settimana. Ok. Guardate, Dio chiama l'uomo, invece l'uomo di ravvedersi, no? Che cosa fa l'uomo? Guardate. L'uomo rispose, versetto 12, la donna che tu hai messo accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Sapete cosa sta dicendo l'uomo qua? La colpa è della donna. E se proprio vogliamo dirti in fondo, se tu non mi davi la donna, io non avrei il peccato. La colpa diventa di Dio. Guardate, ma voi pensate che oggi è cambiato qualcosa? La colpa non è mai nostra. Impariamo, fratelli, a prenderci le nostre responsabilità davanti a Dio. Impariamo a chiedere perdono. Adesso finire, quando si incontra il Signore, si vive una comunione stretta con il Signore, non abbiamo più paura di perdere la faccia. Se devo chiedere perdono a mia moglie, non ho paura di perdere la faccia, perché so che la riacquisto, o viceversa. Guardate, impariamo queste cose, fratelli e sorelle, lo dico a me, Allora, quindi poi Eva incolpa il serpente, chiaramente la colpa non è mai nostra, sono sempre degli altri. Apro una parentesi, un'applicazione voglio fare. Quando i nostri figli prendono il cattivo strada, di solito che facciamo? Diciamo sempre, il mondo, mamma mia, questo mondo è difficile, poveri figli miei. È anche vero, ma non è tutta la verità. Allora noi prima di dire il mondo dobbiamo dire, ho messo la parola di Dio nella mia casa, ho assunto il ruolo di sacerdote nella mia famiglia. La moglie deve dire, ho aiutato mio marito, l'ho sostenuto, vedremo delle applicazioni pratiche, adesso non me le voglio anticipare, perché a volte il governo di una famiglia è spaccato, la moglie contro il marito davanti ai figli, il marito contro la moglie davanti ai figli, i genitori che fanno così stanno dando, permettetemi questa figura, un calcio nel sedere dei figli, stanno buttando nell'Hades, nell'inferno. I genitori quando si contraddicono davanti ai figli stanno aiutando Satana ad accapparsi i figli. È una cosa deleteria. Mai demolire l'autorità di uno dei due coniugi. Allora, Dio, grazie a lui, ristabilisce. Vi rubo ancora 5 minuti, perché se no non riesco a fare un'altra fine. Dio ristabilisce l'autorità. Sebbene l'uomo possa scadere nel ruolo affidatogli da Dio e quindi perdere ogni nozione dell'autorità che è chiamata ad esercitare nella sua famiglia, i principi di Dio, tuttavia, non potranno mai scadere. Essi rimangono inalterati. Nessuna forza nemica, per potente che sia, potrà mai distruggere la verità del Signore. Nel suo procedere con l'uomo, Dio getta le basi per ristabilire la sua autorità delegata nella famiglia nel suo giusto posto. La potenza che ristabilisce, che mette a posto ogni cosa, si trova nella promessa di Dio di un frutto di un Salvatore che ribalterà il destino eterno dell'uomo. Io ve lo voglio leggere. Genesi capitolo 3, versetto 15. Allora, gli studiosi, io non sono nessuno, ma gli studiosi che conoscono i termini con cui è scritto l'Antico Testamento, quindi diciamo i termini aramaici, eccetera, notano qui proprio diverse cose. Tra le diverse cose lo definiscono questo passo il proto-evangelio. Qui vediamo la prima promessa che Dio fa all'uomo di un salvatore. Guardate, versetto 15: io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo, segno di vittoria, e tu le ferirai i calcani. Ci parla della sofferenza, ci parla già in embrione delle sofferenze del Salvatore, ok? E poi dice, guardate, versetto, vedete cosa fa, versetto 21: Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Sapete, qui Dio inizia una nuova rieducazione, perché lo vuole preparare da qui in avanti a Galati 4:5, la pienezza dei tempi. Deve portare l'uomo a Cristo, alla salvezza. Allora che cosa fa? Prende delle tuniche e lo porta. Di cosa ci parla la tunica?
5: La tunica del Signore.
2: Sì, no. Di un sacrificio. Vuol dire che per coprire il peccato dell'uomo ha dovuto spargere del sangue. Il sangue ci parla di una vittima innocente. Sta iniziando a insegnare ad Adamo ed Eva che il peccato sarà espiato tramite la vita di un innocente. E questo innocente noi sappiamo oggi chi è. Chi è questo innocente? Il Signore Gesù. È vero? Isaia 53. Lui ha dato la sua vita per noi. Allora, io mi fermo qua. Non vi voglio più stancare. Se al Signore piacerà, vedremo oggi il marito, l'autorità delegata da Dio per la famiglia. Svilupperemo un po' meglio questo tema, i ruoli e i compiti che il marito dovrebbe avere all'interno della famiglia. Fratelli e sorelle, voglio sottolineare: Dio non ci dà la parola solo per essere informati, ma Dio ci dà la parola perché possiamo essere trasformati e ammaestrati. Allora, se c'è qualcosa che nella nostra vita c'è da mettere a posto, oggi, non domani, oggi Dio ci dà la possibilità di iniziare un nuovo percorso a livello familiare, è vero? E possiamo rifarci, con l'aiuto del Signore possiamo rifarci, possiamo rimediare, con l'aiuto del Signore.
1: Avete ascoltato una serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Ricordiamo che il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese, in provincia di Milano, e che il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Ricordiamo inoltre che oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. Vi do appuntamento alla prossima puntata di questo programma, stessa frequenza e stessa ora. Che Dio vi benedica.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Un saluto a tutti voi, amici ed amiche. Benvenuti ancora all'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Come tutti sapete, ormai questo programma è un programma specificamente di meditazioni giornalieri, quindi quotidiane, e che ha lo scopo di commentare e applicare un passo o più passi della parola di Dio. Il passo di oggi lo leggiamo nella lettera agli Ebrei, nel Nuovo Testamento, al capitolo 11, al verso 1, e dice: ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Il titolo della meditazione di oggi è: la fede oltrepassa il potere della dimostrazione. Quando si parla di fede, si entra in una dimensione intima e personale. Non esiste una fede standard uguale per tutti, poiché ogni individuo ne possiede una. Vi è chi pone la propria fede nel lavoro, nei soldi, nella salute, nelle ricchezze, nella propria capacità intellettuale, oppure nella propria tradizione, chi nella propria religione, nei divertimenti e così via. Ma in tutto questo noi umani desideriamo che la fede abbia sempre una dimensione dimostrativa. Vuol dire che la fede deve avere, come dire, la praticità, un riscontro pratico e razionale, altrimenti è creduloneria e superstizione. Ma è lo stesso se parliamo della fede nel Dio vivente e vero? Sapete, questo tipo di fede deve portare l'uomo a prendere Dio in parola, credendo nella sua onnipotenza e fidandosi del suo agire. La fede in Dio è la base della speranza evangelica, nella quale sono inserite tutte le promesse che Lui, cioè il Dio vivente e vero, ha fatto alle sue creature, ed è la piena fiducia nelle cose che non si vedono. Dire di avere fede in Dio, e lo sentiamo spesso in giro, no? E poi vivere come se Dio non esistesse, beh, questo non serve a nulla. La fede nel Dio della Bibbia va al di là delle dimostrazioni umane. Dice il verso di oggi: anzi, è certezza di cose che non si vedono. Quando gli uomini parlano di fede in Dio, io ci credo, ma è il Dio creato dagli uomini, non nel Dio che ha creato gli uomini. Tale fede porta gli uomini ad essere orgogliosi, caparbi, arroganti, poiché il loro Dio creato è così. Ma l'avere fede nel Dio Padre del Signore Gesù deve portare ad essere umili. Sarà una fede operante, una fede che deve necessariamente produrre dei frutti. E certo, e questi frutti devono essere dimostrativi, che è conseguenza logica, non ostentazione religiosa, bensì gli effetti della grazia di Dio, del suo perdono e della sua salvezza. nel credente, cioè in colui che ha posto in Dio la propria fede, non mancheranno le prove. E le prove, le difficoltà aiutano il credente a crescere, e fortificano la fede e si impara ad essere stabili e saldi, poiché la roccia sulla quale basa la vita del credente, basa la propria fede, è Dio stesso. Quando un credente è provato o affronta delle difficoltà per causa della propria fede, sappia che non è lasciato solo a combattere e soffrire, ma il Signore Gesù è accanto a lui. E infatti Gesù ha detto: ecco, io sono con voi tutti i giorni. Questo lo possiamo leggere nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 28 al verso 20. È bello sapere, ma non solo è bello, ma è anche incoraggiante, dicevo, sapere che Gesù combatte per i suoi. Gesù combatte per i suoi, per coloro che credono in lui, che hanno posto la propria fede in lui, e nella prova dà la via d'uscita. La vera fede viene insegnata nel Nuovo Testamento, e in particolare l'Apostolo Paolo, quando dice, e qui voglio leggere per intero questi due versi che troviamo nella lettera ai Romani, al capitolo 8, i versi 31 e 32, dice: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto ed è anche ancora più risuscitato ed è alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? No. In tutte queste cose siamo più che vincitori. Questa, cari amici, è la vera fede in Dio. Bene, il programma di oggi termina qui. Grazie per l'ascolto, amici, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.
1: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buon venerdì a tutti, grazie per essere qui con me ad ascoltare la sua parola, e la mia preghiera è che lui benedica ogni minuto, ogni secondo del tempo che trascorriamo insieme a lui. Oggi concludiamo il primo capitolo del Vangelo di Giovanni, dal versetto 43 al versetto 51. Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Betsaida, della città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazaret, il figlio di Giuseppe. Natanele gli disse: può forse venire qualcosa di buono da Nazaret? Filippo gli rispose: vieni a vedere. Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse a lui: ecco un vero israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli chiese: «Da che cosa mi conosci?» Gesù gli rispose: «Prima che Filippo ti chiamasse, quando ero sotto il fico, ti ho visto». Natanaele gli rispose: «Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gesù rispose e gli disse: «Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste». Poi gli disse: in verità, vi dico che da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo». Gesù era venuto da Nazaret, una città a sud-ovest del Mar della Galilea, e Filippo, Andrea e Pietro erano venuti da Betsaida, una città che è al nord-est, da dove il fiume Giordano entra poi nel Mar della Galilea. Avevano tutti viaggiato a piedi per circa 3 o 4 giorni per ascoltare la predicazione di Giovanni Battista e anche farsi battezzare da lui. E non solo il viaggio di andata e ritorno richiedeva più di una settimana, ma significava anche che non avrebbero generato alcun reddito durante questo periodo. E tu hai mai sacrificato del tempo e denaro per ascoltare qualcuno che ti aiutasse a crescere nella tua relazione con Dio? Dio disse a Geremia: «Mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete con tutto il vostro cuore». Geremia 29:13. E io conosco persone che spenderanno somme enormi per andare a vedere la loro squadra giocare ovunque si trovino, ma non faranno alcuno sforzo per cercare Dio. Andrea e Pietro probabilmente avevano parlato a Filippo di Gesù, e lui va a trovare il suo amico Natanaele, la loro squadra giocare ovunque si trovino, ma non faranno alcuno sforzo per cercare Dio. Andrea e Pietro probabilmente avevano parlato a Filippo di Gesù, e lui va a trovare il suo amico Natanaele e gli dice che hanno trovato colui del quale Mosè aveva scritto, ovvero Gesù di Nazaret. Nazaret era un luogo insignificante, per niente famoso, e quindi Natanaele chiede: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?» Potrebbe anche aver saputo che il Messia doveva venire da Betlemme, la città di Davide, e quindi come poteva ciò adempiere alla profezia se proveniva da Nazaret? Filippo gli dice solo di venire a vedere. Apparentemente Gesù non aveva mai visto Natanaele prima, e quando gli si avvicina dice: «Ecco un vero israelita in cui non c'è inganno». Natanaele chiede a Gesù: «Come mi conosci?» Gesù descrive ciò che Natanaele stava facendo prima che Filippo si avvicinasse a lui. Uno dei modi comuni in cui Gesù entrava in contatto con le persone era proprio dimostrando la sua conoscenza divina. La donna al pozzo, nel capitolo 4 di Giovanni, per esempio, rimase sorpresa nel vedere che Gesù sapeva già tutto di lei. E lo stesso principio di base si verifica negli incontri con Cristo anche oggi. Parte dell'esperienza della salvezza è rendersi conto che Gesù sa già chi siamo e cosa abbiamo fatto, ma ci ama comunque. La relazione di Natanaele ci dice tutto ciò di cui abbiamo bisogno. «Rabbi, tu sei il figlio di Dio». Apparentemente questa conoscenza del carattere e del luogo di Natanaele era di natura soprannaturale, quindi la conclusione di Natanaele è che Gesù doveva essere il figlio di Dio, il re messianico di Israele. Ma Gesù fondamentalmente gli dice: «Natanaele, non hai visto ancora niente». In Genesi leggiamo di Giacobbe, il cui nome divenne Israele, che ebbe un sogno in cui vide il cielo aperto e una scala che si estendeva tra il cielo e la terra, con gli angeli che salivano e scendevano su questa scala. E Dio gli parlò da lì e fece un patto con lui dicendo che era il Dio di Abramo, Isacco e ora di Giacobbe. Gesù ora si identifica come quella scala che collega terra e cielo. Riflessione. Gesù dà un promemoria precoce che coloro che credono solo quando vedono un miracolo non stanno cercando con i giusti motivi. Signore, continua ad aprire il cielo per noi, per i tuoi figli, le tue figlie, affinché si possa vedere la tua gloria e rifletterla in mezzo a tanta tenebra che ci circonda. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, carissimi, buona giornata, vai e sii luce quest'oggi. Buon weekend e ci riprendiamo lunedì. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Il titolo del messaggio che vorrei dare è Il giorno di Cristo. Abbiamo parlato del rapimento della Chiesa, che in un batter d'occhio tutti i credenti, quelli viventi e quelli che sono morti in Cristo, risusciteranno, incontreranno il Signore, scenderà dal cielo, si fermerà sulle nuvole e tutti i credenti di tutti questi 20 secoli saranno rapiti in cielo. Dopo il rapimento, ecco che c'è il giorno in cui il Signore darà ad ognuno la giusta retribuzione. E l'Apostolo Paolo, come anche l'Apostolo Pietro, questo lo chiamano il giorno di Cristo, il giorno di Cristo. Quindi la Chiesa sarà rapita in cielo e si avvera quello che dice la lettera agli ebrei, ebrei 10:19, avendo dunque fratelli libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Cristo, nel santuario spirituale, nel santuario celeste, alla presenza del Signore. E quello che leggiamo in ebrei 6:10 dice, poiché Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete mostrato verso il suo nome con servizi che avete reso e che rendete tuttora ai santi. Dio non dimentica quello che noi facciamo per lui, sia verso lui e sia anche verso i santi, verso la Chiesa, verso i credenti. Quindi, e questo sarà fatto senza riguardi personali. Perché Dio darà ad ognuno la giusta retribuzione e la giusta ricompensa. Infatti, sempre l'Apostolo Pietro dice nella sua prima epistola, e se invocate come colui, prima Pietro 1,17, e se invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio. Qui l'Apostolo ci esorta a camminare nel timore del Signore, sapendo che un giorno riceveremo la giusta ricompensa. Dov'è che l'Apostolo Paolo chiama il giorno di Cristo? A differenza del giorno dell'Eterno. Il giorno dell'Eterno è il giorno in cui Dio darà la retribuzione agli empi. Per giorno dell'Eterno vuole dire i 3 anni e mezzo della grande tribolazione. Questo è il giorno dell'Eterno. Leggiamo giorno di tenebre ed angoscia, un giorno terribile. E questo non ha nulla a che fare con il giorno di Cristo. Il giorno di Cristo, oppure il tribunale di Cristo, o il tribunale di Dio, questi sono la stessa cosa. E vediamo i passi nella scrittura che ci parlano di questo il giorno di Cristo. In 1 Corinzi 1,8 dice, il quale, cioè Dio, vi conformerà sino alla fine, onde siate irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo. E in 2 Corinzi 1,14 dice, e spero che sino alla fine riconoscerete come in parte avete già riconosciuto che noi siamo il vostro vanto, come anche voi sarete il nostro nel giorno del nostro Signore Gesù. E in Filippesi, avendo fiducia, Filippesi 1,6, avendo fiducia in questo, che colui, cioè Dio, che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Quindi, qui come l'Apostolo Paolo ci parla di questo giorno di Cristo, un giorno di preparazione, un giorno di ricompensa. Dove avverrà questo incontro, questo giorno di Cristo? Nei luoghi celesti. Ciò che dice l'Apostolo Paolo riguardante dove avverrà, spiritualmente parlando, noi sediamo nei luoghi celesti in Cristo. Un giorno saremo di presenza
davanti al Signore. In Efesini 1:20 dice: la quale potente efficacia della sua forza egli ha spiegata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti. Spiritualmente parlando, come lo siamo noi nei luoghi celesti? Noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo. Come possiamo spiegarlo questo? Come possiamo entrare spiritualmente alla presenza di Cristo? Con la preghiera. Quindi, quando una persona è in comunione con il Signore, entra in alla presenza del Signore e sente la gioia del Signore, sente la presenza del Signore nella sua vita, sente che il Signore è in lui, è vicino a lui. Chi sarà il giudice? È ovvio, è Gesù. Gesù è il giudice di questo tribunale, chiamato anche il tribunale di Cristo. La lettera agli ebrei dice: poiché noi sappiamo chi è colui che ha detto a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, e ancora il Signore giudicherà il suo popolo. Prima Pietro 4:17 dice: poiché è giunto il tempo in cui il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? Allora, noi come credenti saremo anche giudicati, ma sotto un altro aspetto. Non un giudizio per essere condannati, ma un giudizio per essere ricompensati, premiati, chi più e chi meno. Quindi, tornando al fatto che Gesù è il giudice, troviamo diversi passi. Ne leggo soltanto due. In Giovanni 5:22 dice: oltre a ciò il Padre non giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudizio al figliolo. È Gesù che è chiamato il giudice dei vivi e dei morti. I vivi sono i credenti, noi siamo persone vive spiritualmente parlando, e i morti sono tutti gli increduli, ma Gesù giudicherà gli uni e gli altri. E Paolo, nell'ultime sue parole, prima di lasciare questa terra, scrive al suo figliolo spirituale Timoteo e dice così, secondo Timoteo 4:8: del rimanente mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Gesù giudicherà, e io credo che Gesù è un giudice santo, giusto e senza spirito di parte. Quindi lui giudicherà persino i nostri sentimenti, i nostri pensieri. In Apocalisse l'apostolo Giovanni come l'ha visto Gesù? Come l'ha visto? In un aspetto che Giovanni cadde per terra per lo spavento che ebbe. Eppure Giovanni era stato per 3 anni con Gesù. Ha messo persino il suo capo sul petto di Gesù. Eppure quando l'ha visto in Apocalisse, in una visione tutta diversa, in Apocalisse 1:13-14 dice così: e in mezzo ai candelabri uno somigliante a un figliol d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto, e il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come candida lana, come neve, e i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco. I suoi occhi come una fiamma di fuoco. Che cosa ci vuole dire questo? Che i suoi occhi penetrano fino e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto, e il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come candida lana, come neve, e i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco. I suoi occhi come una fiamma di

A volte noi diciamo una cosa e ne pensiamo un'altra. Invece Gesù è una persona che non possiamo assolutamente ingannare. Infatti, in Luca 12,2 dice: E non v'è niente di coperto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia ad essere conosciuto. Quindi, davanti al Signore, nessuno può nascondersi, nessuno. In Ebrei 4,13 e non v'è creatura umana che si occulta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione. Lui è l'unico che può giudicare nel modo perfetto, giusto e santo tutto quello che è stato il nostro operato, sia in pensieri, sia in sentimenti, sia nelle opere, sia nelle parole. È l'unico che può giudicare. E l'Apostolo Paolo, come dicevo poc'anzi, parla del tribunale di Dio. Il tribunale di Dio è la medesima cosa del tribunale di Cristo. Infatti in Romani capitolo 14, versetto 10 dice: Ma tu perché giudichi il tuo fratello? E anche tu perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti compareremo davanti al tribunale di Dio. Guardiamoci bene, io per primo di giudicare mio fratello o la mia sorella. E noi vediamo dall'apparenza, ma il Signore legge i nostri cuori. Quindi, non solo Dio sarà presente, ma anche saranno presenti gli angeli saranno presenti, e qui c'è un versetto che riguarda non solo gli increduli, ma anche noi credenti. In Luca 12, 8, 9 dice: Ora io vi dico, chiunque mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio, ma chi mi avrà rinnegato davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Pensate un po'. Gli angeli, i miriadi e miriadi di angeli saranno presenti al tribunale di Cristo o al tribunale di Dio. Ad uno saremo tutti chiamati. E lì ci sono miliardi e miliardi di angeli, centinaia di milioni di credenti. E il Signore ci giudicherà, ci darà la giusta ricompensa. Chi saranno i giudicati? I credenti. E questo l'Apostolo Paolo lo menziona in modo molto chiaro. Seconda Corinzi 5,10 dice: Poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quello che avrà operato, o bene o male. Lì tutto sarà passato al setaccio, no? Tutto, e questo avverrà sia per l'Apostolo Paolo e anche sia per tutti i credenti, dal più grande al più piccolo. E l'Apostolo Paolo, sapete, lui parla di se stesso dicendo queste parole ai Corinzi, dice 1 Corinzi 4, 3, 5, a me poi pochissimo importa d'essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi non mi giudico neppure da me stesso, poiché non ho coscienza di colpa alcuna, ma non per questo però sono giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore, così che non giudicate di nulla prima del tempo finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori. E allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Anche l'Apostolo Paolo, tutti gli esseri umani, per i credenti è un giorno di ricompensa, per gli infedeli, chiaro, è tutta un'altra cosa, che non ha nulla a che fare con il tribunale di Cristo. Lì si parla del giudizio universale che abbiamo letto l'altra volta in Apocalisse capitolo 20. Una domanda molto interessante.
su che cosa saranno giudicati

credenti, su quale base ognuno di noi sarà giudicato dal Signore? Su quale base? Menzioniamone alcuni. Primo, sulle loro opere. Le nostre opere saranno giudicate. E prima voglio leggere un versetto che dice qui l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 3, versetto 10 a 15. Io, secondo la grazia di Dio che mi è stata data come savio architetto, ho posto il fondamento, altri vi edifica sopra. Ma badi ciascuno come egli vi edifica sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno edifica su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, legno, fiena, paglia, l'opera di ognuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà, poiché quel giorno ha ad apparire quel fuoco, e il fuoco farà la prova di quella che sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificata sul fondamento sussiste, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però attraverso il fuoco. Allora, ci sono credenti che edificano su questo fondamento. Il fondamento è Cristo, cioè noi siamo salvati sulla base di quello che Cristo ha fatto per noi. Nessuno può porre altro fondamento. Altri pongono altri fondamenta, ma sono fondamenta che non possono sussistere o resistere. Come altri pensano che, facendo parte di una religione, qualunque essa sia, oppure sui sacramenti o sui sacrifici o sulle buone opere, queste sono fondamenta che crollano. Il fondamento deve essere in assoluto Gesù Cristo. E questo è per tutti quelli che sono salvati. Però qui la differenza sta nel materiale che viene usato per costruirci sopra. Alcuni usano l'oro, l'argento e pietre di valore. Cosa possono essere questo materiale in oro, in argento, con pietre di valore? Che cosa potrebbe essere questo? Quello che facciamo è basato sulla parola di Dio? Quello che facciamo è con le nostre preghiere? È fatto per la gloria del Signore? Al contrario, quello che facciamo, che non è basato sulla parola di Dio, ma sulle nostre capacità, perché sono opere della carne e non opere dello spirito, questo sono fatti di paglia. Quello che noi facciamo per il nostro tornaconto, ma non per la gloria di Dio, questo viene bruciato come paglia. E quello che noi facciamo, non per il bene degli altri, ma sempre per il nostro egoismo, questo possiamo dire che è legno che brucia. Cioè, se non è basato sulla parola di Dio, non è basato sulla preghiera, non è per la gloria del Signore, non ha nulla. Quindi il Signore vede quello che noi facciamo, oltre a quello che noi sono le nostre opere. Signore cosa vede? Cosa vede? Dietro le opere cosa ci sono? Dietro le nostre opere ci sono le motivazioni. Che cosa ci spinge a noi a fare quella cosa? La faccio io veramente per la gloria del Signore o per la mia gloria? Per ricevere applausi o complimenti dagli altri, o lo faccio nella semplicità, nell'umiltà, nel segreto, senza che io faccia suonare, come si dice, la tromba? Il Signore vede non solo quello che facciamo, ma da che cosa siamo spinti. Tutto ciò che noi facciamo azionato dalla carne, la carne è in amicizia contro Dio. Quindi qui il Signore, che Lui vede, un giorno giudicherà quello che noi abbiamo fatto. E un'altra cosa, non soltanto sulle nostre opere, ma anche il Signore cosa ci ha dato a noi, spiritualmente parlando?
ci ha dato dei doni, dei doni. E qui l'Apostolo Pietro lo dice, prima Pietro 4,10, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo faccia valere al servizio degli altri. Qualcuno di noi è privo di dono spirituale? Qualcuno di noi non ha ricevuto nulla dal Signore? Non possiamo dire di no, perché allora la parola del Signore direbbe una cosa sbagliata. Qui l'Apostolo Pietro dice che ognuno di noi almeno ha ricevuto un dono, ma io come credente so il dono che ho? L'ho scoperto? Cerco di esercitarlo? Una persona che ha una bella voce, un esempio, e la usa per la gloria di Dio, è bello, ma se ha una bella voce, però la mette nel cassetto, questo dono, non sta glorificando il Signore. Possiamo dire di anche altre cose. Questo possiamo dire doni naturali. Una avere una bella voce non è dono di tutti, per un esempio. Ma altri doni spirituali, io non ho nulla? Un giorno ce lo chiederà il Signore. Abbiamo la parabola delle 10 mine, vi ricordate? Uno aveva fatto fruttare 5, un altro aveva fatto fruttare 2, un altro ne aveva una sola. Quell'unica che aveva l'ha messo sotto terra. E quell'una gli è stata tolta ed è stata data a colui che aveva, da 5 ne aveva fatto 10. Dice, chi ha poco, quel poco stesso gli sarà tolto e sarà dato a colui che ha portato frutto. Sapete, questa è una responsabilità che noi abbiamo. Io mi devo chiedere cosa faccio per il Signore. Non posso essere soltanto uditore e non facitore, perché da un giorno dobbiamo rendere conto a Lui. Ripeto, qual è il dono che il Signore mi ha dato? Anche dalle cose più semplici. Ma senza fare nulla non è accettabile. E poi il Signore ci giudicherà anche sui beni che noi abbiamo ricevuto. E voglio leggere in 1 Timoteo 16, dice l'Apostolo Paolo a Timoteo, quelli che sono ricchi in questo mondo ordina che non siano d'animo altero, che non ripongono la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, il quale ci somministra copiosamente ogni cosa, poiché ne godiamo, che facciano del bene, che siano ricchi in buone opere, pronti a dare e a far parte dei loro averi, in modo da farsi un tesoro ben fondato per l'avvenire, a fin di conseguire la vera vita. E poi in Galate 6:7-10 dice, non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio, poiché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la propria carne mieterà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. E non ci scoraggiamo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo. Così dunque, secondo che ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti. Noi siamo incoraggiati a fare del bene, sia ai credenti e se possibile anche agli increduli, affinché vedano le nostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli, dice il Signore. Facciamo noi qualcosa? Stiamo facendo noi tesori per il cielo o cerchiamo solo fare tesori sulla terra? Quindi anche qui abbiamo una responsabilità. Qui non parla solo dei ricchi. Se noi seminiamo scarsamente, mieteremo altresì scarsamente. E poi un'altra cosa di cui noi siamo responsabili, delle nostre omissioni. Che cosa vuol dire delle nostre omissioni? Di quelle cose che per negligenza non l'abbiamo fatte. Avremmo potuto farle, però non l'abbiamo fatte. O per negligenza, o per pigrizia, o per malavoglia. In Giacomo 2:15-17 dice, se un fratello o una sorella sono nudi o mancanti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro, andate in pace, scaldatevi e satollatevi,
ma non le date le cose necessarie al corpo, che giova? Così è della fede, se non ha opere, è per se stessa morta. Anche questo è un segno di fratellanza, un segno di amore, un segno di comunione, di aiutare gli altri dove è possibile. Non bisogna essere soltanto ricchi. E poi un'altra cosa, noi siamo mancanti a volte, che facciamo certi voti, però ne veniamo meno. Ho promesso al Signore questo, però non l'ho fatto. Ce li dimentichiamo. In Deuteronomio dice così, Deuteronomio 23, 21, 23 dice: quando avrai fatto un voto all'Eterno, al tuo Dio, non tarderai ad adempierlo, perché l'Eterno, il tuo Dio, te ne domanderebbe certamente conto e tu saresti colpevole. Ma se ti astieni dal far voti, non commetti peccato. Mantieni e compi la parola uscita dalle tue labbra, fa secondo il voto che avrai fatto volontariamente all'Eterno, al tuo Dio, e che la tua bocca avrà pronunziato. Anche questo, meglio non fare una promessa, meglio non fare un voto, che poi piano piano ci ritiriamo e non facciamo nulla. Allora il Signore ne terrà conto di questo. Un altro punto, l'Apostolo Paolo dice: or se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Cioè, vale a dire, colui che si giudica o si autogiudica non è giudicato. E voglio leggere dei versetti perché ci fanno riflettere. L'Apostolo Giovanni dice: se diciamo d'essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. E questo vale per milioni di persone, e a volte anche per noi credenti, che facciamo certi peccati, li mettiamo sotto coperta e dice: poi tanto questo non è poi così grave. Però il Signore dice di confessare i nostri peccati se vogliamo avere comunione con Lui. Facciamo come Davide, che disse nel Salmo 32,5: io ti ho dichiarato il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità. Io ho detto: confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Sapete, quando c'è un peccato dentro di noi, ci rode e ci fa male. Quanto abbiamo sentimenti di odio, di antipatia, di astio verso qualcuno, il primo a fare male è a noi stessi. E poi dice ancora in Prima Giovanni 2,28 l'Apostolo Giovanni: ed ora figliuoli, dimorate in Lui, affinché quando Egli apparirà abbiamo confidenza, e alla sua venuta non abbiamo da ritrarci da Lui coperti di vergogna. Possiamo anche arrossire davanti al Signore, come dice l'Apostolo. E voglio leggere ancora un versetto nel Salmo 139, versetti 23-24, questa sia la nostra preghiera. Davide disse così: investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, e vedi se v'è in me qualche via iniqua, e guidami per la via eterna. Allora, quello che il Signore ha iniziato in noi lo porterà a termine, stando a quello che dice l'Apostolo Paolo: così, miei cari, come sempre siete stati ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente. Compiete la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è quello che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza. Allora il Signore ci vuole modellare all'immagine di Cristo. Il modello perfetto chi è per noi? È Gesù. Allora cerchiamo di dire: Signore, io voglio piacerti. Signore, io voglio fare come Tu mi dici nella Tua parola. E voglio concludere prendendo come esempio Mosè. In Ebrei 11, 24, 26 dice così: per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò d'essere chiamato figliolo della figliola di Faraone,
scegliendo piuttosto di essere maltrattato con il popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché riguardava alla remunerazione, cioè alla ricompensa. Allora, facciamo certe rinunzie per amore di Cristo, come fece Mosè, che rinunziò di essere chiamato figliuolo della figliola del Faraone. Era il secondo uomo dopo il Faraone d'Egitto. Sarebbe stato anche l'erede di Faraone, ma lui rinunziò a tutte queste ricchezze, ai piaceri del peccato, perché aveva gli occhi puntati su chi? Su Cristo, che un giorno avrebbe ricevuto la giusta remunerazione, la giusta ricompensa. Questo uomo che rinunziò a, possiamo dire, ricchezza, onore, potere, ha lasciato l'Egitto per 40 anni, è andato a pascolare le pecore di suo suocero e per 40 anni ha condotto Israele verso la terra promessa. Il Signore gli darà una grande ricompensa a Mosè. Sapete, noi abbiamo veramente un privilegio di servire colui che è il re dei re, il Signore dei signori. Quante persone servono agli uomini, sono schiavi degli uomini. Noi non neanche ci rendiamo conto che servendo il Signore avremo una grande ricompensa e che poi Lui, a parte la ricompensa, Lui ne è degno perché noi siamo stati comprati non con oro, con argento, ma con il suo sangue preziosissimo. Allora Lui è degno di regnare nella nostra vita e noi siamo privilegiati di servirlo. Quindi non prendiamo le cose del Signore così alla leggera come tante cose che facciamo nel mondo. Lui deve essere al primo posto. Le cose del Signore deve avere la priorità. Come dice l'Apostolo Paolo, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore, il Signore darà la ricompensa. E il premio sarà uno diverso dall'altro, perché è basato sulla nostra fedeltà. Come buoni amministratori della svelata grazia di Dio. Che il Signore mi aiuti, il Signore ci aiuti.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Misura zero, no misura infinito. Quest'oggi avremo il piacere di poter parlare di qualcosa che abbiamo vissuto come donne al ritiro spirituale delle donne siciliane. Con noi la pastora Abigail Trofini, che è anche responsabile dei ministeri femminili della Chiesa Ventista a livello nazionale. Benvenuta Abigail.
2: Grazie, ben ritrovati a tutti quanti.
1: Allora, all'interno di una rubrica che è pensata per le donne, ma che si rivolge anche agli uomini, credo che possa essere interessante sapere che ci sono proprio delle cose pratiche, quindi oltre a un discorso che facciamo attraverso la radio, che è un po' più virtuale, poi ci si vede praticamente e si fanno dei percorsi insieme. Quest'anno il titolo di questo ritiro spirituale è Il respiro della fedeltà, e tu eri diciamo una delle relatrici, la relatrice principale, quindi anche l'organizzatrice insieme ad Eliana Di Marco. Cosa ci puoi dire all'interno di questo spazio che dedichiamo alle donne?
2: Abbiamo affrontato il tema della pace nel rumore, nei vari tipi di rumore che sono fuori e dentro noi stesse. È stato un ritiro che ha avuto come protagoniste tre donne della Bibbia con tre parole chiave. Quindi venerdì sera abbiamo parlato di Agar, di questa storia molto difficile, molto coinvolgente, questa donna che da schiava straniera si presta come utero per la sua proprietaria e poi viene abbandonata nel deserto, dove sente la voce di Dio che riconosce il pianto del figlio, no? E quindi la parola chiave del venerdì è stata ascolta. Quanto è importante l'ascolto di questi rumori, ma anche dei silenzi, l'ascolto di una voce che viene e che salva, perché Dio gli dice: ho sentito il pianto di tuo figlio, che non sarebbe stato difficile sentirlo, no? E quindi gli indica il pozzo. E proprio questo pozzo è stato oggetto di un laboratorio in cui le donne erano invitate a creare un oggetto legato alla storia, in questo caso, quindi vedere questo pozzo, riuscire a specchiarsi, riuscire a scavare in profondità senza rimanere in superficie. E venerdì sera, tra i rumori delle notifiche, i rumori della strada che abbiamo sentito fortemente, abbiamo scelto di lasciare questi pesi in modo simbolico attraverso un sasso che veniva portato come offerta alla croce, perché si voleva la liberazione dei rumori con i quali siamo arrivati in questo posto bellissimo, le sorgenti di Valle Grande.
1: Quindi è stato un seminario che ha avuto diversi momenti in cui le persone hanno vissuto quello che era il messaggio attraverso i sassi, attraverso la costruzione del pozzo, attraverso anche l'ascolto di testimonianze. E ricordo che tu sei riuscita ad avere la disponibilità di una donna che ha un po' impersonificato la vedova di Sarepta, quindi eravamo proprio immersi, no, in un clima in cui era come catapultarci in un tempo lontano da quello nostro.
2: Sì, è la seconda storia, è il secondo giorno, la vedova di Sarepta con questa donna che davvero è vedova e che insieme siamo riusciti a raccontare la storia del passato, ma anche pezzi della sua storia, no? Quando hai soltanto poca farina. La parola del secondo giorno invece è stata affidare. È difficile affidare a Dio attraverso un profeta sconosciuto a te, Elia, no? Quel poco di farina e poco d'olio, e vedere che Dio si prende cura giorno per giorno, non fa un miracolo portando sacchi di farina, bottiglie d'olio a casa di questa vedova, ma giorno per giorno lei vede la moltiplicazione di quel poco che lei aveva. E quindi abbiamo affrontato la paura delle risorse che vengono meno, dei conti da fare continuamente per la propria casa, per i figli, quindi la donna molto impegnata a gestire il tutto, e in realtà la parola di Dio ci chiedeva di affidare quel poco che può essere la paura di non farcela, di non arrivare, di non avere abbastanza soldi per le bollette, quindi temi molto attuali nella vita delle donne. La vedova di Sarepta è stato veramente un dono per questo giorno, perché è riuscita anche a passare quell'emozione che viene dal "non ho più niente, sto grattando il fondo". E lì abbiamo avuto la testimonianza di una coppia che con tanta emozione ha riportato un'esperienza vissuta quando la malattia ha toccato entrambi, e poi abbiamo sentito il canto meraviglioso della loro figlia dedicato a questa esperienza molto forte, molto toccante. È stata una giornata di pianto, soprattutto nella mattinata, perché la parola di Dio è stata molto forte, molto, come posso dire, impegnativa per le persone presenti. Invece nel pomeriggio abbiamo continuato a creare oggetti legati alle storie, e quindi abbiamo avuto un laboratorio che coinvolgeva le donne in base all'età. Quindi avevamo le ventenne, le quarantenne, le cinquantenne, le settantenne. Quindi gruppi mirati in base anche ai bisogni e ai modi di esprimersi. Abbiamo continuato la giornata con il teatrino, questa volta Un sorriso da donare, il gruppo guidato in modo meraviglioso da 20 anni, da Gina, che hanno raccontato cosa vuol dire essere in corsia, cosa vuol dire toccare la sofferenza dei bambini oppure dagli anziani. Abbiamo visto anche un pezzo dell'Endit Now attraverso una messa in scena che sembrava tutta comica, ma in realtà era di una profondità non indifferente. E quindi una giornata in cui abbiamo scelto di affidare, di dare al Signore il dono e il talento. Vorrei specificare che Gina è riuscita con l'aiuto di Dio a dare volto, a dare messaggi molto forti attraverso questo teatrino, ma in realtà lei ha un problema di linguaggio, quindi le sue parole non sempre riescono a esprimere, e lei, grazie veramente a Dio, ha trovato un modo molto diverso di aiutare gli altri. E anche questa cosa è stata molto, molto interessante, perché a volte abbiamo paura della nostra pochezza, di quella poca farina, e abbiamo visto che Dio ha moltiplicato la farina che Gina ha messo a disposizione di Dio.
1: Ci ascoltiamo Amanda con il brano Fede da vivere, perché questo poi è il succo di quanto abbiamo vissuto. Il respiro della fedeltà, distillare la pace nel rumore dell'inquietudine. Un po' questo è il titolo che ci ha accompagnato in questi 3 giorni di ritiro spirituale alle sorgenti di Valle Grande. Allora, ci ha parlato Abigail dei primi due temi, anche delle donne, delle prime due donne che hanno poi ci hanno accompagnato con le loro storie, quindi la Agar e la vedova di Sarepta. Qual è stata la terza donna?
2: La terza donna è Maria Maddalena, il pezzo della sua storia in cui lei rimane. Infatti la parola del giorno era rimanere, riuscire a rimanere al sepolcro per aspettare, il Signore, per aspettare il pianto che passa, e lì c'è un bellissimo miracolo che questa donna vive. Quindi abbiamo affrontato il tema della sessualità in diverse tappe della nostra vita, e cosa vuol dire rimanere con il proprio corpo, con la propria sessualità, intimità con il Signore, anche quando ci sono stati dei problemi non indifferenti, come la perdita di una gravidanza piuttosto che un aborto, oppure avere più partner senza un matrimonio. Quindi abbiamo affrontato e sviscerato questo tema un po' a sorpresa, direi, per le donne, ed è stato molto, molto toccante, perché parlare dell'abuso nell'infanzia e adolescenza, parlare dell'abuso nella coppia, non sono temi di cui si parla tutti i giorni. E quindi rimanere, in realtà, è stata la terza e l'ultima parola del ritiro spirituale. Abbiamo scelto di rimanere con Dio attraverso la preghiera di benedizione finale, attraverso gli oggetti che le donne avevano costruito in questi giorni per poter vedere, per poter chiedere e per poter rimanere.
1: Ti faccio ascoltare, Abigaila, tre testimonianze. Io ho raccolto un po', alla fine del ritiro, ho raccolto un po' di opinioni per capire cosa portavano a casa le nostre donne. Quindi ho fatto più interviste, però te ne faccio ascoltare tre: a due donne e una a un uomo, l'unico uomo che era a ritiro perché era il nostro musicista, quindi diciamo ha avuto un ruolo diverso. Quindi ci ascoltiamo Daniela e Sara.
3: Sara, cosa ti
2: Grazie per
3: porti
2: questa sorpresa.
3: a casa?
4: Mi porto una pace, era una cosa che desideravo da anni, solo che per vari motivi non ho voluto fare, sicuramente presa da tante paure, anche problematiche di salute, quindi c'era sempre questo desiderio, però rimaneva solo quello. Poi invece anche sicuramente grazie. Alcune sorelle della chiesa che mi hanno un po' spronato, sono arrivata qui ed è stato veramente bellissimo e edificante. Ho capito che il Signore veramente sapeva di quanto ne avevo di bisogno, ha fatto in modo che questa cosa si è potuta fare.
3: Daniela, quando sei partita? Come sei partita? Emozioni, pensieri?
5: Sono partita con tanti pensieri, sicuramente, ma poi come donna di 61 anni, quindi madre, nonna, eccetera, è anche una donna a servizio degli altri. Purtroppo a volte servizio, servizio, ti dimentichi un po' di te, di chi sei, ti sei persa un po' di vista, ecco. Quello che mi porto è che attraverso questo momento di comunità, di comunione, ho proprio percepito quanto sta a cuore al Signore la donna e il rispetto che ha per noi, per quello che siamo, per quello che svolgiamo, per l'importanza che occupiamo nel mondo. Ho sentito anche tramite le sorelle che in fondo siamo tutti come con i pesi, che però insieme con l'aiuto di Dio, ma soprattutto nella condivisione, anche nell'esternare problemi, ci si ritrova. Il fatto che occupi un posto preciso in questo mondo, non sei alla mercé, come spesso noi ci ritroviamo noi donne adesso, alla mercé del marito, dei figli, dei nipoti, dell'amica che sta male. Quindi per me è stata una bellissima esperienza per la mia identità e soprattutto nel recupero di quei concetti bellissimi che sono il rispetto per la propria persona e la gentilezza.
3: All'interno di questo ritiro spirituale di donne, organizzato da donne, vissuto con le donne, c'è un uomo che ha partecipato con noi a questi 3 giorni perché è un musicista, quindi ci ha accompagnato nei vari canti. Cosa ti porti a casa?
6: La prima cosa che mi porto è le fragilità delle donne, sono davvero, diciamo così, molto importanti. Queste fragilità purtroppo a volte non vengono capite da chi sta da questa parte, cioè da noi uomini, e quindi diventano poi problemi, diventano mal di pancia. Bisogna avere molta più attenzione, molta più cura e sensibilità nel cercare di stare attenti a riconoscere segnali, capire, diciamo così, col dialogo quali sono le problematiche, per non arrivare poi a ritrovarsi davanti a un muro. Tutta quella corazza che noi vediamo fuori da queste donne che fanno mille cose, che sono prese in tanti lavoro, casa, famiglia, non è una corazza che rappresenta veramente la loro personalità, ma è una protezione che comunque dietro nasconde tante tante fragilità.
3: Grazie,
6: grazie.
1: Abigail, ecco, tu non le conoscevi queste, diciamo, queste testimonianze, cosa ne pensi?
5: Da quello che ho sentito, in realtà noi abbiamo fatto una valutazione finale per iscritto e mi sono resa conto che quello che io avevo preparato prima, condiviso con la mia collaboratrice Eliana, in realtà ha risposto a tanti bisogni delle donne che sono venute là. E qui parte anche il mio invito, ma non alle donne, agli uomini: non abbiate paura delle donne che vanno a un ritiro spirituale. Proviamo sempre di dare strumenti a queste donne per poter risolvere la loro intimità, la loro spiritualità, e quindi siate felici quando una donna sceglie di partecipare a un incontro di preghiera. Siate felici che lei ha la motivazione di seguire Dio, perché a volte noi come ministero abbiamo donne che raccontano: io non posso andare via 3 giorni da casa perché mio marito, i miei figli. Quindi sappiate che tornano a casa molto più motivate, così come avete sentito, e io ho scelto anche di dare un bonus lavastoviglie alle donne, in modo simbolico, no? In modo anche ironico, perché sappiamo che lì si sta bene perché non cucini, non lavi i piatti, tutto quanto, ma diverse donne tornando a casa devono recuperare. Quindi il mio appello va soprattutto agli uomini.
1: Quindi non abbiate paura che le donne insieme poi facciano qualcosa, quindi che siano alleate contro gli uomini, non è così. È un momento per riscoprire se stesse, ritrovarsi e ritrovare anche il ruolo nella famiglia, come moglie, come madre, tutto il resto. Grazie Abigail, a presto.
5: Grazie a voi e che Dio ci benedica.
1: Ritorniamo ancora una volta a dialogare con Angelo Maugeri, che molti di noi e molti di voi che ascoltate già conoscono, cantautore, produttore discografico, fondatore di Hopeful Music e datore del talent di J Factor, e insieme a Sofia Spampinato, che è una giovane cantautrice ma anche senza da far parte della squadra di Angelo Maugeri. Benvenuti.
7: Grazie Dani, ciao, grazie RWS, grazie di
8: grazie
7: cuore
8: per questa possibilità.
1: Vi ho voluto di nuovo insieme perché parleremo di un altro brano, che in realtà non è un brano che ha cantato Sofia, è un brano che ha cantato Angelo, ma quando Sofia lo ha, diciamo, ascoltato, quando lo ha intercettato, mi ha detto che è veramente molto molto bello e sicuramente anche lei cercherà di cantarlo. Il brano a cui faccio riferimento è Tutto Bene, un brano, Angelo, che tu hai cantato con Evan Kraft, che è, credo, l'autore, no, di questo brano. Voi avete fatto una traduzione in italiano. Il brano nasce in inglese o in spagnolo? Perché mi sono chiesto, ho ascoltato le versioni diverse.
7: Evan Kraft è un artista ispanico ma che vive negli Stati Uniti da tanti anni, e quindi insomma lui è ormai bilingue, no? E quindi ha lanciato prima il pezzo in spagnolo, poi l'ha fatto in inglese, e diciamo nel suo cuore c'era questo desiderio, visto che questo brano è nato in mezzo alla pandemia, proprio è un brano che ha scritto nel 2020, di poterlo tradurre in più lingue, no? Quindi lui mi ha contattato 2 anni fa, mi ha contattato e mi ha chiesto se avevo il piacere di poter fare con lui la versione, cioè poter fare la versione italiana, sempre cantata comunque da lui, che è l'artista originale, quindi comunque. E poi lui ha fatto lo stesso anche in lingua portoghese, quindi poi 6 mesi dopo è uscito anche in lingua portoghese. E quindi insomma è stato sì una gioia, perché comunque è stato un brano che nella pandemia ha incoraggiato moltissimi, ha aiutato tantissimo, e il suo obiettivo appunto era renderlo universale, quindi spagnolo, inglese, poi portarlo in Italia e poi concluderlo in portoghese, no? Sì, è stata una bellissima esperienza.
1: Quindi sei stato tu a intercettare lui e lui ha intercettato te?
7: Lui mi ha chiesto di volerlo fare in italiano e hanno scelto, diciamo, me come artista italiano per interpretarlo. E poi io comunque abbiamo fatto questa partnership, però ci siamo occupati noi della produzione, quindi in Italia abbiamo fatto pressoché tutto, quindi produzione, video e tutto quanto. Lui ci ha mandato delle riprese lì da dove vive e abbiamo fatto questa produzione insieme.
1: In genere quando si traduce un brano, il brano tradotto perde. Devo dire, magari sarò forse di parte, nel senso che a me piacciono molto i tuoi brani, devo dire che appunto questa traduzione italiana e questa esecuzione non fa, diciamo, sbiadire assolutamente, anzi la potenza del brano comunque si sente, anche il messaggio. Sofia, tu che l'hai ascoltato e che ti è piaciuto così tanto, cos'è che ti è piaciuto del brano? Musica, parole, cosa?
8: Allora, io intanto non so come io non abbia potuto vedere questo videoclip prima, perché cioè, è stato bellissimo ascoltarla e ne sono venuta a conoscenza grazie a te che me l'hai girato. Ed è stato bello ascoltarla proprio perché mi ha scaldato il cuore, no? È una di quelle canzoni che ti incoraggia nei momenti di sconforto, che ti fa pensare, ok, devo andare avanti, qualsiasi cosa succeda io devo andare avanti, tutto andrà bene. E pensare che questa canzone sia stata scritta in un periodo così pesante dal punto di vista mondiale mi fa riflettere, no? Perché molti di noi hanno sofferto tantissimo in quel periodo, tantissimo, e quindi davvero secondo me c'era proprio bisogno di una canzone così per tutte le persone. Anche il fatto che sia stata tradotta in diverse lingue per fare in modo che arrivasse a più persone possibili, esatto, veramente, quindi è stato davvero bello ascoltarla, credo che ora la riascolterò molte altre volte e soprattutto, come mi hai detto tu, penso che la studierò, insomma, per cantarla anche con altri ragazzi.
7: Generalmente noi, diciamo, se un brano non sembra italiano non lo traduciamo proprio. Purtroppo in Italia c'è questa fissazione che tutte le canzoni debbano per forza essere tradotte, no? Però io come autore penso anche che se un brano poi viene cambiato, distorto, cambiato nel suo cuore, nella sua origine, nel testo, come autore mi dispiacerebbe saperlo in un'altra lingua ma con un contesto completamente cambiato. Allora piuttosto preferisco che non farlo. E in questo caso onore ad Amanda, che è stata la traduttrice che l'ha messo in metrica, e lei parla.
1: Grande Amanda, la salutiamo.
7: È molto, molto, molto in gamba anche in questo, fra i suoi doni. Ci ha proposto questa versione, ho chiesto a lei di farlo, insomma, ci ha proposto questa versione molto molto bella, lineare, scorrevole, pulita, era proprio perfetta. Lui è rimasto entusiasta e allora l'abbiamo lanciata.
1: La cosa interessante è che in genere quando si traduce un brano non lo canta la persona che lo ha composto, noi facciamo delle cover in italiano ma cantiamo cose di altre, cioè lui l'ha cantata, quindi evidentemente proprio a lui è piaciuta, ha voluto dare il suo marchio, perché altrimenti non avrebbe cantato qualcosa che pensava sminuisse il brano che aveva scritto, quindi questa è anche una cosa importante.
7: Poi dovrebbe essere così, noi in Italia purtroppo ancora non abbiamo questo rispetto nelle opere, perché in teoria in tutte le altre nazioni del mondo, se tu intanto ti permetti, dico così, di tradurre la canzone di qualcun altro, dovresti chiedergli il permesso e avere la licenza per farlo. Invece noi, col fatto che non so perché, forse musica cristiana, così a volte ci permettiamo alla briga di prendere una canzone di un altro, farne mille versioni e cantarla in chiesa, quando sarebbe interessante invece chiedere l'autorizzazione, il permesso e soprattutto renderla poi legalizzata a tutta la nazione, in modo che tutta la nazione canti una versione, la stessa per tutti, autorizzata dall'autore principale,
1: certo,
7: originale, in modo che poi, no, possa dare vita, come se fosse, come in questo caso, una canzone, perché in questo caso appunto essendo con l'autore principale nessuno, come dire, si permetterebbe, no, di cambiare, fare, pur essendo una traduzione. Allora, se si ragionasse in licenze, sicuramente avremmo una versione cantata da tutti, che sarebbe anche più bella.
1: E dopo aver ascoltato questo brano che ci mette tanta, come si può dire, tanta positività, tanta speranza, siamo qui su RWS Accendi la Speranza, non potremmo fare diversamente. Quali sono le parole che ti colpiscono particolarmente, Sofia, di questo brano? E volevo anche chiederti, Angelo, quanto è importante in alcuni periodi della nostra vita, ma anche della vita, diciamo, della società, scrivere qualcosa che possa toccare il cuore? Quanto la musica, ancora una volta, riesce a veicolare speranza, un sogno?
8: Come avevo detto prima, il testo è molto, cioè, mi rassicura davvero tanto. Nel momento in cui l'ascolto mi sento molto rassicurata e molto incoraggiata dal testo. E soprattutto quello che fa tanto, secondo me, sono le vocalità, queste tre voci messe insieme, questi tre timbri diversi, no? Che creano un'armonia bellissima insieme, un'armonia che magari tu pensi, no, vabbè, c'è la barriera linguistica, magari non sarà molto bene, invece stanno benissimo insieme. Anche questo nella versione originale, devo dire. E a me piacciono molto questi brani dove si includono così tante persone, perché ti danno visioni diverse. Non so, è come apprezzare più di una persona, è come conoscere più di una persona, è come, non so, poter apprezzare più parti di culture diverse, di lingue diverse e di punti di vista differenti.
1: E anche di generi, perché anche il genere,
8: esatto,
1: un po' cambia.
8: Esatto, di generi anche differenti, esatto. Che magari una persona non si aspetta. E quindi, niente, secondo me, anche dal punto di vista davvero artistico, musicale, è davvero un bel progetto, davvero, sì.
1: Angelo, ecco la musica, la potenza della musica.
7: Eh sì, la canzone che ci ricorda, tra l'altro, il fatto che comunque noi non abbiamo possibilità di avere il controllo su nulla, no? Perché poi molte volte accadono situazioni come questa, che, sulla quale veramente non puoi fare completamente nulla, e la canzone poi ti incoraggia a questo, a ricordarti che il Dio in cui tu credi ha tutto nelle sue mani, cioè lui controlla, l'ha creato il mondo, e quindi lui ti incoraggia attraverso questa canzone a riposare in lui, ad avere fiducia in lui, proprio perché l'ha creato lui, e quindi anche in contesti e momenti dove non capisci, fidarti di lui, affidarti a lui e credere che poi tutto andrà bene, no? E quindi la potenza della musica e del veicolare messaggi come questi poi a livello mondiale è importante.
1: Ricordo che in quel periodo nella tua vita sono accadute delle cose, perché il tuo primo figlio è nato proprio nel 2020, in piena pandemia.
7: Sono venuto il parto e dopo una settimana sono andato a fare un concerto, tra l'altro a Codogno, che è dove c'era il primo contagiato. In quella chiesa c'erano persone che avevano soccorso il paziente 1 o 0, insomma. Quindi è stato tutto, io sono andato subito in quarantena senza sapere nemmeno cosa fosse. È tutto molto interessante, tutto molto intenso, e Sebastian era appena nato, quindi siamo ritrovati per mesi e mesi rinchiusi in zona rossa con un bambino da crescere nel totale silenzio, se non quello delle sirene dell'ambulanza che ci passavano davanti, perché noi vivevamo proprio su quella statale che portava all'ospedale, quindi... sicuramente ricordiamo comunque quel periodo, noi, almeno noi personalmente, come un buon periodo, perché avevamo un bambino da crescere. Poi nella seconda fase è nato anche Joseph, quindi 2020-2021, tutte entrambi li abbiamo fatti nei due anni di pandemia. E per noi è stato comunque, nonostante le difficoltà, le sofferenze, le cose particolari, è stato comunque un bellissimo periodo, perché quello ci ha permesso di restare concentrati sul crescere i bambini, e eravamo comunque impegnati nello scoprire come si fa a crescere due bambini, quindi un po' più distratti da quello che stesse accadendo fuori, no?
1: Ma mentre voi crescevate i bambini è nato anche un brano musicale in quel periodo, che ricordo è stato fatto proprio
7: Sei
1: in quel
7: Dio.
1: Periodo sì. Quindi siete riusciti a portare, diciamo, in quel periodo così difficile che stavate vivendo come famiglia insieme a tutta la società mondiale, un brano che invece era un brano di speranza, un brano di incoraggiamento.
7: Sì, noi ci siamo poi chiusi in casa e chiesti come poter continuare a servire la nazione, la Chiesa, Dio, le persone. e quindi abbiamo trovato tutti gli strumenti per poterlo fare. Si è messi a fare, mi ricordo, tipo 85-90 giorni consecutivi di interviste, ogni sera intervistavo, parlavo con una persona diversa, e poi abbiamo iniziato a produrre comunque anche da casa in home studio alcuni brani, fra cui Sei il mio Dio, che tra l'altro sono state poi per chi conosce un po' la mia storia, la nostra storia di Sebastian, le prime parole che poi Sebastian ha citato a quasi 3 anni di vita, e lui pensavamo avesse delle difficoltà importanti, non pronunciava alcuna parola, e lui, la cosa interessante, che prima di dire papà e mamma ha citato Sei il mio Dio.
1: Che bella questa cosa, non la conoscevo questa, non conoscevo questo aneddoto.
7: L'abbiamo tra l'altro scritto nel mio libro, il primo libro.
1: Ah, come si intitola questo nuovo libro?
7: Tra le pagine, così come il nuovo album, nel decimo, cioè nel ventennale del ministero, del percorso, abbiamo lanciato il decimo album da solista e il primo libro, che racconta tante storie, insomma, tanto di questo percorso, fra cui tanti aneddoti, cose che magari in un concerto si fa fatica per le questioni di tempo a raccontarle. Ho raccontato la mia setticemia dello scorso anno, che mi stava portando anzitempo in cielo, ho raccontato di Sebastian, che non parlava fino a 3 anni, quindi Sei il mio Dio è stata le sue prime parole prima di papà e mamma. Ho raccontato un po' tutti quegli aneddoti, quelle cose, diciamo, del privato che magari in un live non riesce a raccontare, che però fanno comprendere ancora di più cosa c'è dietro, non semplicemente una voce, ma una vita, una famiglia, ecco.
1: Grazie Angelo, grazie Sofia, e a presto, tanti auguri.
7: Grazie a te, grazie Daniela, grazie a voi,
8: RWS, grazie.
7: Un abbraccio ancora, un bacetto a Sofia.
8: Grazie Angelo.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.